0: eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 17 minuti.
2: Meteo. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 2:28.
1: Meteo.
2: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2 e 45 minuti.
2: Meteo. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Meteo. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3:17.
2: Meteo.
3: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 3:29 minuti.
1: Meteo. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3:44 minuti.
2: Meteo. Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 3:59 minuti.
0: Meteo.
2: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Meteo. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. La

0: sono le 4 e 26 minuti.
1: Meteo.
2: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 42 minuti.
2: Meteo. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 4 minuti.
1: Meteo. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 23 minuti.
2: Meteo. Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Meteo. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 50 minuti.
2: Meteo.
3: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Val di Serock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldissero_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
2: Sono le 6:02.
3: Meteo.
4: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Whatever.

0: GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6 e 18 minuti.
2: Meteo. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Participo.
1: GR News.
2: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sono le 6:31.
7: Meteo.
8: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6:48 minuti.
2: Meteo. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

disco. It ain't no country club either.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 7 e 4 minuti.
5: News.
7: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Triplice omicidio a Roma. Madre, padre, figlia minorenne sono stati uccisi a coltellate in un'abitazione in via Montiglio nel quartiere Aurelio. Il figlio più grande della coppia, anche lui minorenne, è rimasto ferito in maniera non grave. Il giovane è in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, le vittime sono tutte originarie del Bangladesh senza precedenti di polizia. Sul posto la squadra mobile della questura di Roma e la polizia scientifica per delineare i contorni della vicenda. Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Lo ha reso noto il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Ogni persona salvata è un miracolo, ha detto Rodriguez. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese è salito a 3 morti e 5 feriti, a cui si aggiungono 35 dispersi. Al quinto round di negoziati, dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto a Washington un accordo quadro, mentre Hezbollah continua a chiedere il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano, non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio, afferma il presidente libanese Aoun. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane. Chiunque dovesse imporre una simile tassa si vedrà immediatamente applicare un dazio del 100% su tutti i beni esportati verso gli Stati Uniti, ha scritto Trump sul suo social Truth. Mondiali di calcio, Dembélé show a Boston, l'astro del Paris Saint-Germain fa tripletta, la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima della girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde fa festa 0-0 con l'Arabia Saudita e vola ai sedicesimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol di Baena al 45esimo per battere l'Uruguay 1-0 e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
8: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
9: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, sabato 27 giugno, San Cirillo di Alessandria, il sole sorge a Roma alle 5.33, tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.35 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1463 Papa Pio II ratifica il trattato con San Marino, che ne definisce i confini, rimasti poi inalterati fino ad oggi. Nel 1967, a Londra, entra in funzione il primo bancomat, da un'idea dello scozzese John Shepherd Barron. Il primo sportello automatico ATM, Automated Teller Machine, viene aperto a Enfield Town, zona nord di Londra, per la Barclays Bank. Poiché non esistono ancora le carte plastificate, per farlo funzionare si ricorre ad uno speciale assegno recante un numero identificativo dell'utente. L'apparecchio comparirà in Italia 9 anni dopo e la prima a dotarsene sarà la Cassa di Risparmio di Ferrara. Nel 1980 si verifica la strage di Ustica, uno dei massi ministeri irrisolti dell'Italia repubblicana. Infatti, decenni di indagini e perizie non basteranno per accertare le cause del disastro del DC-9 Itavia diretto a Palermo con le sue 81 vittime, di cui 13 bambini. Partito intorno alle 20 da Bologna, un'ora dopo, in prossimità dell'isola di Ustica, se ne perderanno le tracce. Tra le principali ipotesi su cui lavorerà la magistratura, particolare scalpore solleverà quella avanzata nel 2007 dall'allora presidente del Consiglio, Francesco Cossiga, che parlerà di un missile francese destinato a un aereo libico su cui pare stesse viaggiando il colonnello Gheddafi. Un missile che per errore colpirà invece l'aereo italiano. Muore il 27 giugno del 2016 Carlo Pedersoli, molto più noto come Bud Spencer. Napoletano, si dedica da giovane al nuoto, conquistando anche dei titoli italiani, ma poi opta per il cinema, in cui compare inizialmente in ruoli marginali. In quel periodo scrive anche canzoni per Ornella Vanoni. Poi, nel 1967, interpretando Dio perdona, io no, a fianco di Terence Hill, la sua carriera prende il volo. Insieme i due attori gireranno 17 film, formando una coppia leggendaria nella storia del cinema che nel 2010 verrà anche premiata con il David di Donatello alla carriera. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautelose, ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti seguiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 7 e 13 minuti.
9: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Primo passo verso una possibile stabilizzazione del Medio Oriente. Washington e Israele e Libano hanno firmato un accordo quadro che punta ad aprire la strada alla pace. Per il segretario di Stato americano Marco Rubio è un primo passo, mentre il premier israeliano Netanyahu lo definisce un colpo all'Iran. Il presidente libanese Aoun ribadisce la piena sovranità del Libano, mentre Hezbollah respinge l'intesa. Palazzo Chigi esprime soddisfazione e conferma la disponibilità dell'Italia a contribuire al processo di pace. Intanto torna alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo nuovi attacchi iraniani contro obiettivi statunitensi. Donald Trump parla di una folle violazione del cessate il fuoco.
11: Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha devastato il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, i dispersi hanno superato quota 50.000. Tre morti e anche tre italo-venezuelani. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita anche a Caracas. Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie, mentre gli ospedali da lì restano al collasso. Nella notte arrivata in Venezuela, la missione italiana coordinata dalla Protezione Civile con 97 soccorritori sanitari e vigili del fuoco.
9: E massima allerta in Giappone per l'arrivo contemporaneo di due tifoni. Oltre 2 milioni di persone sono interessate dagli ordini di evacuazione in 13 prefetture. Le autorità segnalano rischio di frane, esondazioni e venti forti. Le piogge hanno già raggiunto livelli eccezionali, provocando un disperso, diversi feriti e pesanti disagi ai trasporti, con possibili cancellazioni dei treni ad alta velocità tra Tokyo e Osaka.
11: Gli Stati Uniti hanno revocato il blocco impostato al modello di intelligenza artificiale Claude Mythos 5, sviluppato da Anthropic. L'azienda potrà ora distribuirlo a oltre 100 organizzazioni americane, comprese grandi imprese ed enti federali. La decisione viene interpretata come un segnale di distensione nei rapporti tra l'amministrazione Trump e una delle principali aziende mondiali del settore dell'intelligenza artificiale.
9: L'ondata di caldo continua a colpire l'Europa. In Francia le vittime sono salite a 55 dopo la morte di un bambino di un anno e mezzo rimasto in auto sotto il sole a Marsiglia. Parigi è a rischio anche la sfilata del Pride, mentre il governo invita la massima prudenza. In Italia fino a domenica saranno 18 le città da bollino rosso e gli accessi ai pronto soccorso risultano aumentati del 15%.
11: Triplice omicidio nella zona di Pineta Sacchetti a Roma. Padre, madre ed una figlia minorenne sono stati trovati morti accoltellati nella loro abitazione. Ferito anche l'altro figlio della coppia, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime originarie del Bangladesh non avevano precedenti. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica al momento del delitto.
9: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Francia travolge 4-1 la Norvegia con una tripletta di Dembélé e chiude al primo posto il girone. Il Senegal batte 5-0 l'Iraq e spera nel ripescaggio. Capoverde pareggia con l'Arabia Saudita e sfiderà l'Argentina ai sedicesimi. La Spagna supera 1-0 l'Uruguay grazie a Bena, conquista il primo posto del gruppo H ed elimina i sudamericani. Sul mercato Nico Pazza resta al Como, mentre il Real Madrid mantiene il diritto di ricompra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
8: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 7 e 17 minuti.
5: News.
7: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Triplice omicidio a Roma. Madre, padre, figlia minorenne sono stati uccisi a coltellate in un'abitazione in via Montiglio nel quartiere Aurelio. Il figlio più grande della coppia, anche lui minorenne, è rimasto ferito in maniera non grave. Il giovane è in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, le vittime sono tutte originarie del Bangladesh senza precedenti di polizia. Sul posto la squadra mobile della questura di Roma e la polizia scientifica per delineare delineare i contorni della vicenda. Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Lo ha reso noto il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Ogni persona salvata è un miracolo, ha detto Rodriguez. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese è salito a 3 morti e 5 feriti, a cui si aggiungono 35 dispersi. Al quinto round di negoziati, dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto a Washington un accordo quadro, mentre Hezbollah continua a chiedere il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano, non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio, afferma il presidente libanese Aoun. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane. Chiunque dovesse imporre una simile tassa si vedrà immediatamente applicare un dazio del 100% su tutti i beni esportati verso gli Stati Uniti, ha scritto Trump sul suo social Truth. Mondiali di calcio, Dembélé show a Boston, l'astro del Paris Saint-Germain fa tripletta, la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima della girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde fa festa 0-0 con l'Arabia Saudita e vola ai sedicesimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol di Baena al 45esimo per battere l'Uruguay 1-0 e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
8: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
12: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
13: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics meno 8,36%, quelle di Stellantis meno 10,03%, di Eni meno 6,31%, di Intesa San Paolo meno 4,05% e Unicredit meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari più 4,93%, Enel più 1,62% e Nexi più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB più 8,70% e da Johnson & Johnson più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft meno 2,20% e da Goldman Sachs meno 5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24% mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i 42,07 euro a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 7 e 24 minuti.
9: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Primo passo verso una possibile stabilizzazione del Medio Oriente. Washington, Israele e Libano hanno firmato un accordo quadro che punta ad aprire la strada alla pace. Per il segretario di Stato americano Marco Rubio è un primo passo, mentre il premier israeliano Netanyahu lo definisce un colpo all'Iran. Il presidente libanese Aoun ribadisce la piena sovranità del Libano, mentre Hezbollah respinge l'intesa. Palazzo Chigi esprime soddisfazione e conferma la disponibilità dell'Italia a contribuire al processo di pace. Intanto torna alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo nuovi attacchi iraniani contro obiettivi statunitensi. Donald Trump parla di una folle violazione del cessate il fuoco.
11: Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha devastato il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, i dispersi hanno superato quota 50.000. Tre morti e anche tre italo-venezuelani. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita anche a Caracas. Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie, mentre gli ospedali da lì restano al collasso. Nella notte arrivata in Venezuela, la missione italiana coordinata dalla Protezione Civile con 97 soccorritori sanitari e vigili del fuoco.
9: E massima allerta in Giappone per l'arrivo contemporaneo di due tifoni. Oltre 2 milioni di persone sono interessate dagli ordini di evacuazione in 13 prefetture. Le autorità segnalano rischio di frane, esondazioni e venti forti. Le piogge hanno già raggiunto livelli eccezionali, provocando un disperso, diversi feriti e pesanti disagi ai trasporti, con possibili cancellazioni dei treni ad alta velocità tra Tokyo e Osaka.
11: Gli Stati Uniti hanno revocato il blocco impostato al modello di intelligenza artificiale Claude Mythos 5 sviluppato da Anthropic. L'azienda potrà ora distribuirlo a oltre 100 organizzazioni americane, comprese grandi imprese ed enti federali. La decisione viene interpretata come un segnale di distensione nei rapporti tra l'amministrazione Trump e una delle principali aziende mondiali del settore dell'intelligenza artificiale.
9: L'ondata di caldo continua a colpire l'Europa. In Francia le vittime sono salite a 55 dopo la morte di un bambino di un anno e mezzo rimasto in auto sotto il sole a Marsiglia. Parigi è a rischio anche la sfilata del Pride, mentre il governo invita la massima prudenza. In Italia fino a domenica saranno 18 le città da bollino rosso. Gli accessi ai pronto soccorso risultano aumentati del 15%.
11: Triplice omicidio nella zona di Pineta Sacchetti a Roma. Padre, madre ed una figlia minorenne sono stati trovati morti accoltellati nella loro abitazione. Ferito anche l'altro figlio della coppia, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime originarie del Bangladesh non avevano precedenti. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica al momento del delitto.
9: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Francia travolge 4-1 la Norvegia con una tripletta
11: in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime originarie del Bangladesh non avevano precedenti. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica al momento del delitto.
9: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Francia travolge 4-1 la Norvegia con una tripletta di Dembélé e chiude al primo posto il girone. Il Senegal

0: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
2: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, sabato 27 giugno, San Cirillo di Alessandria, il sole sorge a Roma alle 5.33, tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.35 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1463 Papa Pio II ratifica il trattato con San Marino, che ne definisce i confini, rimasti poi inalterati fino ad oggi. Nel 1967, a Londra, entra in funzione il primo bancomat, da un'idea dello scozzese John Shepherd Barron. Il primo sportello automatico ATM, Automated Teller Machine, viene aperto a Enfield Town, zona nord di Londra, per la Barclays Bank. Poiché non esistono ancora le carte plastificate, per farlo funzionare si ricorre ad uno speciale assegno recante un numero identificativo dell'utente. L'apparecchio comparirà in Italia 9 anni dopo e la prima a dotarsene sarà la Cassa di Risparmio di Ferrara. Nel 1980 si verifica la strage di Ustica, uno dei massi ministeri irrisolti dell'Italia repubblicana. Infatti, decenni di indagini e perizie non basteranno per accertare le cause del disastro del DC-9 Itavia diretto a Palermo con le sue 81 vittime, di cui 13 bambini. Partito intorno alle 20 da Bologna, un'ora dopo, in prossimità dell'isola di Ustica, se ne perderanno le tracce. Tra le principali ipotesi su cui lavorerà la magistratura, particolare scalpore solleverà quella avanzata nel 2007 dall'allora presidente del Consiglio, Francesco Cossiga, che parlerà di un missile francese destinato a un aereo libico su cui pare stesse viaggiando il colonnello Gheddafi. Un missile che per errore colpirà invece l'aereo italiano. Muore il 27 giugno del 2016 Carlo Pedersoli, molto più noto come Bud Spencer. Napoletano, si dedica da giovane al nuoto, conquistando anche dei titoli italiani, ma poi opta per il cinema, in cui compare inizialmente in ruoli marginali. In quel periodo scrive anche canzoni per Ornella Vanoni. Poi, nel 1967, interpretando Dio perdona, io no, a fianco di Terence Hill, la sua carriera prende il volo. Insieme i due attori gireranno 17 film, formando una coppia leggendaria nella storia del cinema che nel 2010 verrà anche premiata con il David di Donatello alla carriera. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 7 e 31 minuti.
1: News.
5: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Triplice omicidio a Roma. Madre, padre, figlia minorenne sono stati uccisi a coltellate in un'abitazione in via Montiglio nel quartiere Aurelio. Il figlio più grande della coppia, anche lui minorenne, è rimasto ferito in maniera non grave. Il giovane è in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, le vittime sono tutte originarie del Bangladesh senza precedenti di polizia. Sul posto la squadra mobile della questura di Roma e la polizia scientifica per delineare i contorni della vicenda. Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Lo ha reso noto il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Ogni persona salvata è un miracolo, ha detto Rodriguez. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese è salito a 3 morti e 5 feriti, a cui si aggiungono 35 dispersi. Al quinto round di negoziati, dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto a Washington un accordo quadro, mentre Hezbollah continua a chiedere il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano, non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio, afferma il presidente libanese Aoun. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi

0: del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane. Chiunque dovesse imporre una simile tassa si vedrà immediatamente applicare un dazio del 100% su tutti i beni esportati verso gli Stati Uniti, ha scritto Trump sul suo social Truth. Mondiali di calcio, Dembélé show a Boston, l'astro del Paris Saint-Germain fa tripletta, la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima della girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde fa festa 0-0 con l'Arabia Saudita e vola ai sedicesimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol di Baena al 45esimo per battere l'Uruguay 1-0 e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 7:35.
1: Eventi Italia. La guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
11: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si svolge la 13ª edizione del World Ducati Week, il più grande evento voluto da Ducati che anche quest'anno ricorderà la memoria di Marco Simoncelli, coinvolgendo tutta la Riviera Romagnola. L'appuntamento di questo 2026 presenta tra l'altro un significato storico unico, poiché va a celebrare i 100 anni dalla fondazione della famosa azienda motociclistica di Borgo Panigale, diventando così una vera e propria festa globale per gli appassionati di ogni età e provenienza. Sabato 4 luglio, giorno esatto del centenario, il circuito di Misano sarà il centro più importante dei festeggiamenti, con un programma studiato nei minimi dettagli per offrire emozioni, spettacolo ed esperienze indimenticabili. Ci spostiamo adesso a Pistoia, dove per gli appassionati di questo genere di musica, dal 2 al 10 luglio torna il Pistoia Blues. A far da cornice alla musica sarà la suggestiva piazza del Duomo della città. Per i più grandi nomi internazionali è diventato un appuntamento immancabile. Accanto al cartellone principale, la città ospita anche una serie di eventi collaterali che contribuiscono ad amplificarne la magia. Tra le altre, il programma della 45esima edizione del Pistoia Blues prevede la partecipazione dei Jethro Tull il 10 luglio, dei Il Volo 3 luglio e dell'attore Enrico Brignano 6 luglio. E sempre restando in tema di musica, va senz'altro segnalato l'imminente arrivo in Italia di una delle band più iconiche della panorama mondiale. I Duran Duran hanno infatti annunciato 3 concerti evento in altrettante location straordinarie. Il primo appuntamento sarà il 7 luglio all'Arena di Verona, cui seguiranno quello della Reggia di Caserta, il 9 luglio, e quello di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, l'11 luglio. Protagonisti della scena internazionale dagli anni 80, i Duran Duran, con la formazione originale, composta da Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, continua tutt'oggi a distinguersi per innovazione ed energia live. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Primo passo verso una possibile stabilizzazione del Medio Oriente. A Washington, Israele e Libano hanno firmato un accordo quadro che punta ad aprire la strada alla pace. Per il segretario di Stato americano Marco Rubio è un primo passo, mentre il premier israeliano Netanyahu lo definisce un colpo all'Iran. Il presidente libanese Aoun ribadisce la piena sovranità del Libano, mentre Hezbollah respinge l'intesa. Palazzo Chigi esprime soddisfazione e conferma la disponibilità dell'Italia a contribuire al processo di pace. Intanto torna alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo nuovi attacchi iraniani contro obiettivi statunitensi. Donald Trump parla di una folle violazione del cessate il fuoco.
10: Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha devastato il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, i dispersi hanno superato quota 50.000. Tre morti anche tre italo-venezuelani. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita anche a Caracas. Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie, mentre gli ospedali restano al collasso. Nella notte arrivata in Venezuela, la missione italiana coordinata dalla Protezione Civile con 97 soccorritori sanitari e vigili del fuoco.
3: E massima allerta in Giappone per l'arrivo contemporaneo di due tifoni. Oltre 2 milioni di persone sono interessate dagli ordini di evacuazione in 13 prefetture. Le autorità segnalano rischio di frane, esondazioni e venti forti. Le piogge hanno già raggiunto livelli eccezionali, provocando un disperso, diversi feriti e pesanti disagi ai trasporti, con possibili cancellazioni dei treni ad alta velocità tra Tokyo e Osaka.
10: Gli Stati Uniti hanno revocato il blocco impostato al modello di intelligenza artificiale Claude Mythos 5, sviluppato da Anthropic. L'azienda potrà ora distribuirlo a oltre 100 organizzazioni americane, comprese grandi imprese ed enti federali. La decisione viene interpretata come un segnale di distensione nei rapporti tra l'amministrazione Trump e una delle principali aziende mondiali del settore dell'intelligenza artificiale.
3: L'ondata di caldo continua a colpire l'Europa. In Francia le vittime sono salite a 55 dopo la morte di un bambino di un anno e mezzo rimasto in auto sotto il sole a Marsiglia. Parigi è a rischio anche la sfilata del Pride, mentre il governo invita la massima prudenza. In Italia fino a domenica saranno 18 le città da bollino rosso e gli accessi ai pronto soccorso risultano aumentati del 15%.
10: Triplice omicidio nella zona di Pineta Sacchetti a Roma. Padre, madre ed una figlia minorenne sono stati trovati morti accoltellati nella loro abitazione. Ferito anche l'altro figlio della coppia, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime originarie del Bangladesh non avevano precedenti. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica al momento del delitto.
3: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Francia travolge 4-1 la Norvegia con una tripletta di Dembélé e chiude al primo posto il girone. Il Senegal batte 5-0 l'Iraq e spera nel ripescaggio. Capoverde pareggia con l'Arabia Saudita e sfiderà l'Argentina ai sedicesimi. La Spagna supera 1-0 l'Uruguay grazie a Bena, conquista il primo posto del gruppo H ed elimina i sudamericani. Sul mercato Nico Pazza resta al Como, mentre il Real Madrid mantiene il diritto di ricompra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
12: Viabilità. Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
13: Meteo. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate sollevate clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
14: L'almanacco del giorno. Oggi, sabato 27 giugno, San Cirillo di Alessandria, il sole sorge a Roma alle 5.33, tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.35 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1463 Papa Pio II ratifica il trattato con San Marino, che ne definisce i confini, rimasti poi inalterati fino ad oggi. Nel 1967, a Londra, entra in funzione il primo bancomat, da un'idea dello scozzese John Shepherd Barron. Il primo sportello automatico ATM, Automated Teller Machine, viene aperto a Enfield Town, zona nord di Londra, per la Barclays Bank. Poiché non esistono ancora le carte plastificate, per farlo funzionare si ricorre ad uno speciale assegno recante un numero identificativo dell'utente. L'apparecchio comparirà in Italia 9 anni dopo e la prima a dotarsene sarà la Cassa di Risparmio di Ferrara. Nel 1980 si verifica la strage di Ustica, uno dei massi misteri irrisolti dell'Italia repubblicana. Infatti, decenni di indagini e perizie non basteranno per accertare le cause del disastro del D-19 Itavia diretto a Palermo con le sue 81 vittime, di cui 13 bambini. Partito intorno alle 20 da Bologna, un'ora dopo, in prossimità dell'isola di Ustica, se ne perderanno le tracce. Tra le principali ipotesi su cui lavorerà la magistratura, particolare scalpore solleverà quella avanzata nel 2007 dall'allora presidente del Consiglio, Francesco Cossiga, che parlerà di un missile francese destinato a un aereo libico su cui pare stesse viaggiando il colonnello Gheddafi. Un missile che per errore colpirà invece l'aereo italiano. Muore il 27 giugno del 2016 Carlo Pedersoli, molto più noto come Bud Spencer. Napoletano, si dedica da giovane al nuoto, conquistando anche dei titoli italiani, ma poi opta per il cinema, in cui compare inizialmente in ruoli marginali. In quel periodo scrive anche canzoni per Ornella Vanoni. Poi, nel 1967, interpretando Dio perdona, io no, a fianco di Terence Hill, la sua carriera prende il volo. Insieme i due attori gireranno 17 film, formando una coppia leggendaria nella storia del cinema che nel 2010 verrà anche premiata con il David di Donatello alla carriera. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
15: Economy News.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
15: Sono le 7:48.
1: News.
0: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca: triplice omicidio a Roma, madre, padre, figlia minorenne sono stati uccisi a coltellate in un'abitazione in via Montiglio nel quartiere Aurelio. Il figlio più grande della coppia, anche lui minorenne, è rimasto ferito in maniera non grave. Il giovane è in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, le vittime sono tutte originarie del Bangladesh, senza precedenti di polizia. Sul posto la squadra mobile della questura di Roma e la polizia scientifica per delineare i contorni della vicenda. Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Lo ha reso noto il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Ogni persona salvata è un miracolo, ha detto Rodriguez. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese è salito a 3 morti e 5 feriti, a cui si aggiungono 35 dispersi. Al quinto round di negoziati, dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto a Washington un accordo quadro, mentre Hezbollah continua a chiedere il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano, non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio, afferma il presidente libanese Aoun. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane. Chiunque dovesse imporre una simile tassa si vedrà immediatamente applicare un dazio del 100% su tutti i beni esportati verso gli Stati Uniti, ha scritto Trump sul suo social Truth. Mondiali di calcio, Dembélé show a Boston, l'astro del Paris Saint-Germain fa tripletta, la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima della girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde fa festa 0-0 con l'Arabia Saudita e vola ai sedicesimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol di Baena al 45esimo per battere l'Uruguay 1-0 e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
12: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
1: Meteo.
13: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
15: Sono le 7:53.
1: News.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Primo passo verso una possibile stabilizzazione del Medio Oriente. A Washington, Israele e Libano hanno firmato un accordo quadro che punta ad aprire la strada alla pace. Per il segretario di Stato americano Marco Rubio è un primo passo, mentre il premier israeliano Netanyahu lo definisce un colpo all'Iran. Il presidente libanese Aoun ribadisce la piena sovranità del Libano, mentre Hezbollah respinge l'intesa. Palazzo Chigi esprime soddisfazione e conferma la disponibilità dell'Italia a contribuire al processo di pace. Intanto torna alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo nuovi attacchi iraniani contro obiettivi statunitensi. Donald Trump parla di una folle violazione del cessate il fuoco.
10: Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha devastato il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, i dispersi hanno superato quota 50.000. Tre morti anche tre italo-venezuelani. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita anche a Caracas. Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie, mentre gli ospedali restano al collasso. Nella notte arrivata in Venezuela, la missione italiana coordinata dalla Protezione Civile con 97 soccorritori sanitari e vigili del fuoco.
3: E massima allerta in Giappone per l'arrivo contemporaneo di due tifoni. Oltre 2 milioni di persone sono interessate dagli ordini di evacuazione in 13 prefetture. Le autorità segnalano rischio di frane, esondazioni e venti forti. Le piogge hanno già raggiunto livelli eccezionali, provocando un disperso, diversi feriti e pesanti disagi ai trasporti, con possibili cancellazioni dei treni ad alta velocità tra Tokyo e Osaka.
10: Gli Stati Uniti hanno revocato il blocco impostato al modello di intelligenza artificiale Claude Mythos 5 sviluppato da Anthropic. L'azienda potrà ora distribuirlo a oltre 100 organizzazioni americane, comprese grandi imprese ed enti federali. La decisione viene interpretata come un segnale di distensione nei rapporti tra l'amministrazione Trump e una delle principali aziende mondiali del settore dell'intelligenza artificiale.
3: L'ondata di caldo continua a colpire l'Europa. In Francia le vittime sono salite a 55 dopo la morte di un bambino di un anno e mezzo rimasto in auto sotto il sole a Marsiglia. Parigi è a rischio anche la sfilata del Pride, mentre il governo invita la massima prudenza. In Italia fino a domenica saranno 18 le città da bollino rosso e gli accessi ai pronto soccorso risultano aumentati del 15%.
10: Triplice omicidio nella zona di Pinetta Sacchetti a Roma. Padre, madre ed una figlia minorenne sono stati trovati morti accoltellati nella loro abitazione. Ferito anche l'altro figlio della coppia, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime originarie del Bangladesh non avevano precedenti. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica al momento del delitto.
3: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Francia travolge 4-1 la Norvegia con una tripletta di Dembélé e chiude al primo posto il girone. Il Senegal batte 5-0 l'Iraq e spera nel ripescaggio. Capoverde pareggia con l'Arabia Saudita e sfiderà l'Argentina ai sedicesimi. La Spagna supera 1-0 l'Uruguay grazie a Bena, conquista il primo posto del gruppo H ed elimina i sudamericani. Sul mercato Nico Pazza resta al Como, mentre il Real Madrid mantiene il diritto di ricompra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
15: Viabilità.
12: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18 esclusi giorni festivi e prefestivi è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
15: Meteo.
13: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate e clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
17: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics -8,36%, quelle di Stellantis -10,03%, di Eni -6,31%, di Intesa San Paolo -4,05% e Unicredit -3,35%, mentre a crescere sono Ferrari +4,93%, Enel +1,62% e Nexi +1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB +8,70% e da Johnson & Johnson +10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft -2,20% e da Goldman Sachs -5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42.07 a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e €100 di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
20: Sono le 8 e 3 minuti.
15: News.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Primo passo verso una possibile stabilizzazione del Medio Oriente. Washington e Israele e Libano hanno firmato un accordo quadro che punta ad aprire la strada alla pace. Per il segretario di Stato americano Marco Rubio è un primo passo, mentre il premier israeliano Netanyahu lo definisce un colpo all'Iran. Il presidente libanese Aoun ribadisce la piena sovranità del Libano, mentre Hezbollah respinge l'intesa. Palazzo Chigi esprime soddisfazione e conferma la disponibilità dell'Italia a contribuire al processo di pace. Intanto torna alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo nuovi attacchi iraniani contro obiettivi statunitensi. Donald Trump parla di una folle violazione del cessate il fuoco.
10: Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha devastato il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, dispersi hanno superato quota 50.000. 3 morti anche 3 italo-venezuelani. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita anche a Caracas. Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie, mentre gli ospedali restano al collasso. Nella notte arrivata in Venezuela, la missione italiana coordinata dalla Protezione Civile con 97 soccorritori sanitari e vigili del fuoco.
3: È massima allerta in Giappone per l'arrivo contemporaneo di 2 tifoni. Oltre 2 milioni di persone sono interessate dagli ordini di evacuazione in 13 prefetture. Le autorità segnalano rischio di frane, esondazioni e venti forti. Le piogge hanno già raggiunto livelli eccezionali, provocando un disperso, diversi feriti e pesanti disagi ai trasporti, con possibili cancellazioni dei treni ad alta velocità tra Tokyo e Osaka.
10: Gli Stati Uniti hanno revocato il blocco impostato al modello di intelligenza artificiale Claude Mythos 5 sviluppato da Anthropic. L'azienda potrà ora distribuirlo a oltre 100 organizzazioni americane, comprese grandi imprese ed enti federali. La decisione viene interpretata come un segnale di distensione nei rapporti tra l'amministrazione Trump e una delle principali aziende mondiali del settore dell'intelligenza artificiale.
3: L'ondata di caldo continua a colpire l'Europa. In Francia le vittime sono salite a 55 dopo la morte di un bambino di 1 anno e mezzo rimasto in auto sotto il sole a Marsiglia. Parigi è a rischio anche la sfilata del Pride, mentre il governo invita la massima prudenza. In Italia fino a domenica saranno 18 le città da bollino rosso e gli accessi ai pronto soccorso risultano aumentati del 15%.
10: Triplice omicidio nella zona di Pineta Sacchetti a Roma. Padre, madre ed una figlia minorenne sono stati trovati morti accoltellati nella loro abitazione. Ferito anche l'altro figlio della coppia, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime originarie del Bangladesh non avevano precedenti. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica al momento del delitto.
19: E chiudiamo con lo sport, il calcio. La Francia travolge 4-1 la Norvegia con la tripletta di Dembélé, chiude al primo posto il girone. Il Senegal batte 5-0 l'Iraq e spera nel ripescaggio. La Spagna supera 1-0 l'Uruguay e conquista il primo posto del gruppo H, eliminando i sudamericani. Si qualificano anche Belgio ed Egitto nel gruppo G. I belgi travolgono 5-1 la Nuova Zelanda. Due reti sono dei napoletani De Bruyne e Lukaku, mentre l'Egitto pareggia 1-1 con l'Iran. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, più tardi.
21: Meteo.
13: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
21: Viabilità.
22: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
21: L'almanacco del giorno.
23: Oggi, sabato 27 giugno, San Cirillo di Alessandria, il sole sorge a Roma alle 5.33, tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.35 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1463 Papa Pio II ratifica il trattato con San Marino, che ne definisce i confini, rimasti poi inalterati fino ad oggi. Nel 1967, a Londra, entra in funzione il primo bancomat, da un'idea dello scozzese John Shepherd Barron. Il primo sportello automatico ATM, Automated Teller Machine, viene aperto a Enfield Town, zona nord di Londra, per la Barclays Bank. Poiché non esistono ancora le carte plastificate, per farlo funzionare si ricorre ad uno speciale assegno recante un numero identificativo dell'utente. L'apparecchio comparirà in Italia 9 anni dopo e la prima a dotarsene sarà la Cassa di Risparmio di Ferrara. Nel 1980 si verifica la strage di Ustica, uno dei massi ministeri irrisolti dell'Italia repubblicana. Infatti, decenni di indagini e perizie non basteranno per accertare le cause del disastro del DC-9 Itavia diretto a Palermo con le sue 81 vittime, di cui 13 bambini. Partito intorno alle 20 da Bologna, un'ora dopo, in prossimità dell'isola di Ustica, se ne perderanno le tracce. Tra le principali ipotesi su cui lavorerà la magistratura, particolare scalpore solleverà quella avanzata nel 2007 dall'allora presidente del Consiglio, Francesco Cossiga, che parlerà di un missile francese destinato a un aereo libico su cui pare stesse viaggiando il colonnello Gheddafi. Un missile che per errore colpirà invece l'aereo italiano. Muore il 27 giugno del 2016 Carlo Pedersoli, molto più noto come Bud Spencer. Napoletano, si dedica da giovane al nuoto, conquistando anche dei titoli italiani, ma poi opta per il cinema, in cui compare inizialmente in ruoli marginali. In quel periodo scrive anche canzoni per Ornella Vanoni. Poi, nel 1967, interpretando Dio perdona, io no, a fianco di Terence Hill, la sua carriera prende il volo. Insieme i due attori gireranno 17 film, formando una coppia leggendaria nella storia del cinema che nel 2010 verrà anche premiata con il David di Donatello alla carriera. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
20: Sono le 8 e 10 minuti.
7: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
0: Apriamo con la cronaca e con un triplice omicidio che si è consumato a Roma con padre, madre e figlia di soli 6 anni uccisi, mentre il figlio maggiorenne della coppia è stato ferito. È accaduto nella capitale in via Montiglio, in una zona vicino a via Pinita Sacchetti, nella zona nord di Roma. Ora è caccia al killer. Si tratterebbe di un conoscente della famiglia originaria del Bangladesh, un connazionale fuggito immediatamente dopo l'aggressione.
8: Al quinto round di negoziati e dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. L'Italia è pronta a fare la sua parte e la soddisfazione di Palazzo Chigi. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
0: L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace. E quanto sostenuto il presidente Zelensky nel suo discorso serale, secondo quanto riportato da Ukrinform. Secondo il segretario generale della NATO Mark Rutte, l'Ucraina sta andando bene, mentre la produzione complessiva delle raffinerie russe è diminuita di un terzo.
8: Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese sudamericano è salito a 3 morti e 5 feriti, cui si aggiungono 35 dispersi. Oggi nuova scossa di 4.9, mentre la missione di aiuti italiana arrivata nel paese si sta dirigendo verso le aree più colpite dal sisma.
0: Il Consiglio per l'istruzione della Texas negli Stati Uniti ha approvato un nuovo ed ampio elenco di letture a livello statale, che per la prima volta renderà obbligatoria la lettura di brani tratti dalla Bibbia per oltre 5 milioni di studenti delle scuole pubbliche. Lo riportano i media americani. L'attuazione avverrà in modo graduale a partire dagli studenti delle scuole elementari nel 2030.
8: Calcio: la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde, grazie allo 0-0 con l'Arabia Saudita, vola ai 16esimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol per battere l'Uruguay e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda, l'Iran sfiora l'impresa ma qualificarsi è l'Egitto dopo l'1-1 finale.
0: Ed è tutto, a più tardi.
7: Viabilità.
22: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione in fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio. La carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. È imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 40 km orari.
7: Meteo.
13: Inizio di weekend davvero rovente con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
11: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
20: Sono le 8 e 19 minuti.
16: News.
19: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Primo passo verso una possibile stabilizzazione del Medio Oriente. Washington e Israele e Libano hanno firmato un accordo quadro che punta ad aprire la strada alla pace. Per il segretario di Stato americano Marco Rubio è un primo passo, mentre il premier israeliano Netanyahu lo definisce un colpo all'Iran. Il presidente libanese Aoun ribadisce la piena sovranità del Libano, mentre Hezbollah respinge l'intesa. Palazzo Chigi esprime soddisfazione e conferma la disponibilità dell'Italia a contribuire al processo di pace. Intanto torna alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo nuovi attacchi iraniani contro obiettivi statunitensi. Donald Trump parla di una folle violazione del cessate il fuoco.
10: Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha devastato il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, dispersi hanno superato quota 50.000. Tre morti anche tre italo-venezuelani. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita anche a Caracas. Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie, mentre gli ospedali restano al collasso. Nella notte arrivata in Venezuela, la missione italiana coordinata dalla Protezione Civile con 97 soccorritori sanitari e vigili del fuoco.
19: È massima allerta in Giappone per l'arrivo contemporaneo di due tifoni. Oltre 2 milioni di persone sono interessate dagli ordini di evacuazione in 13 prefetture. Le autorità segnalano rischio di frane, esondazioni e venti forti. Le piogge hanno già raggiunto livelli eccezionali, provocando un disperso, diversi feriti e pesanti disagi ai trasporti. Con possibilità possibili cancellazioni dei treni ad alta velocità tra Tokyo e Osaka.
10: Gli Stati Uniti hanno revocato il blocco impostato al modello di intelligenza artificiale Claude Mythos 5 sviluppato da Anthropic. L'azienda potrà ora distribuirlo a oltre 100 organizzazioni americane, comprese grandi imprese ed enti federali. La decisione viene interpretata come un segnale di distensione nei rapporti tra l'amministrazione Trump e una delle principali aziende mondiali del settore dell'intelligenza artificiale.
19: L'ondata di caldo continua a colpire l'Europa. In Francia le vittime sono salite a 55 dopo la morte di un bambino di un anno e mezzo rimasto in auto sotto il sole a Marsiglia. Parigi è a rischio anche la sfilata del Pride, mentre il governo invita la massima prudenza. In Italia fino a domenica saranno 18 le città da bollino rosso e gli accessi ai pronto soccorso risultano aumentati del 15%.
10: Triplice omicidio nella zona di Pineta Sacchetti a Roma. Padre, madre ed una figlia minorenne sono stati trovati morti a coltellate nella loro abitazione. Ferito anche l'altro figlio della coppia, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime originarie del Bangladesh non avevano precedenti. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica al momento del delitto.
19: E chiudiamo con lo sport, il calcio. La Francia travolge 4-1 la Norvegia con una tripletta di Dembélé, chiude al primo posto il girone. Il Senegal batte 5-0 l'Iraq e spera nel ripescaggio. La Spagna supera 1-0 l'Uruguay e conquista il primo posto del gruppo H, eliminando i sudamericani. Si qualificano anche Belgio ed Egitto nel gruppo G. I belgi travolgono 5-1 la Nuova Zelanda. Due reti sono dei napoletani De Bruyne e Lukaku, mentre l'Egitto pareggia 1-1 con l'Iran. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, più tardi.
16: Meteo.
13: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
16: Viabilità.
22: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata nella fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
16: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
17: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
18: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento. La settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics meno 8,36%, quelle di Stellantis meno 10,03%, di Eni meno 6,31%, di Intesa San Paolo meno 4,05% e Unicredit meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari più 4,93%, Enel più 1,62% e Nexi più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB più 8,70% e da Johnson & Johnson più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft meno 2,20% e da Goldman Sachs meno 5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42.07 a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
20: Sono le 8 e 27 minuti.
16: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
0: Apriamo con la cronaca e con un triplice omicidio che si è consumato a Roma, con padre, madre e figlia di soli 6 anni uccisi, mentre il figlio maggiorenne della coppia è stato ferito. È accaduto nella capitale in via Montiglio, in una zona vicino a via Pinita Sacchetti, nella zona nord di Roma. Ora è caccia al killer. Si tratterebbe di un conoscente della madre e figlia di soli 6 anni uccisi, mentre il figlio maggiorenne della coppia è stato ferito. È accaduto nella capitale in via Montiglio, in una zona vicino a via Pinita Sacchetti, nella zona nord di Roma. Ora è caccia al killer. Si tratterebbe di un conoscente della famiglia originaria del Bangladesh, un connazionale

0: Bolla respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. L'Italia è pronta a fare la sua parte e la soddisfazione di Palazzo Chigi. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
1: L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace. E quanto ha sostenuto il presidente Zelensky nel suo discorso serale, secondo quanto riportato da Ukrinform. Secondo il segretario generale della NATO Mark Rutte, l'Ucraina sta andando bene, mentre la produzione complessiva delle raffinerie russe è diminuita di un terzo.
0: Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese sudamericano è salito a 3 morti e 5 feriti, cui si aggiungono 35 dispersi. Oggi nuova scossa di 4.9, mentre la missione di aiuti italiana arrivata nel paese si sta dirigendo verso le aree più colpite dal sisma.
1: Il Consiglio per l'Istruzione della Texas negli Stati Uniti ha approvato un nuovo ed ampio elenco di letture a livello statale, che per la prima volta renderà obbligatoria la lettura di brani tratti dalla Bibbia per oltre 5 milioni di studenti delle scuole pubbliche. Lo riportano i media americani. L'attuazione avverrà in modo graduale a partire dagli studenti delle scuole elementari nel 2030.
0: Calcio: la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde, grazie allo 0-0 con l'Arabia Saudita, vola ai sedicesimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol per battere l'Uruguay e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda, l'Iran sfiora l'impresa ma qualificarsi è l'Egitto dopo l'1-1 finale.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, sabato 27 giugno, San Cirillo di Alessandria, il sole sorge a Roma alle 5.33, tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.35 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1463 Papa Pio II ratifica il trattato con San Marino, che ne definisce i confini, rimasti poi inalterati fino ad oggi. Nel 1967, a Londra, entra in funzione il primo bancomat, da un'idea dello scozzese John Shepherd Barron. Il primo sportello automatico ATM, Automated Teller Machine, viene aperto a Enfield Town, zona nord di Londra, per la Barclays Bank. Poiché non esistono ancora le carte plastificate, per farlo funzionare si ricorre ad uno speciale assegno recante un numero identificativo dell'utente. L'apparecchio comparirà in Italia 9 anni dopo e la prima a dotarsene sarà la Cassa di Risparmio di Ferrara. Nel 1980 si verifica la strage di Ustica, uno dei massi misteri irrisolti dell'Italia repubblicana. Infatti, decenni di indagini e perizie non basteranno per accertare le cause del disastro del DC.

0: 9 Itavia diretto a Palermo con le sue 81 vittime, di cui 13 bambini. Partito intorno alle 20 da Bologna, un'ora dopo, in prossimità dell'isola di Ustica, se ne perderanno le tracce. Tra le principali ipotesi su cui lavorerà la magistratura, particolare scalpore solleverà quella avanzata nel 2007 dall'allora presidente del Consiglio, Francesco Cossiga, che parlerà di un missile francese destinato a un aereo libico su cui pare stesse viaggiando il colonnello Gheddafi. Un missile che per errore colpirà invece l'aereo italiano. Muore il 27 giugno del 2016 Carlo Pedersoli, molto più noto come Bud Spencer. Napoletano, si dedica da giovane al nuoto, conquistando anche dei titoli italiani, ma poi opta per il cinema, in cui compare inizialmente in ruoli marginali. In quel periodo scrive anche canzoni per Ornella Vanoni. Poi, nel 1967, interpretando Dio perdona, io no, a fianco di Terence Hill, la sua carriera prende il volo. Insieme i due attori gireranno 17 film, formando una coppia leggendaria nella storia del cinema che nel 2010 verrà anche premiata con il David di Donatello alla carriera. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: GR News.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
7: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona.
6: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 8 e 36 minuti.
13: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si svolge la 13ª edizione del World Ducati Week, il più grande evento voluto da Ducati che anche quest'anno ricorderà la memoria di Marco Simoncelli, coinvolgendo tutta la Riviera Romagnola. L'appuntamento di questo 2026 presenta tra l'altro un significato storico unico, poiché va a celebrare i 100 anni dalla fondazione della famosa azienda motociclistica di Borgo Panigale, diventando così una vera e propria festa globale per gli appassionati di ogni età e provenienza. Sabato 4 luglio, giorno esatto del centenario, il circuito di Misano sarà il centro più importante dei festeggiamenti, con un programma studiato nei minimi dettagli per offrire emozioni, spettacolo ed esperienze indimenticabili. Ci spostiamo adesso a Pistoia, dove per gli appassionati di questo genere di musica, dal 2 al 10 luglio torna il Pistoia Blues. A far da cornice alla musica sarà la suggestiva piazza del Duomo della città. Per i più grandi nomi internazionali è diventato un appuntamento immancabile. Accanto al cartellone principale, la città ospita anche una serie di eventi collaterali che contribuiscono ad amplificarne la magia. Tra le altre, il programma della 45ª edizione del Pistoia Blues prevede la partecipazione dei Jethro Tull, il 10 luglio, dei Il Volo, 3 luglio, e dell'attore Enrico Brignano, 6 luglio. E sempre restando in tema di musica, va senz'altro segnalato l'imminente arrivo in Italia di una delle band più iconiche della panorama mondiale. I Duran Duran hanno infatti annunciato 3 concerti evento in altrettante location straordinarie. Il primo appuntamento sarà il 7 luglio all'Arena di Verona, cui seguiranno quello della Reggia di Caserta, il 9 luglio, e quello di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, l'11 luglio. Protagonisti della scena internazionale dagli anni 80, i Duran Duran, con la formazione originale composta da Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, continua tutt'oggi a distinguersi per innovazione ed energia live. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Primo passo verso una possibile stabilizzazione del Medio Oriente. Washington e Israele e Libano hanno firmato un accordo quadro che punta ad aprire la strada alla pace. Per il segretario di Stato americano Marco Rubio è un primo passo, mentre il premier israeliano Netanyahu lo definisce un colpo all'Iran. Il presidente libanese Aoun ribadisce la piena sovranità del Libano, mentre Hezbollah respinge l'intesa. Palazzo Chigi esprime soddisfazione e conferma la disponibilità dell'Italia a contribuire al processo di pace. Intanto torna alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo nuovi attacchi iraniani contro obiettivi statunitensi. Donald Trump parla di una folle violazione del cessate il fuoco.
3: Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha devastato il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, i dispersi hanno superato quota 50.000. 3 morti anche 3 italo-venezuelani. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita anche a Caracas. Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie, mentre gli ospedali restano al collasso. Nella notte arrivata in Venezuela, la missione italiana è coordinata dalla Protezione Civile con 97 soccorritori sanitari e vigili del fuoco.
1: È massima allerta in Giappone per l'arrivo contemporaneo di 2 tifoni. Oltre 2 milioni di persone sono interessate dagli ordini di evacuazione in 13 prefetture. Le autorità segnalano rischio di frane, esondazioni e venti forti. Le piogge hanno già raggiunto livelli eccezionali, provocando un disperso, diversi feriti e pesanti disagi ai trasporti, con possibili cancellazioni dei treni ad alta velocità tra Tokyo e Osaka.
3: Gli Stati Uniti hanno revocato il blocco impostato al modello di intelligenza artificiale Claude Mythos 5, sviluppato da Anthropic. L'azienda potrà ora distribuirlo a oltre 100 organizzazioni americane, comprese grandi imprese ed enti federali. La decisione viene interpretata come un segnale di distensione nei rapporti tra l'amministrazione Trump e una delle principali aziende mondiali del settore dell'intelligenza artificiale.
1: L'ondata di caldo continua a colpire l'Europa. In Francia le vittime sono salite a 55 dopo la morte di un bambino di un anno e mezzo rimasto in auto sotto il sole a Marsiglia. Parigi è a rischio anche la sfilata del Pride, mentre il governo invita alla massima prudenza. In Italia fino a domenica saranno 18 le città da bollino rosso e gli accessi ai pronto soccorso risultano aumentati del 15%.
3: Triplice omicidio nella zona di Pineta Sacchetti a Roma. Padre, madre ed una figlia minorenne sono stati trovati morti a coltellate nella loro abitazione. Ferito anche l'altro figlio della coppia, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime originarie del Bangladesh non avevano precedenti. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica al momento del delitto.
1: E chiudiamo con lo sport, il calcio. La Francia travolge 4-1 la Norvegia con una tripletta di Dembélé, chiude al primo posto il girone. Il Senegal batte 5-0 l'Iraq e spera nel ripescaggio. La Spagna supera 1-0 l'Uruguay e conquista il primo posto del gruppo H, eliminando i sudamericani. Si qualificano anche Belgio ed Egitto nel gruppo G. I belgi travolgono 5-1 la Nuova Zelanda. Due reti sono dei napoletani De Bruyne e Lukaku, mentre l'Egitto pareggia 1-1 con l'Iran. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, più tardi.
14: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Croce Omigliara 53 inclusi, i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
15: L'almanacco del giorno.
16: Oggi, sabato 27 giugno, San Cirillo di Alessandria, il sole sorge a Roma alle 5.33, tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.35 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1463 Papa Pio II ratifica il trattato con San Marino, che ne definisce i confini, rimasti poi inalterati fino ad oggi. Nel 1967, a Londra, entra in funzione il primo bancomat, da un'idea dello scozzese John Shepherd Barron. Il primo sportello automatico ATM, Automated Teller Machine, viene aperto a Enfield Town, zona nord di Londra, per la Barclays Bank. Poiché non esistono ancora le carte plastificate, per farlo funzionare si ricorre ad uno speciale assegno recante un numero identificativo dell'utente. L'apparecchio comparirà in Italia 9 anni dopo e la prima a dotarsene sarà la Cassa di Risparmio di Ferrara. Nel 1980 si verifica la strage di Ustica, uno dei massi ministeri irrisolti dell'Italia repubblicana. Infatti, decenni di indagini e perizie non basteranno per accertare le cause del disastro del DC-9 Itavia diretto a Palermo con le sue 81 vittime, di cui 13 bambini. Partito intorno alle 20 da Bologna, un'ora dopo, in prossimità dell'isola di Ustica, se ne perderanno le tracce. Tra le principali ipotesi su cui lavorerà la magistratura, particolare scalpore solleverà quella avanzata nel 2007 dall'allora presidente del Consiglio, Francesco Cossiga, che parlerà di un missile francese destinato a un aereo libico su cui pare stesse viaggiando il colonnello Gheddafi. Un missile che per errore colpirà invece l'aereo italiano. Muore il 27 giugno del 2016 Carlo Pedersoli, molto più noto come Bud Spencer. Napoletano, si dedica da giovane al nuoto, conquistando anche dei titoli italiani, ma poi opta per il cinema, in cui compare inizialmente in ruoli marginali. In quel periodo scrive anche canzoni per Ornella Vanoni. Poi, nel 1967, interpretando Dio perdona, io no, a fianco di Terence Hill, la sua carriera prende il volo. Insieme i due attori gireranno 17 film, formando una coppia leggendaria nella storia del cinema che nel 2010 verrà anche premiata con il David di Donatello alla carriera. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
17: Meteo. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate e clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
18: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. La tragedia del Venezuela nella notte 9 forte, scossa di terremoto magnitudo 4.9, epicentro nella zona centrale del paese. Il sisma è stato avvertito fino a Caracas, già colpita dalle devastanti scosse di 2 giorni fa. Nella capitale e nella regione costiera di La Guaiara si scava anche con le mani per tentare di raggiungere i dispersi, oltre 50.000, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. Diverse zone non sono state ancora raggiunte, soccorsi e mezzi scarseggiano in tutto il paese e sono diversi paesi che hanno inviato soccorsi, 200 gli operatori degli Stati Uniti, circa 100 gli italiani, vigili del fuoco e personale sanitario che stanno raggiungendo Caracas con viveri e mezzi di soccorso. Segue gli eventi il ministro degli esteri italiani.
19: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati, Beh, ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000, quindi non sappiamo esattamente quello che si troverà sotto le macerie. Ne sono partiti e stanno arrivando in Venezuela nei soccorsi italiani, unità di crisi del Ministero degli Esteri, i Vigili del Fuoco, Protezione Civile. In tutto tra oggi e domani arriveranno un centinaio di esperti in soccorso in un caso di calamità naturali.
18: Accordo quadro a Washington tra Israele e Libano con il sostegno degli Stati Uniti, ma la tensione resta alta. Washington colpisce l'Iran vicino a Hormuz e Teheran promette una risposta. Sentiamo dagli Stati Uniti.
15: Una tregua resta lontana, ma a Washington c'è un primo accordo. Israele e Libano, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno firmato un test in 14 punti per provare a stabilizzare il fronte libanese dopo mesi di guerra tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo chiama l'inizio dell'inizio. Il primo test saranno due zone pilota nel sud del Libano, dove è previsto un ritiro graduale delle forze israeliane e l'ingresso dell'esercito libanese. Hezbollah non è parte dell'intesa e la condanna, ma resta il nodo principale. Il testo chiede infatti al governo libanese di ristabilire il monopolio statale sull'uso della forza. Israele intanto rivendica la linea dura, manterrà alcune posizioni nelle zone di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato. La regione resta in tensione. Nelle stesse ore infatti gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Washington parla di un'azione limitata per ora in risposta all'attacco di giovedì contro una nave cargo battente bandiera di Singapore. Intanto il vicepresidente J.D. Vance replica che l'Iran, se contesta il memorandum, può alzare il telefono, ma avverte: alla violenza si risponde con la violenza. Da New York, Donatella Mulvoni.
18: Orrore a Roma, sterminata una famiglia proveniente dalla Bangladesh, uccisa a coltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia. Ferito un altro figlio, di 18 anni, nessuno di loro aveva precedenti. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un conoscente che viene attivamente ricercato, il massacro nella zona di Casalotti. La morsa dell'AFA non dà tregua all'Italia e all'Europa. Ancora particolarmente critica la situazione in Francia, che ha accertato finora 55 decessi legati al caldo, rinviato a data da destinarsi il Pride previsto oggi a Parigi. Caldo record anche in Regno Unito e in Germania, dove il termometro tocca per la prima volta i 40 gradi a giugno. Nel nostro paese 18 le città oggi da bollino rosso, accessi al pronto soccorso aumentati del 15%. E ora parliamo del caso di Trenitalia. Dopo la violazione della privacy di qualche mese fa, finisce ancora sotto la scure di un attacco hacker. Violate mail, cellulari, generalità anagrafiche, ma si precisa non i dati dei pagamenti. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
20: Non vive certo un momento sereno Trenitalia, che in pochi mesi finisce ancora una volta sotto attacco degli hacker. Tra l'altro, proprio il giorno dopo un'altra bufera all'addio dell'AD, Stefano Donnarumma, invitato alle dimissioni dal ministro dei trasporti Matteo Salvini a causa dei continui ritardi dei treni e dei lavori sulla rete ferroviaria. L'azienda ha verificato l'incidente di sicurezza informatica, ha identificato gli utenti coinvolti inviando loro una comunicazione via mail. Buona notizia, non sono stati violati i dati di accesso agli account, le credenziali personali, le informazioni relative ai pagamenti, vale a dire il numero della carta di credito, la scadenza o il codice di sicurezza. Informata dell'accaduto l'autorità garante per la protezione dei dati personali e presentata denuncia alla Procura di Roma. Rafforzati i sistemi di sicurezza e controlli così da ridurre il rischio che situazioni simili possano ancora ripetersi. Dovrà invece restare alta l'attenzione a eventuali tentativi di contatti ingannevoli attraverso messaggi sospetti che potrebbero contenere link e richiesta di fornire dati personali e finanziari, aggiungendo che Trenitalia non contatterà mai i propri utenti chiedendo loro password o dati di pagamento.
21: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
18: Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda e passa come primo del girone. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi primato imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capoverde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Haaland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che mettono gli africani in corsa per il ripescaggio. E con questo è tutto, buona giornata.
11: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
12: Sono le 8 e 52 minuti.
2: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics -8,36%, quelle di Stellantis -10,03%, di Eni -6,31%, di Intesa San Paolo -4,05% e Unicredit -3,35%, mentre a crescere sono Ferrari +4,93%, Enel +1,62% e Nexi +1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB +8,70% e da Johnson & Johnson +10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft -2,20% e da Goldman Sachs -5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni al ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69,06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72,43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42,07. Euro a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4,040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
22: Viabilità.
23: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
18: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. La tragedia del Venezuela nella notte 9 forte, scossa di terremoto magnitudo 4.9 epicentro nella zona centrale del paese. Il sisma è stato avvertito fino a Caracas, già colpita dalle devastanti scosse di due giorni fa. Nella capitale e nella regione costiera di La Guiara si scava anche con le mani per tentare di raggiungere i dispersi oltre 50.000, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. Diverse zone non sono state ancora raggiunte. Soccorsi e mezzi scarseggiano tutto il paese e sono diversi i paesi che hanno inviato soccorsi, 200 gli operatori degli Stati Uniti, circa 100 gli italiani, vigili del fuoco e personale sanitario che stanno raggiungendo Caracas con viveri e mezzi di soccorso. Segue gli eventi il ministro degli esteri italiani.
19: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati, beh, ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000.
18: Accordo quadro a Washington tra Israele e Libano con il sostegno degli Stati Uniti, ma la tensione resta alta. Washington colpisce l'Iran vicino a Hormuz e Teheran promette una risposta. Sentiamo dagli Stati Uniti.
15: Una tregua resta lontana, ma a Washington c'è un primo accordo. Israele e Libano, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno firmato un test in 14 punti per provare a stabilizzare il fronte libanese dopo mesi di guerra tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo chiama l'inizio dell'inizio. Il primo test saranno 2 zone pilota nel sud del Libano, dove è previsto un ritiro graduale delle forze israeliane e l'ingresso dell'esercito libanese. Hezbollah non è parte dell'intesa e la condanna, ma resta il nodo principale. Il testo chiede infatti al governo libanese di ristabilire il monopolio statale sull'uso della forza. Israele intanto rivendica la linea dura, manterrà alcune posizioni nelle zone di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato. La regione resta in tensione, nelle stesse ore infatti gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Washington parla di un'azione limitata per ora in risposta all'attacco di giovedì contro una nave cargo battente bandiera di Singapore. Intanto il vicepresidente J.D. Vance replica che l'Iran, se contesta il memorandum, può alzare il telefono, ma avverte: alla violenza si risponde con la violenza. Da New York, Donatella Mulvoni.
18: Orrore a Roma, sterminata una famiglia proveniente dalla Bangladesh, uccisa a coltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia. Ferito un altro figlio, di 18 anni, nessuno di loro aveva precedenti. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un conoscente che viene attivamente ricercato. Il massacro nella zona di Casalotti. Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda e passa come primo del giro. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi primato, imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capoverde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Haaland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che mettono gli africani in corsa per il ripescaggio. E con questo è tutto, buona giornata.
11: GR News.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 9 ed un minuto.
5: News.
7: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La tragedia del Venezuela nella notte 9 forte, scossa di terremoto magnitudo 4.9 epicentro nella zona centrale del paese. Il sisma è stato avvertito fino a Caracas, già colpita dalle devastanti scosse di 2 giorni fa. Nella capitale e nella regione costiera di La Guajira si scava anche con le mani per tentare di raggiungere i dispersi oltre 50.000, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. Diverse zone non sono state ancora raggiunte, soccorsi e mezzi scarseggiano in tutto il paese e sono diversi paesi che hanno inviato soccorsi, 200 gli operatori degli Stati Uniti, circa 100 gli italiani, vigili del fuoco e personale sanitario che stanno raggiungendo Caracas con viveri e mezzi di soccorso. Segue gli eventi il ministro degli esteri italiani.
8: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati. Beh, ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000, quindi non sappiamo esattamente quello che si troverà sotto le macerie. Ne sono partiti e stanno arrivando in Venezuela nei soccorsi italiani, unità di crisi del Ministero degli Esteri, i Vigili del Fuoco, Protezione Civile, in tutto tra oggi e domani arriveranno un centinaio di esperti in soccorso in un caso di calamità naturali.
7: Accordo quadro a Washington tra Israele e Libano con il sostegno degli Stati Uniti, ma la tensione resta alta. Washington colpisce l'Iran vicino a Hormuz e Teheran promette una risposta. Sentiamo dagli Stati Uniti.
9: Una tregua resta lontana, ma a Washington c'è un primo accordo. Israele e Libano, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno firmato un test in 14 punti per provare a stabilizzare il fronte libanese dopo mesi di guerra tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo chiama l'inizio dell'inizio. Il primo test saranno 2 zone pilota nel sud del Libano, dove è previsto un ritiro graduale delle forze israeliane e l'ingresso dell'esercito libanese. Hezbollah non è parte dell'intesa e la condanna, ma resta il nodo principale. Il testo chiede infatti al governo libanese di ristabilire il monopolio statale sull'uso della forza. Israele intanto rivendica la linea dura, manterrà alcune posizioni nelle zone di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato. La regione resta in tensione. Nelle stesse ore infatti gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Washington parla di un'azione limitata per ora in risposta all'attacco di giovedì contro una nave cargo battente bandiera di Singapore. Intanto il vicepresidente J.D. Vance replica che l'Iran, se contesta il memorandum, può alzare il telefono, ma avverte: alla violenza si risponde con la violenza. Da New York, Donatella Mulvoni.
7: Orrore a Roma, sterminata una famiglia proveniente dalla Bangladesh, uccisa a coltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia. Ferito un altro figlio, di 18 anni, nessuno di loro aveva precedenti. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un conoscente che viene attivamente ricercato, il massacro nella zona di Casalotti. La morsa dell'AFA non dà tregua all'Italia e all'Europa. Ancora particolarmente critica la situazione in Francia, che ha accertato finora 55 decessi legati al caldo, rinviato a data da destinarsi il Pride previsto oggi a Parigi. Caldo record anche in Regno Unito e in Germania, dove il termometro tocca per la prima volta i 40 gradi a giugno. Nel nostro paese 18 le città oggi da bollino rosso, accessi al pronto soccorso aumentati del 15%. E ora parliamo del caso di Trenitalia. Dopo la violazione della privacy di qualche mese fa, finisce ancora sotto la scure di un attacco hacker. Violate mail, cellulari, generalità anagrafiche, ma si precisa non i dati dei pagamenti. Sentiamo Jenny di Gaetano.
2: Non vive certo un momento sereno Trenitalia, che in pochi mesi finisce ancora una volta sotto attacco degli hacker. Tra l'altro, proprio il giorno dopo un'altra bufera all'addio dell'AD, Stefano Donnarumma, invitato alle dimissioni dal ministro dei trasporti Matteo Salvini a causa dei continui ritardi dei treni e dei lavori sulla rete ferroviaria. L'azienda ha verificato l'incidente di sicurezza informatica, ha identificato gli utenti coinvolti inviando loro una comunicazione via mail. Buona notizia, non sono stati violati i dati di accesso agli account, le credenziali personali, le informazioni relative ai pagamenti, vale a dire il numero della carta di credito, la scadenza o il codice di sicurezza. Informata dell'accaduto l'autorità garante per la protezione dei dati personali e presentata denuncia alla Procura di Roma, rafforzati i sistemi di sicurezza e controlli così da ridurre il rischio che situazioni simili possano ancora ripetersi. Dovrà invece restare alta l'attenzione a eventuali tentativi di contatti ingannevoli attraverso messaggi sospetti che potrebbero contenere link e richiesta di fornire dati personali e finanziari, aggiungendo che Trenitalia non contatterà mai i propri utenti chiedendo loro password o dati di pagamento.
7: Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda e passa come primo del girone, secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi il primato imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capoverde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Haaland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che mettono gli africani in corsa per il ripescaggio. E con questo è tutto, buona giornata.
10: Meteo. Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
7: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. La tragedia del Venezuela nella notte 9 forte, scossa di terremoto magnitudo 4.9, epicentro nella zona centrale del paese. Il sisma è stato avvertito fino a Caracas, già colpita dalle devastanti scosse di due giorni fa. Nella capitale e nella regione costiera di La Guajira si scava anche con le mani per tentare di raggiungere i dispersi, oltre 50.000, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. Diverse zone non sono state ancora raggiunte, soccorsi e mezzi scarseggiano in tutto il paese e sono diversi paesi che hanno inviato soccorsi, 200 gli operatori degli Stati Uniti, circa 100 gli italiani, vigili del fuoco e personale sanitario che stanno raggiungendo Caracas con viveri e mezzi di soccorso. Segue gli eventi il ministro degli esteri italiani.
8: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati. Beh, ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000, quindi non sappiamo esattamente quello che si troverà sotto le macerie. Ne sono partiti e stanno arrivando in Venezuela nei soccorsi italiani, unità di crisi del Ministero degli Esteri, i Vigili del Fuoco, Protezione Civile. In tutto tra oggi e domani arriveranno un centinaio di esperti in soccorso in un caso di calamità naturali.
7: Accordo quadro a Washington tra Israele e Libano con il sostegno degli Stati Uniti, ma la tensione resta alta. Washington colpisce l'Iran vicino a Hormuz e Teheran promette una risposta. Sentiamo dagli Stati Uniti.
9: Una tregua resta lontana, ma a Washington c'è un primo accordo. Israele e Libano, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno firmato un test in 14 punti per provare a stabilizzare il fronte libanese dopo mesi di guerra tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo chiama l'inizio dell'inizio. Il primo test saranno due zone pilota nel sud del Libano, dove è previsto un ritiro graduale delle forze israeliane e l'ingresso dell'esercito libanese. Hezbollah non è parte dell'intesa e la condanna, ma resta il nodo principale. Il testo chiede infatti al governo libanese di ristabilire il monopolio statale sull'uso della forza. Israele intanto rivendica la linea dura, manterrà alcune posizioni nelle zone di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato. La regione resta in tensione. Nelle stesse ore infatti gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Washington parla di un'azione limitata per ora in risposta all'attacco di giovedì contro una nave cargo battente bandiera di Singapore. Intanto il vicepresidente J.D. Vance replica che l'Iran, se contesta il memorandum, può alzare il telefono, ma avverte: alla violenza si risponde con la violenza. Da New York, Donatella Mulvoni.
7: Orrore a Roma, ha sterminato una famiglia proveniente dalla Bangladesh, uccisa a coltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia. Ferito un altro figlio, di 18 anni, nessuno di loro aveva precedenti. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un conoscente che viene attivamente ricercato, il massacro nella zona di Casalotti. La morsa dell'AFA non dà tregua all'Italia e all'Europa. Ancora particolarmente critica la situazione in Francia, che ha accertato finora 55 decessi legati al caldo, rinviato a data da destinarsi il Pride previsto oggi a Parigi. Caldo record anche in Regno Unito e in Germania, dove il termometro tocca per la prima volta i 40 gradi a giugno. Nel nostro paese 18 le città oggi da bollino rosso, accessi al pronto soccorso aumentati del 15%. E ora parliamo del caso di Trenitalia. Dopo la violazione della privacy di qualche mese fa, finisce ancora sotto la scure di un attacco hacker. Violate mail, cellulari, generalità anagrafiche, ma si precisa non i dati dei pagamenti. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
2: Non vive certo un momento sereno Trenitalia, che in pochi mesi finisce ancora una volta sotto attacco degli hacker. Tra l'altro, proprio il giorno dopo un'altra bufera all'addio dell'AD, Stefano Donnarumma, invitato alle dimissioni dal ministro dei trasporti Matteo Salvini a causa dei continui ritardi dei treni e dei lavori sulla rete ferroviaria. L'azienda ha verificato l'incidente di sicurezza informatica, ha identificato gli utenti coinvolti inviando loro una comunicazione via mail. Buona notizia, non sono stati violati i dati di accesso agli account, le credenziali personali, le informazioni relative ai pagamenti, vale a dire il numero della carta di credito, la scadenza o il codice di sicurezza. Informata dell'accaduto l'autorità garante per la protezione dei dati personali e presentata denuncia alla Procura di Roma, rafforzati i sistemi di sicurezza e controlli così da ridurre il rischio che situazioni simili possano ancora ripetersi. Dovrà invece restare alta l'attenzione a eventuali tentativi di contatti ingannevoli attraverso messaggi sospetti che potrebbero contenere link e richiesta di fornire dati personali e finanziari, aggiungendo che Trenitalia non contatterà mai i propri utenti chiedendo loro password o dati di pagamento.
12: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
7: Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda e passa come primo del girone. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi primato imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capoverde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Haaland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che mettono gli africani in corsa per il ripescaggio. E con questo è tutto, buona giornata.
13: L'almanacco del giorno.
14: Oggi, sabato 27 giugno, San Cirillo di Alessandria, il sole sorge a Roma alle 5.33, tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.35 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1463 Papa Pio II ratifica il trattato con San Marino, che ne definisce i confini, rimasti poi inalterati fino ad oggi. Nel 1967 a Londra entra in funzione il primo bancomat, da un'idea dello scozzese John Shepherd Barron. Il primo sportello automatico ATM, Automated Teller Machine, viene aperto a Enfield Town, zona nord di Londra, per la Barclays Bank. Poiché non esistono ancora le carte plastificate, per farlo funzionare si ricorre ad uno speciale assegno recante un numero identificativo dell'utente. L'apparecchio comparirà in Italia 9 anni dopo e la prima a dotarsene sarà la Cassa di Risparmio di Ferrara. Nel 1980 si verifica la strage di Ustica, uno dei massi ministeri irrisolti dell'Italia repubblicana. Infatti, decenni di indagini e perizie non basteranno per accertare le cause del disastro del DC-9 Itavia diretto a Palermo con le sue 81 vittime, di cui 13 bambini. Partito intorno alle 20 da Bologna, un'ora dopo, in prossimità dell'isola di Ustica, se ne perderanno le tracce. Tra le principali ipotesi su cui lavorerà la magistratura, particolare scalpore solleverà quella avanzata nel 2007 dall'allora presidente del Consiglio, Francesco Cossiga, che parlerà di un missile francese destinato a un aereo libico su cui pare stesse viaggiando il colonnello Gheddafi. Un missile che per errore colpirà invece l'aereo italiano. Muore il 27 giugno del 2016 Carlo Pedersoli, molto più noto come Bud Spencer. Napoletano, si dedica da giovane al nuoto, conquistando anche dei titoli italiani, ma poi opta per il cinema, in cui compare inizialmente in ruoli marginali. In quel periodo scrive anche canzoni per Ornella Vanoni. Poi, nel 1967, interpretando Dio perdona, io no, a fianco di Terence Hill, la sua carriera prende il volo. Insieme i due attori gireranno 17 film, formando una coppia leggendaria nella storia del cinema che nel 2010 verrà anche premiata con il David di Donatello alla carriera. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 9 e 17 minuti.
5: News.
13: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Primo passo verso una possibile stabilizzazione del Medio Oriente. Washington e Israele e Libano hanno firmato un accordo quadro che punta ad aprire la strada alla pace. Per il segretario di Stato americano Marco Rubio è un primo passo, mentre il premier israeliano Netanyahu lo definisce un colpo all'Iran. Il presidente libanese Aoun ribadisce la piena sovranità del Libano, mentre Hezbollah respinge l'intesa. Palazzo Chigi esprime soddisfazione e conferma la disponibilità dell'Italia a contribuire al processo di pace. Intanto torna alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo nuovi attacchi iraniani contro obiettivi statunitensi. Donald Trump parla di una folle violazione del cessate il fuoco.
15: Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha devastato il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, dispersi hanno superato quota 50.000. 3 morti anche 3 italo-venezuelani. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita anche a Caracas. Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie, mentre gli ospedali restano al collasso. Nella notte arrivata in Venezuela, la missione italiana coordinata dalla Protezione Civile con 97 soccorritori sanitari e vigili del fuoco.
13: È massima allerta in Giappone per l'arrivo contemporaneo di 2 tifoni. Oltre 2 milioni di persone sono interessate dagli ordini di evacuazione in 13 prefetture. Le autorità segnalano rischio di frane, esondazioni e venti forti. Le piogge hanno già raggiunto livelli eccezionali, provocando un disperso, diversi feriti e pesanti disagi ai trasporti, con possibili cancellazioni dei treni ad alta velocità tra Tokyo e Osaka.
15: Gli Stati Uniti hanno revocato il blocco impostato al modello di intelligenza artificiale Claude Mythos 5 sviluppato da Anthropic. L'azienda potrà ora distribuirlo a oltre 100 organizzazioni americane, comprese grandi imprese ed enti federali. La decisione viene interpretata come un segnale di distensione nei rapporti tra l'amministrazione Trump e una delle principali aziende mondiali del settore dell'intelligenza artificiale.
13: L'ondata di caldo continua a colpire l'Europa. In Francia le vittime sono salite a 55 dopo la morte di un bambino di 1 anno e mezzo rimasto in auto sotto il sole a Marsiglia. A Parigi è a rischio anche la sfilata del Pride, mentre il governo invita alla massima prudenza. In Italia fino a domenica saranno 18 le città da bollino rosso e gli accessi ai pronto soccorso risultano aumentati del 15%.
15: Triplice omicidio nella zona di Pineta Sacchetti a Roma. Padre, madre ed una figlia minorenne sono stati trovati morti accoltellati nella loro abitazione. Ferito anche l'altro figlio della coppia, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime originarie del Bangladesh non avevano precedenti. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica al momento del delitto.
13: E chiudiamo con lo sport, il calcio. La Francia travolge 4-1 la Norvegia con una tripletta di Dembélé, chiude al primo posto il girone. Il Senegal batte 5-0 l'Iraq e spera nel ripescaggio. La Spagna supera 1-0 l'Uruguay e conquista il primo posto del gruppo H, eliminando i sudamericani. Si qualificano anche Belgio ed Egitto nel gruppo G. I belgi travolgono 5-1 la Nuova Zelanda. Due reti sono dei napoletani De Bruyne e Lukaku, mentre l'Egitto pareggia 1-1 con l'Iran. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, più tardi.
5: Meteo.
10: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
7: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La tragedia del Venezuela nella notte 9 forte, scossa di terremoto magnitudo 4.9, epicentro nella zona centrale del paese. Il sisma è stato avvertito fino a Caracas, già colpita dalle devastanti scosse di due giorni fa. Nella capitale e nella regione costiera di La Guiara si scava anche con le mani per tentare di raggiungere i dispersi, oltre 50.000, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. Diverse zone non sono state ancora raggiunte, soccorsi e mezzi scarseggiano in tutto il paese e sono diversi paesi che hanno inviato soccorsi, 200 gli operatori degli Stati Uniti, circa 100 gli italiani, vigili del fuoco e personale sanitario che stanno raggiungendo Caracas con viveri e mezzi di soccorso. Segue gli eventi il ministro degli esteri italiani.
8: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati. Beh, ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000.
7: Accordo quadro a Washington tra Israele e Libano con il sostegno degli Stati Uniti, ma la tensione resta alta. Washington colpisce l'Iran vicino a Hormuz e Teheran promette una risposta. Sentiamo dagli Stati Uniti.
9: Una tregua resta lontana, ma a Washington c'è un primo accordo. Israele e Libano, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno firmato un test in 14 punti per provare a stabilizzare il fronte libanese dopo mesi di guerra tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo chiama l'inizio dell'inizio. Il primo test saranno due zone pilota nel sud del Libano, dove è previsto un ritiro graduale delle forze israeliane e l'ingresso dell'esercito libanese. Hezbollah non è parte dell'intesa e la condanna, ma resta il nodo principale. Il testo chiede infatti al governo libanese di ristabilire il monopolio statale sull'uso della forza. Israele intanto rivendica la linea dura, manterrà alcune posizioni nelle zone di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato. La regione resta in tensione. Nelle stesse ore infatti gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Washington parla di un'azione limitata per ora in risposta all'attacco di giovedì contro una nave cargo battente bandiera di Singapore. Intanto il vicepresidente J.D. Vance replica che l'Iran, se contesta il memorandum, può alzare il telefono, ma avverte: alla violenza si risponde con la violenza. Da New York, Donatella Mulvoni.
7: Orrore a Roma, ha sterminato una famiglia proveniente dalla Bangladesh, uccisa a coltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia. Ferito un altro figlio, di 18 anni, nessuno di loro aveva precedenti. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un conoscente che viene attivamente ricercato, il massacro nella zona di Casalotti. Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda e passa come primo del giro. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi primato, imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capoverde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Haaland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che mettono gli africani in corsa per il ripescaggio. E con questo è tutto, buona giornata.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
16: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, -8,36%, quelle di Stellantis, -10,03%, di Eni, -6,31%, di Intesa San Paolo, -4,05% e Unicredit, -3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, +4,93%, Enel, +1,62% e Nexi, +1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB, +8,70%, e da Johnson & Johnson, +10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, -2,20%, e da Goldman Sachs, -5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi con l'indice Hang Seng di Hong Kong, che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42.07 a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 9 e 20.
17: Rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 9 e 28 minuti.

0: Tanti terremoti gemelli, nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Al momento il bilancio ufficiale è di 920 morti, tra cui 3 italo-venezuelani, mentre i dispersi, secondo i media locali, sarebbero circa 50.000. Nelle ultime ore è atterrato il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela. Il team composto da 97 persone raggiungerà ora le aree colpite dal sisma per garantire i primi aiuti alla popolazione.
1: Al quinto round di negoziati e dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. L'Italia è pronta a fare la sua parte e la soddisfazione di Palazzo Chigi. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
0: Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane.
1: Triplice omicidio a Roma, con padre, madre e la figlia di soli 6 anni uccisi. È accaduto nella capitale in via Montiglio, in una zona vicino a via Pinetta Sacchetti, nella zona nord di Roma. È caccia al killer, si tratterebbe di un conoscente della famiglia originaria del Bangladesh. Un connazionale fuggito immediatamente dopo l'aggressione.
0: Ancora caldo intenso sull'Italia, dove tra oggi e domani le temperature raggiungeranno nuovi picchi stagionali, oltrepassando anche i 40 gradi in alcune regioni. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, rimangono stabili a 18 le città da bollino rosso per tutto il fine settimana, ma aumentano le città da bollino arancione, a conferma dell'aumento generalizzato delle temperature su tutto il paese.
1: I motori, seconda giornata dell'ottavo weekend del Mondiale 2026 di Formula 1. Sul circuito di Spielberg in Austria, Kimi Antonelli è stato il più veloce del venerdì. Oggi le prove libere 3 previste dalle 12.30 alle 13.30, a seguire le qualifiche dalle 16.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, sabato 27 giugno, San Cirillo di Alessandria, il sole sorge a Roma alle 5.33, tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.35 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1463 Papa Pio II ratifica il trattato con San Marino, che ne definisce i confini, rimasti poi inalterati fino ad oggi. Nel 1967, a Londra, entra in funzione il primo bancomat, da un'idea dello scozzese John Shepherd Barron. Il primo sportello automatico ATM, Automated Teller Machine, viene aperto a Enfield Town, zona nord di Londra, per la Barclays Bank. Poiché non esistono ancora le carte plastificate, per farlo funzionare si ricorre ad uno speciale

0: le assegno recante un numero identificativo dell'utente. L'apparecchio comparirà in Italia 9 anni dopo e la prima a dotarsene sarà la Cassa di Risparmio di Ferrara. Nel 1980 si verifica la strage di Ustica, uno dei massi ministeri irrisolti dell'Italia repubblicana. Infatti, decenni di indagini e perizie non basteranno per accertare le cause del disastro del DC-9 Itavia diretto a Palermo con le sue 81 vittime, di cui 13 bambini. Partito intorno alle 20 da Bologna, un'ora dopo, in prossimità dell'isola di Ustica, se ne perderanno le tracce. Tra le principali ipotesi su cui lavorerà la magistratura, particolare scalpore solleverà quella avanzata nel 2007 dall'allora presidente del Consiglio, Francesco Cossiga, che parlerà di un missile francese destinato a un aereo libico su cui pare stesse viaggiando il colonnello Gheddafi. Un missile che per errore colpirà invece l'aereo italiano. Muore il 27 giugno del 2016 Carlo Pedersoli, molto più noto come Bud Spencer. Napoletano, si dedica da giovane al nuoto, conquistando anche dei titoli italiani, ma poi opta per il cinema, in cui compare inizialmente in ruoli marginali. In quel periodo scrive anche canzoni per Ornella Vanoni. Poi, nel 1967, interpretando Dio perdona, io no, a fianco di Terence Hill, la sua carriera prende il volo. Insieme i due attori gireranno 17 film, formando una coppia leggendaria nella storia del cinema che nel 2010 verrà anche premiata con il David di Donatello alla carriera. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: GR News.
2: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
3: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 9:36 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si svolge la 13ª edizione del World Ducati Week, il più grande evento voluto da Ducati che anche quest'anno ricorderà la memoria di Marco Simoncelli, coinvolgendo tutta la Riviera Romagnola. L'appuntamento di questo 2026 presenta tra l'altro un significato storico unico, poiché va a celebrare i 100 anni dalla fondazione della famosa azienda motociclistica di Borgo Panigale, diventando così una vera e propria festa globale per gli appassionati di ogni età e provenienza. Sabato 4 luglio, giorno esatto del centenario, il circuito di Misano sarà il centro più importante dei festeggiamenti, con un programma studiato nei minimi dettagli per offrire emozioni, spettacolo ed esperienze indimenticabili. Ci spostiamo adesso a Pistoia, dove per gli appassionati di questo genere di musica, dal 2 al 10 luglio torna il Pistoia Blues. A far da cornice alla musica sarà la suggestiva piazza del Duomo della città. Per i più grandi nomi internazionali è diventato un appuntamento immancabile. Accanto al cartellone principale, la città ospita anche una serie di eventi collaterali che contribuiscono ad amplificarne la magia. Tra le altre, il programma della 45ª edizione del Pistoia Blues prevede la partecipazione dei Jethro Tull il 10 luglio, del Volo 3 luglio e dell'attore Enrico Brignano 6 luglio. E sempre restando in tema di musica, va senz'altro segnalato l'imminente arrivo in Italia di una delle band più iconiche della panorama mondiale. I Duran Duran hanno infatti annunciato 3 concerti evento in altrettante location straordinarie. Il primo appuntamento sarà il 7 luglio all'Arena di Verona, cui seguiranno quello della Reggia di Caserta, il 9 luglio, e quello di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, l'11 luglio. Protagonisti della scena internazionale dagli anni Ottanta, i Duran Duran, con la formazione originale composta da Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, continua tutt'oggi a distinguersi per innovazione ed energia live. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
8: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. La tragedia del Venezuela nella notte, nuove forte scossa di terremoto magnitudo 4.9 epicentro nella zona centrale del paese. Il sisma è stato avvertito fino a Caracas, già colpita dalle devastanti scosse di due giorni fa. Nella capitale e nella regione costiera di La Guajira si scava anche con le mani per tentare di raggiungere i dispersi oltre 50.000, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. Diverse zone non sono state ancora raggiunte, soccorsi e mezzi scarseggiano in tutto il paese e sono diversi paesi che hanno inviato soccorsi, 200 gli operatori degli Stati Uniti, circa 100 gli italiani, vigili del fuoco e personale sanitario che stanno raggiungendo Caracas con viveri e mezzi di soccorso. Segue gli eventi il ministro degli esteri italiani.
9: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati. Ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000, quindi non sappiamo esattamente quello che si troverà sotto le macerie. Ne sono partiti e stanno arrivando in Venezuela nei soccorsi italiani, unità di crisi del Ministero degli Esteri, i Vigili del Fuoco, Protezione Civile. In tutto tra oggi e domani arriveranno un centinaio di esperti in soccorso in un caso di calamità naturali.
8: Accordo quadro a Washington tra Israele e Libano con il sostegno degli Stati Uniti, ma la tensione resta alta a Washington, colpisce l'Iran vicino a Hormuz e Teheran promette una risposta. Sentiamo dagli Stati Uniti.
10: Una tregua resta lontana, ma a Washington c'è un primo accordo. Israele e Libano, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno firmato un test in 14 punti per provare a stabilizzare il fronte libanese dopo mesi di guerra tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo chiama l'inizio dell'inizio. Il primo test saranno due zone pilota nel sud del Libano, dove è previsto un ritiro graduale delle forze israeliane e l'ingresso dell'esercito libanese. Hezbollah non è parte dell'intesa e la condanna, ma resta il nodo principale. Il testo chiede infatti al governo libanese di ristabilire il monopolio statale sull'uso della forza. Israele intanto rivendica la linea dura, manterrà alcune posizioni nelle zone di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato. La regione resta in tensione. Nelle stesse ore infatti gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Washington parla di un'azione limitata per ora in risposta all'attacco di giovedì contro una nave cargo battente bandiera di Singapore. Intanto il vicepresidente J.D. Vance replica che l'Iran, se contesta il memorandum, può alzare il telefono, ma avverte: alla violenza si risponde con la violenza. Da New York, Donatella Mulvoni.
8: Orrore a Roma, sterminata una famiglia proveniente dalla Bangladesh, uccisa a coltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia. Ferito un altro figlio, di 18 anni, nessuno di loro aveva precedenti. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un conoscente che viene attivamente ricercato, il massacro nella zona di Casalotti. La morsa dell'AFA non dà tregua all'Italia e all'Europa. Ancora particolarmente critica la situazione in Francia, che ha accertato finora 55 decessi legati al caldo, rinviato a data da destinarsi il Pride previsto oggi a Parigi. Caldo record anche in Regno Unito e in Germania, dove il termometro tocca per la prima volta i 40 gradi a giugno. Nel nostro paese 18 le città oggi da bollino rosso, accessi al pronto soccorso aumentati del 15%. E ora parliamo del caso di Trenitalia. Dopo la violazione della privacy di qualche mese fa, finisce ancora sotto la scure di un attacco hacker. Violate mail, cellulari, generalità anagrafiche, ma si precisa non i dati dei pagamenti. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
11: Non vive certo un momento sereno Trenitalia, che in pochi mesi finisce ancora una volta sotto attacco degli hacker. Tra l'altro, proprio il giorno dopo un'altra bufera all'addio dell'AD, Stefano Donnarumma, invitato alle dimissioni dal ministro dei trasporti Matteo Salvini a causa dei continui ritardi dei treni e dei lavori sulla rete ferroviaria. L'azienda ha verificato l'incidente di sicurezza informatica, ha identificato gli utenti coinvolti inviando loro una comunicazione via mail. Buona notizia, non sono stati violati i dati di accesso agli account le credenziali personali, le informazioni relative ai pagamenti, vale a dire il numero della carta di credito, la scadenza o il codice di sicurezza. Informata dell'accaduto l'autorità garante per la protezione dei dati personali e presentata denuncia alla Procura di Roma, rafforzati i sistemi di sicurezza e controlli così da ridurre il rischio che situazioni simili possano ancora ripetersi. Dovrà invece restare alta l'attenzione a eventuali tentativi di contatti ingannevoli attraverso messaggi sospetti che potrebbero contenere link e richiesta di fornire dati personali e finanziari, aggiungendo che Trenitalia non contatterà mai i propri utenti chiedendo loro password o dati di pagamento.
8: Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda e passa come primo del girone, secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi primato imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capoverde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Haaland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che mettono gli africani in corsa per il ripescaggio. E con questo è tutto, buona giornata.
12: Meteo. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
8: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. La tragedia del Venezuela nella notte 9 forte, scossa di terremoto magnitudo 4.9, epicentro nella zona centrale del paese. Il sisma è stato avvertito fino a Caracas, già colpita dalle devastanti scosse di 2 giorni fa. Nella capitale e nella regione costiera di La Guajira si scava anche con le mani per tentare di raggiungere i dispersi, oltre 50.000, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. Diverse zone non sono state ancora raggiunte, soccorsi e mezzi scarseggiano in tutto il paese e sono diversi paesi che hanno inviato soccorsi, 200 gli operatori degli Stati Uniti, circa 100 gli italiani, vigili del fuoco e personale sanitario che stanno raggiungendo Caracas con viveri e mezzi di soccorso. Segue gli eventi il ministro degli esteri italiani.
9: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, sono 5 feriti al momento accertati. Beh, ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000, quindi non sappiamo esattamente quello che si troverà sotto le macerie. ne sono partiti e stanno arrivando in Venezuela nei soccorsi italiani, unità di crisi del Ministero degli Esteri, i Vigili del Fuoco, Protezione Civile. In tutto tra oggi e domani arriveranno un centinaio di esperti in soccorso in un caso di calamità naturali.
8: Accordo quadro a Washington tra Israele e Libano con il sostegno degli Stati Uniti, ma la tensione resta alta. Washington colpisce l'Iran vicino a Hormuz e Teheran promette una risposta. Sentiamo dagli Stati Uniti.
10: Una tregua resta lontana, ma a Washington c'è un primo accordo. Israele e Libano, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno firmato un test in 14 punti per provare a stabilizzare il fronte libanese dopo mesi di guerra tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo chiama l'inizio dell'inizio. Il primo test saranno due zone pilota nel sud del Libano, dove è previsto un ritiro graduale delle forze israeliane e l'ingresso dell'esercito libanese. Hezbollah non è parte dell'intesa e la condanna, ma resta il nodo principale. Il testo chiede infatti al governo libanese di ristabilire il monopolio statale sull'uso della forza. Israele intanto rivendica la linea dura, manterrà alcune posizioni nelle zone di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato. La regione resta in tensione. Nelle stesse ore infatti gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Washington parla di un'azione limitata per ora in risposta all'attacco di giovedì contro una nave cargo battente bandiera di Singapore. Intanto il vicepresidente J.D. Vance replica che l'Iran, se contesta il memorandum, può alzare il telefono, ma avverte: alla violenza si risponde con la violenza. Da New York, Donatella Mulvoni.
8: Orrore a Roma, ha sterminato una famiglia proveniente dalla Bangladesh, uccisa a coltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia. Ferito un altro figlio, di 18 anni, nessuno di loro aveva precedenti. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un conoscente che viene attivamente ricercato. Il massacro nella zona di Casalotti. La morsa dell'AFA non dà tregua all'Italia e all'Europa. Ancora particolarmente critica la situazione in Francia, che ha accertato finora 55 decessi legati al caldo, rinviato a data da destinarsi il Pride previsto oggi a Parigi. Caldo record anche in Regno Unito e in Germania, dove il termometro tocca per la prima volta i 40 gradi a giugno. Nel nostro paese 18 le città oggi da bollino rosso, accessi al pronto soccorso aumentati del 15%. E ora parliamo del caso di Trenitalia. Dopo la violazione della privacy di qualche mese fa, finisce ancora sotto la scure di un attacco hacker. Violate mail, cellulari, generalità anagrafiche, ma si precisa non i dati dei pagamenti. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
11: Non vive certo un momento sereno Trenitalia, che in pochi mesi finisce ancora una volta sotto attacco degli hacker. Tra l'altro, proprio il giorno dopo un'altra bufera all'addio della D, Stefano Donnarumma, invitato alle dimissioni dal ministro dei trasporti Matteo Salvini a causa dei continui ritardi dei treni e dei lavori sulla rete ferroviaria. L'azienda ha verificato l'incidente di sicurezza informatica, ha identificato gli utenti coinvolti inviando loro una comunicazione via mail. Buona notizia, non sono stati violati i dati di accesso agli account, le credenziali personali, le informazioni relative ai pagamenti, vale a dire il numero della carta di credito, la scadenza o il codice di sicurezza. Informata dell'accaduto l'autorità garante per la protezione dei dati personali e presentata denuncia alla Procura di Roma. Rafforzati i sistemi di sicurezza e controlli così da ridurre il rischio che situazioni simili possano ancora ripetersi. Dovrà invece restare alta l'attenzione a eventuali tentativi di contatti ingannevoli attraverso messaggi sospetti che potrebbero contenere link e richiesta di fornire dati personali e finanziari, aggiungendo che Trenitalia non contatterà mai i propri utenti chiedendo loro password o dati di pagamento.
14: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
8: Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda e passa come primo del girone. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi primato imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capoverde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Haaland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che mettono gli africani in corsa per il ripescaggio. E con questo è tutto, buona giornata.
15: L'almanacco del giorno.
16: Oggi, sabato 27 giugno, San Cirillo di Alessandria, il sole sorge a Roma alle 5.33, tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.35 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1463 Papa Pio II ratifica il trattato con San Marino, che ne definisce i confini, rimasti poi inalterati fino ad oggi. Nel 1967, a Londra, entra in funzione il primo bancomat, da un'idea dello scozzese John Shepherd Barron. Il primo sportello automatico ATM, Automated Teller Machine, viene aperto a Enfield Town, zona nord di Londra, per la Barclays Bank. Poiché non esistono ancora le carte plastificate, per farlo funzionare si ricorre ad uno speciale assegno recante un numero identificativo dell'utente. L'apparecchio comparirà in Italia 9 anni dopo e la prima a dotarsene sarà la Cassa di Risparmio di Ferrara. Nel 1980 si verifica la strage di Ustica, uno dei massi ministeri irrisolti dell'Italia repubblicana. Infatti, decenni di indagini e perizie non basteranno per accertare le cause del disastro del DC-9 Itavia diretto a Palermo con le sue 81 vittime, di cui 13 bambini. Partito intorno alle 20 da Bologna, un'ora dopo, in prossimità dell'isola di Ustica, se ne perderanno le tracce. Tra le principali ipotesi su cui lavorerà la magistratura, particolare scalpore solleverà quella avanzata nel 2007 dall'allora presidente del Consiglio, Francesco Cossiga, che parlerà di un missile francese destinato a un aereo libico su cui pare stesse viaggiando il colonnello Gheddafi. Un missile che per errore colpirà invece l'aereo italiano. Muore il 27 giugno del 2016 Carlo Pedersoli, molto più noto come Bud Spencer. Napoletano, si dedica da giovane al nuoto, conquistando anche dei titoli italiani, ma poi opta per il cinema, in cui compare inizialmente in ruoli marginali. In quel periodo scrive anche canzoni per Ornella Vanoni. Poi, nel 1967, interpretando Dio perdona, io no, a fianco di Terence Hill, la sua carriera prende il volo. Insieme i due attori gireranno 17 film, formando una coppia leggendaria nella storia del cinema che nel 2010 verrà anche premiata con il David di Donatello alla carriera. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
15: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 9:55 minuti.
17: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics -8,36%, quelle di Stellantis -10,03%, di Eni -6,31%, di Intesa San Paolo -4,05% e Unicredit -3,35%, mentre a crescere sono Ferrari +4,93%, Enel +1,62% e Nexi +1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB +8,70% e da Johnson & Johnson +10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft -2,20% e da Goldman Sachs -5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i 42,07 euro a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
21: Puoi dirlo forte.
20: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
22: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
20: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Radio GR News.
7: Sono le 9 e 59 minuti.
15: News.
23: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Primo passo verso una possibile stabilizzazione del Medio Oriente. Washington e Israele e Libano hanno firmato l'accordo quadro che punta ad aprire la strada alla pace. Per il segretario di Stato americano Marco Rubio è un primo passo, mentre il premier israeliano Netanyahu lo definisce un colpo all'Iran. Il presidente libanese Aoun ribadisce la piena sovranità del Libano, mentre Hezbollah respinge l'intesa. Palazzo Chigi esprime soddisfazione e conferma la disponibilità dell'Italia contribuire al processo di pace. Intanto torna alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo nuovi attacchi iraniani contro obiettivi statunitensi. Donald Trump parla di una folle violazione del cessate il fuoco.
24: Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha devastato il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, i dispersi hanno superato quota 50.000. Tre morti anche tre italo-venezuelani. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita anche a Caracas. Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie, mentre gli ospedali restano al collasso. Nella notte arrivata in Venezuela, la missione italiana coordinata dalla Protezione Civile con 97 soccorritori sanitari e vigili del fuoco.
23: E massima allerta in Giappone per l'arrivo contemporaneo di due tifoni. Oltre 2 milioni di persone sono interessate dagli ordini di evacuazione in 13 prefetture. Le autorità segnalano rischio di frane, esondazioni e venti forti. Le piogge hanno già raggiunto livelli eccezionali, provocando un disperso, diversi feriti e pesanti disagi e trasporti, con possibili cancellazioni dei treni ad alta velocità tra Tokyo e Osaka.
24: Gli Stati Uniti hanno revocato il blocco impostato al modello di intelligenza artificiale Claude Mythos 5 sviluppato da Anthropic. L'azienda potrà ora distribuirlo a oltre 100 organizzazioni americane, comprese grandi imprese ed enti federali. La decisione viene interpretata come un segnale di distensione nei rapporti tra l'amministrazione Trump e una delle principali aziende mondiali del settore dell'intelligenza artificiale.
23: L'ondata di caldo continua col l'Europa. In Francia le vittime sono salite a 55 dopo la morte di un bambino di un anno e mezzo rimasto in auto sotto il sole a Marsiglia. Parigi è a rischio anche la sfilata del Pride, mentre il governo invita alla massima prudenza. In Italia fino a domenica saranno 18 le città da bollino rosso. Gli accessi ai pronto soccorso risultano aumentati del 15%.
24: Triplice omicidio nella zona di Pineta Sacchetti a Roma. Padre, madre ed una figlia minorenne sono stati trovati morti a coltellati nella loro abitazione. È ferito anche l'altro figlio della coppia, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime originarie del Bangladesh non avevano precedenti. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica al momento del delitto.
23: E chiudiamo con lo sport, il calcio. La Francia travolge 4-1 la Norvegia con una tripletta di Dembélé, chiude al primo posto il girone. Il Senegal batte 5-0 l'Iraq e spera nel ripescaggio. La Spagna supera 1-0 l'Uruguay e conquista il primo posto del gruppo H, eliminando i sudamericani. Si qualificano anche Belgio ed Egitto. punto nel gruppo G. I belgi travolgono 5-1 la Nuova Zelanda. Due reti sono dei napoletani De Bruyne e Lukaku, mentre l'Egitto pareggia 1-1 con l'Iran. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo.
12: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
13: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: L'almanacco del giorno.
16: Oggi, sabato 27 giugno, San Cirillo di Alessandria, il sole sorge a Roma alle 5.33, tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.35 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1463 Papa Pio II ratifica il trattato con San Marino, che ne definisce i confini, rimasti poi inalterati fino ad oggi. Nel 1967, a Londra, entra in funzione il primo bancomat, da un'idea dello scozzese John Shepherd Barron. Il primo sportello automatico ATM, Automated Teller Machine, viene aperto a Enfield Town, zona nord di Londra, per la Barclays Bank. Poiché non esistono ancora le carte plastificate, per farlo funzionare si ricorre ad uno speciale assegno recante un numero identificativo dell'utente. L'apparecchio comparirà in Italia 9 anni dopo e la prima a dotarsene sarà la Cassa di Risparmio di Ferrara. Nel 1980 si verifica la strage di Ustica, uno dei massi ministeri irrisolti dell'Italia repubblicana. Infatti, decenni di indagini e perizie non basteranno per accertare le cause del disastro del DC-9 Itavia diretto a Palermo con le sue 81 vittime, di cui 13 bambini. Partito intorno alle 20 da Bologna, un'ora dopo, in prossimità dell'isola di Ustica, se ne perderanno le tracce. Tra le principali ipotesi su cui lavorerà la magistratura, particolare scalpore solleverà quella avanzata nel 2007 dall'allora presidente del Consiglio, Francesco Cossiga, che parlerà di un missile francese destinato a un aereo libico su cui pare stesse viaggiando il colonnello Gheddafi. Un missile che per errore colpirà invece l'aereo italiano. Muore il 27 giugno del 2016 Carlo Pedersoli, molto più noto come Bud Spencer. Napoletano, si dedica da giovane al nuoto, conquistando anche dei titoli italiani, ma poi opta per il cinema, in cui compare inizialmente in ruoli marginali. In quel periodo scrive anche canzoni per Ornella Vanoni. Poi, nel 1967, interpretando Dio perdona, io no, a fianco di Terence Hill, la sua carriera prende il volo. Insieme i due attori gireranno 17 film, formando una coppia leggendaria nella storia del cinema, che nel 2010 verrà anche premiata con il David di Donatello alla carriera. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 10 e 7 minuti.
3: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Al quinto round dei negoziati, dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Intanto scambio di accuse tra Stati Uniti e Iran, con quest'ultimo che condanna i nuovi attacchi americani a Teheran nel bel mezzo dei negoziati. Con questa violazione sconsiderata, il presidente fallito americano ha dimostrato di non avere alcun impegno per il negoziato o il cessate il fuoco, ha affermato il capo della Commissione Sicurezza Nazionale iraniana Azizi. Poche ore prima era stato Trump ad accusare Teheran di folle violazione del cessate il fuoco.
4: È corsa contro il tempo in Venezuela alla ricerca dei dispersi dopo le due violentissime scosse di terremoto che mercoledì hanno provocato 920 morti e circa 3.300 feriti, mentre una nuova scossa colpisce il paese. Le operazioni di soccorso procedono tra enormi difficoltà. Nel paese devastato arrivano aiuti da numerosi paesi, Italia compresa. Dopo l'arrivo della prima missione, il ministro Tajani annuncia la partenza di un secondo aereo con altro personale.
5: La squadra mobile di Roma indaga sul triplice omicidio avvenuto nella notte nella zona di Casalotti, Roma Ovest. Marito e moglie ed una figlia minorenne sono stati uccisi nella loro abitazione, dove è stato trovato ferito anche un altro figlio della coppia ed una mannaia. La famiglia è originaria del Bangladesh e tutti i componenti sono incensurati.
4: A Foggia, spaccio via dark web e pagamenti in criptovalute, custodia cautelare su richiesta della procura nei confronti di 6 giovani tra i 20 e i 23 anni. 4 sono stati portati in carcere, 1 ai domiciliari e l'ultimo è sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia. Raccoglievano le ordinazioni di droga in chat e poi consegnavano cocaina, hashish e marijuana a domicilio, nascosta in snack o alimenti.
5: Il governo americano ha revocato il blocco sul potente modello di AI Claude Mythos 5 di Anthropic, consentendo all'azienda di distribuirlo ad oltre 100 istituzioni americane, tra cui grandi imprese ed enti federali. La decisione segna un significativo allentamento della tensione nel confronto tra l'amministrazione di Trump e una delle aziende private più importanti al mondo.
4: Calcio: la Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed è prima del gruppo H, condannando i sudamericani a salutare i mondiali. Subito dietro Capoverde, lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno e la prossima partita con l'Argentina, campione del mondo. Il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, si conferma prima del gruppo G e passa il turno. Egitto e Iran finisce 1-1, passano i nordafricani. Dembélé Show a Boston, l'asso del Paris Saint-Germain fa triplette. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
6: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
21: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran torna a salire la tensione con nuovi scambi di ostilità. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani, accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto con attacchi a postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco e noi lo stiamo rispettando, ma alla violenza si risponde con la violenza, il commento del vicepresidente americano Vance. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, commento di Netanyahu. L'importante è che Israele per ora resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe però il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Per le strade proteste in favore di Hezbollah. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, due ondate di raid su Nabatieh. Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, 160 per parte, sono gli unici segnali distensivi nel conflitto, mentre i negoziati negoziati sono in stallo. Gli Stati Uniti potrebbero dare ancora un contributo ai negoziati, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. Kiev ha scatenato un altro intenso attacco di droni, una cinquantina quelli diretti verso Mosca, colpita la regione di Volgorod, dove i russi denunciano almeno 10 feriti. Nuovamente colpita anche la Crimea, oramai quasi isolata anche a causa della scarsità di carburante dopo i ripetuti attacchi ucraini sulle strutture. Indagini e ricerche a tutto campo a Roma per rintracciare l'uomo che ha sterminato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, della moglie Arzuuddin, di 38, e della piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio, Onion, 18enne. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un loro conoscente, il massacro nella zona di Casalotti. Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, e passa come primo del girone, secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi il primato, imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capo Verde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che lanciano gli africani alla qualificazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana, e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente, davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti seguiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 10 e 17 minuti.
15: News.
21: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La tragedia del Venezuela nella notte 9 forte, scossa di terremoto magnitudo 4.9 epicentro nella zona centrale del paese. Il sisma è stato avvertito fino a Caracas, già colpita dalle devastanti scosse di due giorni fa. Nella capitale e nella regione costiera di La Guiara si scava anche con le mani per tentare di raggiungere i dispersi oltre 50.000, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. Diverse zone non sono state ancora raggiunte, soccorsi e mezzi scarseggiano in tutto il paese e sono diversi paesi che hanno inviato soccorsi, 200 gli operatori degli Stati Uniti, circa 100 gli italiani, vigili del fuoco e personale sanitario che stanno raggiungendo Caracas con viveri e mezzi di soccorso. Segue gli eventi il ministro degli esteri italiani.
8: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati, ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000, quindi non sappiamo esattamente quello che si troverà sotto le macerie. Ne sono partiti e stanno arrivando in Venezuela i soccorsi italiani, unità di crisi del Ministero degli Esteri, i Vigili del Fuoco, Protezione Civile. In tutto tra oggi e domani arriveranno un centinaio di esperti in soccorso in un caso di calamità naturali.
21: Accordo quadro a Washington tra Israele e Libano con il sostegno degli Stati Uniti, ma la tensione resta alta. Washington colpisce l'Iran vicino a Hormuz e Teheran promette una risposta. Sentiamo dagli Stati Uniti.
9: Una tregua resta lontana, ma a Washington c'è un primo accordo. Israele e Libano, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno firmato un test in 14 punti per provare a stabilizzare il fronte libanese dopo mesi di guerra tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo chiama l'inizio dell'inizio. Il primo test saranno due zone pilota nel sud del Libano, dove è previsto un ritiro graduale delle forze israeliane e l'ingresso dell'esercito libanese. Hezbollah non è parte dell'intesa e la condanna, ma resta il nodo principale. Il testo chiede infatti al governo libanese di ristabilire il monopolio statale sull'uso della forza. Israele intanto rivendica la linea dura, manterrà alcune posizioni nelle zone di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato. La regione resta in tensione. Nelle stesse ore infatti gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Washington parla di un'azione limitata per ora in risposta all'attacco di giovedì contro una nave cargo battente bandiera di Singapore. Intanto il vicepresidente J.D. Vance replica che l'Iran, se contesta il memorandum, può alzare il telefono, ma avverte: alla violenza si risponde con la violenza. Da New York, Donatella Mulvoni.
21: Orrore a Roma, sterminata una famiglia proveniente dalla Bangladesh, uccisa a coltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia. Ferito un altro figlio, di 18 anni, nessuno di loro aveva precedenti. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un conoscente che viene attivamente ricercato, il massacro nella zona di Casalotti. La morsa dell'AFA non dà tregua all'Italia e all'Europa. Ancora particolarmente critica la situazione in Francia, che ha accertato finora 55 decessi legati al caldo, rinviato a data da destinarsi il Pride previsto oggi a Parigi. Caldo record anche in Regno Unito e in Germania, dove il termometro tocca per la prima volta i 40 gradi a giugno. Nel nostro paese 18 le città oggi da bollino rosso, accessi al pronto soccorso aumentati del 15%. E ora parliamo del caso di Trenitalia. Dopo la violazione della privacy di qualche mese fa, finisce ancora sotto la scure di un attacco hacker. Violate mail, cellulari, generalità anagrafiche, ma si precisa non i dati dei pagamenti. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
10: Non vive certo un momento sereno Trenitalia, che in pochi mesi finisce ancora una volta sotto attacco degli hacker. Tra l'altro, proprio il giorno dopo un'altra bufera all'addio dell'AD Stefano Donnarumma, invitato alle dimissioni dal ministro dei trasporti Matteo Salvini a causa dei continui ritardi dei treni e dei lavori sulla rete ferroviaria. L'azienda ha verificato l'incidente di sicurezza informatica, ha identificato gli utenti coinvolti inviando loro una comunicazione via mail. Buona notizia, non sono stati violati i dati di accesso agli account le credenziali personali, le informazioni relative ai pagamenti, vale a dire il numero della carta di credito, la scadenza o il codice di sicurezza. Informata dell'accaduto l'autorità garante per la protezione dei dati personali e presentata denuncia alla Procura di Roma, rafforzati i sistemi di sicurezza e controlli così da ridurre il rischio che situazioni simili possano ancora ripetersi. Dovrà invece restare alta l'attenzione a eventuali tentativi di contatti ingannevoli attraverso messaggi sospetti che potrebbero contenere link e richiesta di fornire dati personali e finanziari, aggiungendo che Trenitalia non contatterà mai i propri utenti chiedendo loro password o dati di pagamento.
21: Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda e passa come primo del girone, secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi primato imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capoverde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Haaland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che mettono gli africani in corsa per il ripescaggio. E con questo è tutto, buona giornata.
15: Meteo.
6: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
15: News.
21: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La tragedia del Venezuela. Nella notte 9 forte scossa di terremoto magnitudo 4.9, epicentro nella zona centrale del paese. Il sisma è stato avvertito fino a Caracas, già colpita dalle devastanti scosse di 2 giorni fa. Nella capitale e nella regione costiera di La Guiara si scava anche con le mani per tentare di raggiungere i dispersi, oltre 50.000, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. Diverse zone non sono state ancora raggiunte. Soccorsi e mezzi scarseggiano in tutto il paese e sono diversi paesi che hanno inviato soccorsi, 200 gli operatori degli Stati Uniti, circa 100 gli italiani, vigili del fuoco e personale sanitario che stanno raggiungendo Caracas con viveri e mezzi di soccorso. Segue gli eventi il ministro degli esteri italiani.
8: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati. Beh, ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000, quindi non sappiamo esattamente quello che si troverà sotto le macerie. Ne sono partiti e stanno arrivando in Venezuela i soccorsi italiani, unità di crisi del Ministero degli Esteri, i Vigili del Fuoco, Protezione Civile. In tutto tra oggi e domani arriveranno un centinaio di esperti in soccorso in un caso di calamità naturali.
21: Accordo quadro a Washington tra Israele e Libano con il sostegno degli Stati Uniti, ma la tensione resta alta. Washington colpisce l'Iran vicino a Hormuz e Teheran promette una risposta. Sentiamo dagli Stati Uniti.
9: Una tregua resta lontana, ma a Washington c'è un primo accordo. Israele e Libano, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno firmato un test in 14 punti per provare a stabilizzare il fronte libanese dopo mesi di guerra tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo chiama l'inizio dell'inizio. Il primo test saranno due zone pilota nel sud del Libano, dove è previsto un ritiro graduale delle forze israeliane e l'ingresso dell'esercito libanese. Hezbollah non è parte dell'intesa e la condanna, ma resta il nodo principale. Il testo chiede infatti al governo libanese di ristabilire il monopolio statale sull'uso della forza. Israele intanto rivendica la linea dura, manterrà alcune posizioni nelle zone di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato. La regione resta in tensione. Nelle stesse ore infatti gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Washington parla di un'azione limitata per ora in risposta all'attacco di giovedì contro una nave cargo battente bandiera di Singapore. Intanto il vicepresidente J.D. Vance replica che l'Iran, se contesta il memorandum, può alzare il telefono, ma avverte: alla violenza si risponde con la violenza. Da New York, Donatella Mulvoni.
21: Orrore a Roma, ha sterminato una famiglia proveniente dalla Bangladesh, uccisa a coltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia. Ferito un altro figlio, di 18 anni, nessuno di loro aveva precedenti. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un conoscente che viene attivamente ricercato, il massacro nella zona di Casalotti. La morsa dell'AFA non dà tregua all'Italia e all'Europa. Ancora particolarmente critica la situazione in Francia, che ha accertato finora 55 decessi legati al caldo, rinviato a data da destinarsi il Pride previsto oggi a Parigi. Caldo record anche in Regno Unito e in Germania, dove il termometro tocca per la prima volta i 40 gradi a giugno. Nel nostro paese 18 le città oggi da bollino rosso, accessi al pronto soccorso aumentati del 15%. E ora parliamo del caso di Trenitalia. Dopo la violazione della privacy di qualche mese fa, finisce ancora sotto la scure di un attacco hacker. Violate mail, cellulari, generalità anagrafiche, ma si precisa non i dati dei pagamenti. Sentiamo Jenny di Gaetano.
10: Non vive certo un momento sereno Trenitalia, che in pochi mesi finisce ancora una volta sotto attacco degli hacker. Tra l'altro, proprio il giorno dopo un'altra bufera all'addio della D, Stefano Donnarumma, invitato alle dimissioni dal ministro dei trasporti Matteo Salvini a causa dei continui ritardi dei treni e dei lavori sulla rete ferroviaria. L'azienda ha verificato l'incidente di sicurezza informatica, ha identificato gli utenti coinvolti inviando loro una comunicazione via mail. Buona notizia, non sono stati violati i dati di accesso agli account, le credenziali personali, le informazioni relative ai pagamenti, vale a dire il numero della carta di credito, la scadenza o il codice di sicurezza. Gli utenti coinvolti inviando loro una comunicazione via mail. Buona notizia, non sono stati violati i dati di accesso agli account, le credenziali personali, le informazioni relative ai pagamenti, vale a dire il numero della carta di credito, la scadenza o il codice di sicurezza. Informata dell'accaduto l'autorità garante.

0: pacchetti che potrebbero contenere link e richiesta di fornire dati personali e finanziari, aggiungendo che Trenitalia non contatterà mai i propri utenti chiedendo loro password o dati di pagamento.
1: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
2: Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda e passa come primo del girone. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi primato imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capoverde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Haaland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che mettono gli africani in corsa per il ripescaggio. E con questo è tutto, buona giornata.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, meno 8,36%, quelle di Stellantis, meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05% e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62% e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB, più 8,70%, e da Johnson & Johnson, più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,20%, e da Goldman Sachs, meno 5,88%. Decisamente poco confortante, invece, il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong, che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità, con una leggera flessione passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69,06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72,43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42,07 a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4,040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
6: Val di Seroc sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldisseroc torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisseroc_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldisseroc, musica che unisce, rock.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 10 e 35 minuti.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si svolge la 13ª edizione del World Ducati Week, il più grande evento voluto da Ducati che anche quest'anno ricorderà la memoria di Marco Simoncelli, coinvolgendo tutta la Riviera Romagnola. L'appuntamento di questo 2026 presenta tra l'altro un significato storico unico, poiché va a celebrare i 100 anni dalla fondazione della famosa azienda motociclistica di Borgo Panigale, diventando così una vera e propria festa globale per gli appassionati di ogni età e provenienza. Sabato 4 luglio, giorno esatto del centenario, il circuito di Misano sarà il centro più importante dei festeggiamenti, con un programma studiato nei minimi dettagli per offrire emozioni, spettacolo ed esperienze indimenticabili. Ci spostiamo adesso a Pistoia, dove per gli appassionati di questo genere di musica, dal 2 al 10 luglio torna il Pistoia Blues. A far da cornice alla musica sarà la suggestiva piazza del Duomo della città. Per i più grandi nomi internazionali è diventato un appuntamento immancabile. Accanto al cartellone principale, la città ospita anche una serie di eventi collaterali che contribuiscono ad amplificarne la magia. Tra le altre, il programma della 45ª edizione del Pistoia Blues prevede la partecipazione dei Jethro Tull il 10 luglio, del Volo 3 luglio e dell'attore Enrico Brignano 6 luglio. E sempre restando in tema di musica, va senz'altro segnalato l'imminente arrivo in Italia di una delle band più iconiche della panorama mondiale. I Duran Duran hanno infatti annunciato 3 concerti evento in altrettante location straordinarie. Il primo appuntamento sarà il 7 luglio all'Arena di Verona, cui seguiranno quello della Reggia di Caserta, il 9 luglio, e quello di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, l'11 luglio. Protagonisti della scena internazionale dagli anni 80, i Duran Duran, con la formazione originale composta da Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, continua tutt'oggi a distinguersi per innovazione ed energia live. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
8: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Primo passo verso una possibile stabilizzazione del Medio Oriente. Washington e Israele e Libano hanno firmato un accordo quadro che punta ad aprire la strada alla pace. Per il segretario di Stato americano Marco Rubio è un primo passo, mentre il premier israeliano Netanyahu lo definisce un colpo all'Iran. Il presidente libanese Aoun ribadisce la piena sovranità del Libano, mentre Hezbollah respinge l'intesa. Palazzo Chigi esprime soddisfazione e conferma la disponibilità dell'Italia a contribuire al processo di pace. Intanto torna alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo nuovi attacchi iraniani contro obiettivi statunitensi. Donald Trump parla di una folle violazione del cessate il fuoco.
9: Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha devastato il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, i dispersi hanno superato quota 50.000. 3 morti anche 3 italo-venezuelani. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita anche a Caracas. Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie, mentre gli ospedali restano al collasso. Nella notte arrivata in Venezuela, la missione italiana coordinata dalla Protezione Civile con 97 soccorritori sanitari e vigili del fuoco.
8: E massima allerta in Giappone per l'arrivo contemporaneo di 2 tifoni. Oltre 2 milioni di persone sono interessate dagli ordini di evacuazione in 13 prefetture. Le autorità segnalano rischio di frane, esondazioni e venti forti. Le piogge hanno già raggiunto livelli eccezionali, provocando un disperso, diversi feriti e pesanti disagi e trasporti. aeroporti, con possibili cancellazioni dei treni ad alta velocità tra Tokyo e Osaka.
9: Gli Stati Uniti hanno revocato il blocco impostato al modello di intelligenza artificiale Claude Mythos 5, sviluppato da Anthropic. L'azienda potrà ora distribuirlo a oltre 100 organizzazioni americane, comprese grandi imprese ed enti federali. La decisione viene interpretata come un segnale di distensione nei rapporti tra l'amministrazione Trump e una delle principali aziende mondiali del settore dell'intelligenza artificiale.
8: L'ondata di caldo continua a colpire l'Europa. In Francia le vittime sono salite a 55 dopo la morte di un bambino di un anno e mezzo rimasto in auto sotto il sole a Marsiglia. Parigi è a rischio anche la sfilata del Pride, mentre il governo invita alla massima prudenza. In Italia fino a domenica saranno 18 le città da bollino rosso e gli accessi ai pronto soccorso risultano aumentati del 15%.
9: Triplice omicidio nella zona di Pineta Sacchetti a Roma. Padre, madre ed una figlia minorenne sono stati trovati morti a coltellate nella loro abitazione. Ferito anche l'altro figlio della coppia, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime originarie del Bangladesh non avevano precedenti. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica al momento del delitto.
8: E chiudiamo con lo sport, il calcio. La Francia travolge 4-1 la Norvegia con una tripletta di Dembélé, chiude al primo posto il girone. Il Senegal batte 5-0 l'Iraq e spera nel ripescaggio. La Spagna supera 1-0 l'Uruguay e conquista il primo posto del gruppo H, eliminando i sudamericani. Si qualificano anche Belgio ed Egitto nel gruppo G. I belgi travolgono 5-1 la Nuova Zelanda. Due reti sono dei napoletani De Bruyne e Lukaku, mentre l'Egitto pareggia 1-1 con l'Iran. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, più tardi.
10: Meteo. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Sport. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tra sorprese e conferme si avvia a conclusione la fase a gironi dei mondiali di calcio. La sorpresa grande arriva da Capoverde. Con lo 0-0 con l'Arabia Saudita ottiene una storica qualificazione ai sedicesimi, seconda nel girone vinto dalla Spagna 1-0 sull'Uruguay nell'ultimo incontro. Con una tripletta del pallone d'oro Dembélé, la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina tutti i big, a iniziare da Haaland. Nello stesso gruppo il Senegal travolge 5-0 l'Iraq e vola ai sedicesimi. Chiude primo nel suo girone il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, doppietta di Lukaku. Secondo è qualificato l'Egitto, 1-1 con l'Iran. Oggi le ultime partite della fase a gironi, decisive per determinare le ultime qualificate e gli accoppiamenti del tabellone a eliminazione diretta. Si giocano Croazia-Ghana, Panama-Inghilterra, Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan, Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Weekend intenso per gli appassionati di motori. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP. Oggi qualifiche e alle 15 la sprint. Domani alle 14 la gara lunga. Tennis, al via lunedì il torneo di Wimbledon alle 14.30. Sinner aprirà il programma del centrale contro il serbo Kecmanovic. Oggi ultimi test per Coboli e Darderi, che in un evento d'esibizione sull'erba di Arlingham affrontano rispettivamente Kachanov e Tsitsipas. E si corre oggi la prova in linea uomini elite dei campionati italiani di ciclismo. Partenza da Asti, dopo 232 km e mezzo l'arrivo a Cuneo. Nuoto, seconda giornata del trofeo Sette Colli a Roma, ultima prova generale prima degli europei di agosto a Parigi. Attesa grande per Sara Curtis in gara nei 100 stile dopo lo strepitoso record europeo dei 50 d'orso ieri. Dalle 18.30 le finali. Pallavolo, dopo due KO di fila l'Italia torna al successo nella seconda tappa della Nations League maschile. In Slovenia gli azzurri battono 3-1 il Brasile. Domani ultimo impegno del girone contro i padroni di casa. basket, dopo la vittoria di mercoledì con la Croazia, secondo test per l'Italia in vista delle qualificazioni mondiali in programma la prossima settimana. A Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, sabato 27 giugno, San Cirillo di Alessandria, il sole sorge a Roma alle 5.33, tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.35 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1463 Papa Pio II ratifica il trattato con San Marino, che ne definisce i confini, rimasti poi inalterati fino ad oggi. Nel 1967, a Londra, entra in funzione il primo bancomat, da un'idea dello scozzese John Shepherd Barron. Il primo sportello automatico ATM, Automated Teller Machine, viene aperto a Enfield Town, zona nord di Londra, per la Barclays Bank. Poiché non esistono ancora le carte plastificate, per farlo funzionare si ricorre ad uno speciale assegno recante un numero identificativo dell'utente. L'apparecchio comparirà in Italia 9 anni dopo e la prima a dotarsene sarà la Cassa di Risparmio di Ferrara. Nel 1980 si verifica la strage di Ustica, uno dei massi misteri irrisolti dell'Italia repubblicana. Infatti, decenni di indagini e perizie non basteranno per accertare le cause del disastro del D-19 Itavia diretto a Palermo con le sue 81 vittime, di cui 13 bambini. Partito intorno alle 20 da Bologna, un'ora dopo, in prossimità dell'isola di Ustica, se ne perderanno le tracce. Tra le principali ipotesi su cui lavorerà la magistratura, particolare scalpore solleverà quella avanzata nel 2007 dall'allora presidente del Consiglio, Francesco Cossiga, che parlerà di un missile francese destinato a un aereo libico su cui pare stesse viaggiando il colonnello Gheddafi. Un missile che per errore colpirà invece l'aereo italiano. Muore il 27 giugno del 2016 Carlo Pedersoli, molto più noto come Bud Spencer. Napoletano, si dedica da giovane al nuoto, conquistando anche dei titoli italiani, ma poi opta per il cinema, in cui compare inizialmente in ruoli marginali. In quel periodo scrive anche canzoni per Ornella Vanoni. Poi, nel 1967, interpretando Dio perdona, io no, a fianco di Terence Hill, la sua carriera prende il volo. Insieme i due attori gireranno 17 film, formando una coppia leggendaria nella storia del cinema che nel 2010 verrà anche premiata con il David di Donatello alla carriera. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 10 e 48 minuti.
13: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnala segnalano le perdite di ST Microelectronics, meno 8,36%, quelle di Stellantis, meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05% e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62% e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB più 8,70% e da Johnson & Johnson più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft meno 2,20% e da Goldman Sachs meno 5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni al ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42.07 a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Meteo. Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
15: Sport.
11: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tra sorprese e conferme si avvia a conclusione la fase a gironi dei mondiali di calcio. La sorpresa grande arriva da Capoverde. Con lo 0-0 con l'Arabia Saudita ottiene una storica qualificazione ai sedicesimi, seconda nel girone vinto dalla Spagna 1-0 sull'Uruguay nell'ultimo incontro. Con una tripletta del pallone d'oro Dembélé, la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina tutti i big, a iniziare da Haaland. Nello stesso gruppo il Senegal travolge 5-0 l'Iraq e vola ai sedicesimi. Chiude primo nel suo girone il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, doppietta di Lukaku. Secondo è qualificato l'Egitto, 1-1 con l'Iran. Oggi le ultime partite della fase a gironi, decisive per determinare le ultime qualificate e gli accoppiamenti del tabellone a eliminazione diretta. Si giocano Croazia-Ghana, Panama-Inghilterra, Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan, Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Weekend intenso per gli appassionati di motori. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP. Oggi qualifiche e alle 15 la sprint. Domani alle 14 la gara lunga. Tennis, al via lunedì il torneo di Wimbledon alle 14.30. Sinner aprirà il programma del centrale contro il serbo Kecmanovic. Oggi ultimi test per Coboli e Darderi, che in un evento d'esibizione sull'erba di Arlingham affrontano rispettivamente Kachanov e Tsitsipas. E si corre oggi la prova in linea uomini elite dei campionati italiani di ciclismo. Partenza da Asti, dopo 232 km e mezzo l'arrivo a Cuneo. Nuoto, seconda giornata del trofeo Sette Colli a Roma, ultima prova generale prima degli europei di agosto a Parigi, attesa grande per Sara Curtis in gara nei 100 stile dopo lo strepitoso record europeo dei 50 d'orso ieri, dalle 18.30 alle finali. Pallavolo, dopo due KO di fila l'Italia torna al successo nella seconda tappa della Nations League maschile. In Slovenia gli azzurri battono 3-1 il Brasile, domani ultimo impegno del girone contro i padroni di casa. Basket, dopo la vittoria di mercoledì con la Croazia, secondo test per l'Italia in vista delle qualificazioni mondiali in programma la prossima settimana. A Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente, davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 10 e 58 minuti.
17: News.
18: Buongiorno dalla redazione.
19: Al quinto round dei negoziati, dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Intanto scambio di accuse tra Stati Uniti e Iran, con quest'ultimo che condanna i nuovi attacchi americani a Teheran nel bel mezzo dei negoziati. Con questa violazione sconsiderata, il presidente fallito americano ha dimostrato di non avere alcun impegno per il negoziato o il cessate il fuoco, ha affermato il capo della Commissione Sicurezza Nazionale iraniana Azizi. Poche ore prima era stato Trump ad accusare Teheran di folle violazione del cessate il fuoco.
18: È corsa contro il tempo in Venezuela alla ricerca dei dispersi dopo le 2 violentissime scosse di terremoto che mercoledì hanno provocato 920 morti e circa 3.300 feriti, mentre una nuova scossa colpisce il paese. Le operazioni di soccorso procedono tra enormi difficoltà. Nel paese devastato arrivano aiuti da numerosi paesi, Italia compresa. Dopo l'arrivo della prima missione, il ministro Tajani annuncia la partenza di un secondo aereo con altro personale.
19: La squadra mobile di Roma indaga sul triplice omicidio avvenuto nella notte nella zona di Casalotti, Roma Ovest. Marito e moglie ed una figlia minorenne sono stati uccisi nella loro abitazione, dove è stato trovato ferito anche un altro figlio della coppia ed una mannaia. La famiglia è originaria del Bangladesh e tutti i componenti sono incensurati.
18: A Foggia, spaccio via dark web, pagamenti in criptovalute, custodia cautelare su richiesta della procura nei confronti di 6 giovani tra i 20 e i 23 anni. 4 sono stati portati in carcere, 1 ai domiciliari e l'ultimo è sottoposto all'obbligo di presentazioni alla polizia. Raccoglievano le ordinazioni di droga in chat e poi consegnavano cocaina, hashish e marijuana a domicilio, nascosta in snack o alimenti.
19: Il governo americano ha revocato il blocco sul potente modello di AI Claude Mythos 5 di Anthropic, consentendo all'azienda di distribuirlo ad oltre 100 istituzioni americane, tra cui grandi imprese ed enti federali. La decisione segna un significativo allentamento della tensione nel confronto tra l'amministrazione di Trump e una delle aziende private più importanti al mondo.
18: Calcio, la Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed è prima del gruppo H, condannando i sudamericani a salutare i mondiali. Subito dietro Capoverde, lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno e la prossima partita con l'Argentina campione del mondo. Il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, si conferma prima del gruppo G e passa il turno. Egitto e Iran finisce 1-1, passano i nordafricani. Dembélé Show a Boston, l'asso del Paris Saint-Germain fa triplette. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze.
19: Ed è tutto, a più tardi.
17: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
20: Sono le 11 ed un minuto.
17: News.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Primo passo verso una possibile stabilizzazione del Medio Oriente. Washington e Israele e Libano hanno firmato un accordo quadro che punta ad aprire la strada alla pace. Per il segretario di Stato americano Marco Rubio è un primo passo, mentre il premier israeliano Netanyahu lo definisce un colpo all'Iran. Il presidente libanese Aoun ribadisce la piena sovranità del Libano, mentre Hezbollah respinge l'intesa. Palazzo Chigi esprime soddisfazione e conferma la disponibilità dell'Italia contribuire al processo di pace. Intanto torna alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo 9 attacchi iraniani contro obiettivi statunitensi. Donald Trump parla di una folle violazione del cessate il fuoco.
9: Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha devastato il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, dispersi hanno superato quota 50.000. 3 morti anche 3 italo-venezuelani. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita anche a Caracas. Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie, mentre gli ospedali restano al collasso. Nella notte arrivata in Venezuela, la missione italiana coordinata dalla Protezione Civile con 97 soccorritori sanitari e vigili del fuoco.
8: E massima allerta in Giappone per l'arrivo contemporaneo di 2 tifoni. Oltre 2 milioni di persone sono interessate dagli ordini di evacuazione in 13 prefetture. Le autorità segnalano rischio di frane, esondazioni e venti forti. Le piogge hanno già raggiunto livelli eccezionali, provocando un disperso, diversi feriti e pesanti disagi e trasporti. aeroporti, con possibili cancellazioni dei treni ad alta velocità tra Tokyo e Osaka.
9: Gli Stati Uniti hanno revocato il blocco impostato al modello di intelligenza artificiale Claude Mythos 5, sviluppato da Anthropic. L'azienda potrà ora distribuirlo a oltre 100 organizzazioni americane, comprese grandi imprese ed enti federali. La decisione viene interpretata come un segnale di distensione nei rapporti tra l'amministrazione Trump e una delle principali aziende mondiali del settore dell'intelligenza artificiale.
8: L'ondata di caldo continua a colpire l'Europa. In Francia le vittime sono salite a 55 dopo la morte di un bambino di un anno e mezzo rimasto in auto sotto il sole a Marsiglia. Parigi è a rischio anche la sfilata del Pride, mentre il governo invita la massima prudenza. In Italia fino a domenica saranno 18 le città da bollino rosso e gli accessi ai pronto soccorso risultano aumentati del 15%.
9: Triplice omicidio nella zona di Pineta Sacchetti a Roma. Padre, madre ed una figlia minorenne sono stati trovati morti accoltellati nella loro abitazione. Ferito anche l'altro figlio della coppia, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime originarie del Bangladesh non avevano precedenti. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica al momento del delitto.
8: E chiudiamo con lo sport, il calcio. La Francia travolge 4-1 la Norvegia con una tripletta di Dembélé, chiude al primo posto il girone. Il Senegal batte 5-0 l'Iraq che spera nel ripescaggio. La Spagna supera 1-0 l'Uruguay e conquista il primo posto del gruppo H, eliminando i sudamericani. Si qualificano anche Belgio ed Egitto nel gruppo G. I belgi travolgono 5-1 la Nuova Zelanda. Due reti sono dei napoletani De Bruyne e Lukaku, mentre l'Egitto pareggia 1-1 con l'Iran. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
10: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
18: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nell'ultima giornata del gruppo G il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1 e chiude in testa in virtù della migliore differenza reti rispetto all'Egitto. Partita mai in discussione, Trossard dopo aver colpito un palo realizza una doppietta e il terzo gol porta la firma di De Bruyne, che segna al 66esimo con un sinistro da fuori area. Lukaku entra all'85esimo e dopo un minuto realizza di testa la quarta rete. L'ultimo gol è del milanista Salamanca. Brividi per l'Egitto, che pareggia 1-1 contro l'Iran, ma rischia di essere eliminato al 93esimo quando il VAR annulla il gol di Khalilzadeh per un fuorigioco millimetrico. La squadra di Salah passa da seconda nel girone G, ai 16esimi sfiderà l'Australia. Alla Spagna basta un gol di Baena al 45esimo per battere l'Uruguay 1-0, chiudere in testa il gruppo H con 7 punti e passare ai 16esimi. Decisiva la papera di Muslera. La squadra di Bielsa viene eliminata, scavalcata da Capoverde che compie l'impresa. Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno e la prossima partita con l'Argentina campione del mondo. Dembélé show a Boston, l'asso del Paris Saint-Germain fa tripletta. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Oggi in programma le ultime 6 sfide della fase a gironi che completeranno il quadro dei 16esimi. Si parte alle 23 con Panama e Inghilterra e un vero e proprio spareggio tra Croazia e Ghana. All'1:30 in programma le sfide conclusive del gruppo K tra Colombia e Portogallo e tra Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan. Chiudono alle 4 del mattino Algeria, Austria e Giordania e Argentina con Leo Messi che partirà dalla panchina. Ed ora i motori, la MotoGP, archiviate le prequalifiche con un ritrovato Bezzecchi. Sarà un super sabato ad Assen con i piloti in pista per l'ultima sessione di prove libere. Poi dalle 10:50 la caccia alla pole. Da verificare le condizioni di Alex Marquez dopo la caduta di ieri, mentre il suo compagno di team Aldeguer è stato dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7. Oggi pomeriggio alle 15 la sprint race. La Formula 1 corre invece in Austria al Red Bull Ring di Spielberg. Dopo il venerdì dominato da Kimi Antonelli, dalle 12:30 si va in pista per le ultime prove libere, alle 16 le qualifiche. Il nuoto fenomeno Sara Curtis, record europeo e secondo tempo mondiale stagionale. Il 62esimo trofeo Sette Colle inizia con il botto grazie alla 19enne cuneese, che timbra in 27.07 il nuovo primato continentale dei 50 d'orso e quinto tempo al mondo di sempre. Spero duri a lungo e che a batterlo sia di nuovo io, le parole a caldo dell'azzurra. Tennis da Eastbourne a Mallorca, sarà un sabato di finali su erba. Al 250 di Eastbourne nel maschile si affronteranno il belga Bergs e il francese Humbert. Nel femminile invece Maria sfiderà Keys, mentre al WTA 500 di Bad Homburg saranno Muchova e Osaka a giocarsi il titolo. A Mallorca finale in programma alle 15 tra Quinn e Davidovic Fokina. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
20: Sono le 11:08.
21: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, meno 8,36%, quelle di Stellantis, meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05% e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62% e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB più 8,70% e da Johnson & Johnson più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft meno 2,20% e da Goldman Sachs meno 5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi con l'indice Hang Seng di Hong Kong, che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42.07 a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo.
10: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
11: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tra sorprese e conferme si avvia a conclusione la fase a gironi dei mondiali di calcio. La sorpresa grande arriva da Capoverde. Con lo 0-0 con l'Arabia Saudita ottiene una storica qualificazione ai sedicesimi, seconda nel girone vinto dalla Spagna 1-0 sull'Uruguay nell'ultimo incontro. Con una tripletta del pallone d'oro Dembélé, la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina tutti i big, a iniziare da Haaland. Nello stesso gruppo il Senegal travolge 5-0 l'Iraq e vola ai sedicesimi. Chiude primo nel suo girone il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, doppietta di Lukaku. Secondo è qualificato l'Egitto, 1-1 con l'Iran. Oggi le ultime partite della fase a gironi, decisive per determinare le ultime qualificate e gli accoppiamenti del tabellone a eliminazione diretta. Si giocano Croazia-Ghana, Panama-Inghilterra, Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan, Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, al via lunedì il torneo di Wimbledon alle 14.30, Sinner aprirà il programma del centrale contro il serbo Kecmanovic. Oggi ultimi test per Coboli e Darderi, che in un evento d'esibizione sull'erba di Arlingham affrontano rispettivamente Khachanov e Tsitsipas. E si corre oggi la prova in linea uomini elite dei campionati italiani di ciclismo. Partenza da Asti, dopo 232 km e mezzo l'arrivo a Cuneo. Nuoto, seconda giornata del trofeo Sette Colli a Roma, ultima prova generale prima degli europei di agosto a Parigi. Attesa grande per Sara Curtis in gara nei 100 stile dopo lo strepitoso record europeo dei 50 d'orso ieri. Dalle 18.30 le finali. Pallavolo, dopo due KO di fila l'Italia torna al successo nella seconda tappa della Nations League maschile. In Slovenia gli azzurri battono 3-1 il Brasile, domani ultimo impegno del girone contro i padroni di casa. Basket, dopo la vittoria di mercoledì con la Croazia, secondo test per l'Italia in vista delle qualificazioni mondiali in programma la prossima settimana. A Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Economy News.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
12: Sono le 11 e 19 minuti.
7: News.
22: Buongiorno dalla redazione.
19: Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela, con epicentro a 44 chilometri a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Intanto nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Il bilancio parziale è di 920 morti, tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Il compagno della donna era stato ritrovato vivo nelle scorse ore. Dopo l'arrivo della prima missione italiana di aiuti, il ministro Tajani annuncia la partenza di un secondo aereo con altro personale.
22: Un triplice omicidio si è consumato nella tarda serata di ieri a Roma, nel quartiere Aurelio. All'interno di un'abitazione in zona Pineta Sacchetti, un'intera famiglia è stata sterminata a coltellate. Il responsabile dell'attacco si sarebbe dato alla fuga ed è attualmente ricercato. Le vittime, tutte originarie del Bangladesh, sono decedute a causa delle profonde ferite d'arma da taglio riportate. All'interno dell'abitazione sarebbe stata rinvenuta una mannaia, ferito ma non grave il figlio maggiore della coppia.
19: Strage di Ustica. Sono trascorsi 46 anni. Il capo dello Stato Mattarella ha espresso vicinanza e solidarietà anzitutto ai familiari delle vittime di un evento inaccettabile che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica, aggiunto, il segno di quella catastrofe non è cancellabile. Ricomporre quanto avvenne il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno rimane irrinunciabile. Morte tutte le 81 persone a bordo del DC9 da Bologna a Palermo, ricorda Mattarella, e tanti i corpi che non trovarono sepoltura.
22: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati che spiana la strada alla pace, ma resta alta la tensione tra Washington e Teheran, soprattutto su Hormuz, dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie di contro affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
19: Almeno 10 persone sono rimaste ferite oggi nella città di Volgograd, nel sud-ovest della Russia, in seguito ad un attacco sferrato dalle forze armate ucraine contro alcune installazioni militari russe. A riferirlo le autorità locali. L'Ucraina ha presentato delle proposte di pace ai principali partner. La Russia deve compiere questo passo verso la pace, ha sottolineato il leader ucraino Zelensky.
22: Lo sport. Dopo Jannik Sinner e Kimi Antonelli, c'è un altro atleta italiano in testa alla classifica mondiale del proprio sport. Si tratta di Leonardo Fioravanti, surfista romano che sta portando il tricolore sulla cresta dell'onda. In poco più di 10 giorni il 28enne ha raggiunto 2 risultati storici per il surf azzurro, diventando il primo italiano di sempre ad essere numero 1 al mondo.
19: Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
10: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto prelevate clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
22: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nell'ultima giornata del gruppo G, il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1 e chiude in testa in virtù della migliore differenza reti rispetto all'Egitto. Partita mai in discussione, Trossard, dopo aver colpito un palo, realizza una doppietta e il terzo gol porta la firma di De Bruyne, che segna al 66esimo con un sinistro da fuori area. Lukaku entra all'85esimo e dopo un minuto realizza di testa la quarta rete. L'ultimo gol è del milanista Salamanca. Brividi per l'Egitto, che pareggia 1-1 contro l'Iran, ma rischia di essere eliminato al 93esimo quando il VAR annulla il gol di Khalilzadeh per un fuorigioco millimetrico. La squadra di Salah passa da seconda nel girone G, ai 16esimi sfiderà l'Australia. Alla Spagna basta un gol di Baena al 45esimo per battere l'Uruguay 1-0, chiudere in testa il gruppo H con 7 punti e passare ai 16esimi. Decisiva la papera di Muslera. La squadra di Bielsa viene eliminata, scavalcata da Capoverde, che compie l'impresa. Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno e la prossima partita con l'Argentina, campione del mondo. Dembélé show a Boston, l'asso del Paris Saint-Germain fa tripletta. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Oggi in programma le ultime 6 sfide della fase a gironi, che completeranno il quadro dei 16esimi. Si parte alle 23 con Panama e Inghilterra e un vero e proprio spareggio tra Croazia e Ghana. Alle 1.30 in programma le sfide conclusive del gruppo K tra Colombia e Portogallo e tra Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan. Chiudono alle 4 del mattino Algeria, Austria e Giordania e Argentina con Leo Messi, che partirà dalla panchina. Ed ora i motori, la MotoGP, archiviate le prequalifiche con un ritrovato Bezzecchi. Sarà un super sabato ad Assen con i piloti in pista per l'ultima sessione di prove libere. Poi dalle 10.50 la caccia alla pole. Da verificare le condizioni di Alex Marquez dopo la caduta di ieri, mentre il suo compagno di team Aldeguer è stato dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7. Oggi pomeriggio alle 15 la sprint race. La Formula 1 corre invece in Austria al Red Bull Ring di Spielberg. Dopo il venerdì dominato da Kimi Antonelli, dalle 12.30 si va in pista per le ultime prove libere, alle 16 le qualifiche. Il nuoto fenomeno sarà Curtis, record europeo e secondo tempo mondiale stagionale. Il 62esimo trofeo Sette Colle inizia con il botto grazie alla 19enne cunese, che timbra in 27.07 il nuovo primato continentale dei 50 dorso e quinto tempo al mondo di sempre. Spero duri a lungo e chi a batterlo sia di nuovo io, le parole a caldo dell'azzurra. Tennis da Eastbourne a Mallorca, sarà un sabato di finali su erba. Al 250 di Eastbourne nel maschile si affronteranno il belga Bergs e il francese Humbert. Nel femminile invece Maria sfiderà Keys, mentre al WTA 500 di Bad Homburg saranno Muchova e Osaka a giocarsi il titolo. A Mallorca finale in programma alle 15 tra Quinn e Davidovic Fokina. E per ora è tutto, a più tardi.
13: News.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Primo passo verso una possibile stabilizzazione del Medio Oriente. Washington e Israele e Libano hanno firmato un accordo quadro che punta ad aprire la strada alla pace. Per il segretario di Stato americano Marco Rubio è un primo passo, mentre il premier israeliano Netanyahu lo definisce un colpo all'Iran. Il presidente libanese Aoun ribadisce la piena sovranità del Libano, mentre Hezbollah respinge l'intesa. Palazzo Chigi esprime soddisfazione e conferma la disponibilità dell'Italia contribuire al processo di pace. Intanto torna alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo nuovi attacchi iraniani contro obiettivi statunitensi. Donald Trump parla di una folle violazione del cessate il fuoco.
15: Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha devastato il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, dispersi hanno superato quota 50.000. 3 morti anche 3 italo-venezuelani. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita anche a Caracas. Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie, mentre gli ospedali restano al collasso. Nella notte arrivata in Venezuela, la missione italiana coordinata dalla Protezione Civile con 97 soccorritori sanitari e vigili del fuoco.
8: E massima allerta in Giappone per l'arrivo contemporaneo di 2 tifoni. Oltre 2 milioni di persone sono interessate dagli ordini di evacuazione in 13 prefetture. Le autorità segnalano rischio di frane, esondazioni e venti forti. Le piogge hanno già raggiunto livelli eccezionali, provocando un disperso, diversi feriti e pesanti disagi e trasporti. aeroporti, con possibili cancellazioni dei treni ad alta velocità tra Tokyo e Osaka.
9: Gli Stati Uniti hanno revocato il blocco impostato al modello di intelligenza artificiale Claude Mythos 5, sviluppato da Anthropic. L'azienda potrà ora distribuirlo a oltre 100 organizzazioni americane, comprese grandi imprese ed enti federali. La decisione viene interpretata come un segnale di distensione nei rapporti tra l'amministrazione Trump e una delle principali aziende mondiali del settore dell'intelligenza artificiale.
8: L'ondata di caldo continua a colpire l'Europa. In Francia le vittime sono salite a 55 dopo la morte di un bambino di un anno e mezzo rimasto in auto sotto il sole a Marsiglia. Parigi è a rischio anche la sfilata del Pride, mentre il governo invita alla massima prudenza. In Italia fino a domenica saranno 18 le città da bollino rosso e gli accessi ai pronto soccorso risultano aumentati del 15%.
9: Triplice omicidio nella zona di Pineta Sacchetti a Roma. Padre, madre ed una figlia minorenne sono stati trovati morti accoltellati nella loro abitazione. Ferito anche l'altro figlio della coppia, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime originarie del Bangladesh non avevano precedenti. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica al momento del delitto.
8: E chiudiamo con lo sport, il calcio. La Francia travolge 4-1 la Norvegia con una tripletta di Dembélé. Chiude al primo posto il girone. Il Senegal batte 5-0 l'Iraq e spera nel ripescaggio. La Spagna supera 1-0 l'Uruguay e conquista il primo posto del gruppo H, eliminando i sudamericani. Si qualificano anche Belgio ed Egitto nel gruppo G. I belgi travolgono 5-1 la Nuova Zelanda. Due reti sono dei napoletani De Bruyne e Lukaku, mentre l'Egitto pareggia 1-1 con l'Iran. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: GR News.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
23: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
24: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
20: Sono le 11 e 29 minuti.
25: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
26: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio a Misano.
24: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
20: Sono le 11 e 29 minuti.
25: Eventi Italia, la guida di GR News.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 11 e 29 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si svolge la 13ª edizione del World Ducati Week, il più grande evento voluto da Ducati che anche quest'anno ricorderà la memoria di Marco Simoncelli, coinvolgendo tutta la Riviera Romagnola. L'appuntamento di questo 2026 presenta tra l'altro un significato storico unico, poiché va a celebrare i 100 anni dalla fondazione della famosa azienda motociclistica di Borgo Panigale, diventando così una vera e propria festa globale per gli appassionati di ogni età e provenienza. Sabato 4 luglio, giorno esatto del centenario, il circuito di Misano sarà il centro più importante dei festeggiamenti, con un programma studiato nei minimi dettagli per offrire emozioni, spettacolo ed esperienze indimenticabili. Ci spostiamo adesso a Pistoia, dove per gli appassionati di questo genere di musica, dal 2 al 10 luglio torna il Pistoia Blues. A far da cornice alla musica sarà la suggestiva piazza del Duomo della città. Per i più grandi nomi internazionali è diventato un appuntamento immancabile. Accanto al cartellone principale, la città ospita anche una serie di eventi collaterali che contribuiscono ad amplificarne la magia. Tra le altre, il programma della 45ª edizione del Pistoia Blues prevede la partecipazione dei Jethro Tull il 10 luglio, del Volo 3 luglio e dell'attore Enrico Brignano 6 luglio. E sempre restando in tema di musica, va senz'altro segnalato l'imminente arrivo in Italia di una delle band più iconiche della panorama mondiale. I Duran Duran hanno infatti annunciato 3 concerti evento in altrettante location straordinarie. Il primo appuntamento sarà il 7 luglio all'Arena di Verona, cui seguiranno quello della Reggia di Caserta, il 9 luglio, e quello di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, l'11 luglio. Protagonisti della scena internazionale dagli anni 80, i Duran Duran, con la formazione originale, composta da Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, continua tutt'oggi a distinguersi per innovazione ed energia live. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela, con epicentro a 44 chilometri a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Intanto nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Il bilancio parziale è di 920 morti, tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Il compagno della donna era stato ritrovato vivo nelle scorse ore. Dopo l'arrivo della prima missione italiana di aiuti, il ministro Tajani annuncia la partenza di un secondo aereo con altro personale.
5: Un triplice omicidio si è consumato nella tarda serata di ieri a Roma, nel quartiere Aurelio. All'interno di un'abitazione in zona Pineta Sacchetti, un'intera famiglia è stata sterminata a coltellate. Il responsabile dell'attacco si sarebbe dato alla fuga ed è attualmente ricercato. Le vittime, tutte originarie del Bangladesh, sono decedute a causa delle profonde ferite d'arma da taglio riportate. All'interno dell'abitazione sarebbe stata rinvenuta una mannaia, ferito ma non grave il figlio maggiore della coppia.
6: Strage di Ustica. Sono trascorsi 46 anni. Il capo dello Stato Mattarella ha espresso vicinanza e solidarietà anzitutto ai familiari delle vittime di un evento inaccettabile che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica, aggiunto, il segno di quella catastrofe non è cancellabile. Ricomporre quanto avvenne il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno rimane irrinunciabile. Morte tutte le 81 persone a bordo del D19 da Bologna a Palermo, ricorda Mattarella, e tanti i corpi che non trovarono sepoltura.
5: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati che spiana la strada alla pace, ma resta alta la tensione tra Washington e Teheran, soprattutto su Hormuz, dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie di contro affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
6: Almeno 10 persone sono rimaste ferite oggi nella città di Volgograd, nel sud-ovest della Russia, in seguito ad un attacco sferrato dalle forze armate ucraine contro alcune installazioni militari russe. A riferirlo le autorità locali. L'Ucraina ha presentato delle proposte di pace ai principali partner. La Russia deve compiere questo passo verso la pace, ha sottolineato il leader ucraino Zelensky.
5: Lo sport è

0: Dopo Yannick Sinner e Kimi Antonelli c'è un altro atleta italiano in testa alla classifica mondiale del proprio sport. Si tratta di Leonardo Fioravanti, surfista romano che sta portando il tricolore sulla cresta dell'onda. In poco più di 10 giorni il 28enne ha raggiunto 2 risultati storici per il surf azzurro, diventando il primo italiano di sempre ad essere numero 1 al mondo.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Inizio di weekend davvero rovente con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tra sorprese e conferme si avvia a conclusione la fase a gironi dei mondiali di calcio. La sorpresa grande arriva da Capoverde. Con lo 0-0 con l'Arabia Saudita ottiene una storica qualificazione ai 16esimi, seconda nel girone vinto dalla Spagna 1-0 sull'Uruguay nell'ultimo incontro. Con una tripletta del pallone d'oro Dembélé, la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina tutti i big, a iniziare da Haaland. Nello stesso gruppo il Senegal travolge 5-0 l'Iraq e vola ai 16esimi. Chiude primo nel suo girone il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, doppietta di Lukaku. Secondo è qualificato l'Egitto, 1-1 con l'Iran. Oggi le ultime partite della fase a gironi, decisive per determinare le ultime qualificate e gli accoppiamenti del tabellone a eliminazione diretta. Si giocano Croazia-Ghana, Panama-Inghilterra, Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan, Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, al via lunedì il torneo di Wimbledon alle 14.30, Sinner aprirà il programma del centrale contro il serbo Kecmanovic. Oggi ultimi test per Coboli e Darderi, che in un evento d'esibizione sull'erba di Arlingham affrontano rispettivamente Kachanov e Tsitsipas. E si corre oggi la prova in linea uomini elite dei campionati italiani di ciclismo. Partenza da Asti, dopo 232 km e mezzo l'arrivo a Cuneo. Nuoto, seconda giornata del trofeo Sette Colli a Roma, ultima prova generale prima degli europei di agosto a Parigi. Attesa grande per Sara Curtis in gara nei 100 stile dopo lo strepitoso record europeo dei 50 d'orso ieri. Dalle 18.30 le finali. Pallavolo, dopo 2 KO di fila l'Italia torna al successo nella seconda tappa della Nations League maschile. In Slovenia gli azzurri battono 3-1 il Brasile, domani ultimo impegno del girone contro i padroni di casa. Basket, dopo la vittoria di mercoledì con la Croazia, secondo test per l'Italia in vista delle qualificazioni mondiali in programma la prossima settimana. A Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 11:38.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, meno 8,36%, quelle di Stellantis, meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05% e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62% e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB più 8,70% e da Johnson & Johnson più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft meno 2,20% e da Goldman Sachs meno 5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42.07. Euro a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Meteo.
2: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tra sorprese e conferme si avvia a conclusione la fase a gironi dei mondiali di calcio. La sorpresa grande arriva da Capoverde. Con lo 0-0 con l'Arabia Saudita ottiene una storica qualificazione ai sedicesimi, seconda nel girone vinto dalla Spagna 1-0 sull'Uruguay nell'ultimo incontro. Con una tripletta del pallone d'oro Dembélé, la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina tutti i big, a iniziare da Haaland. Nello stesso gruppo il Senegal travolge 5-0 l'Iraq e vola ai sedicesimi. Chiude primo nel suo girone il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, doppietta di Lukaku. Secondo è qualificato l'Egitto, 1-1 con l'Iran. Oggi le ultime partite della fase a gironi, decisive per determinare le ultime qualificate e gli accoppiamenti del tabellone a eliminazione diretta. Si giocano Croazia-Ghana, Panama-Inghilterra, Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan, Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, al via lunedì il torneo di Wimbledon alle 14.30, Sinner aprirà il programma del centrale contro il serbo Kecmanovic. Oggi ultimi test per Coboli e Darderi, che in un evento d'esibizione sull'erba di Arlingham affrontano rispettivamente Khachanov e Tsitsipas. E si corre oggi la prova in linea uomini elite dei campionati italiani di ciclismo. Partenza da Asti, dopo 232,5 km l'arrivo a Cuneo. Nuoto, seconda giornata del trofeo Sette Colli a Roma, ultima prova generale prima degli europei di agosto a Parigi. Attesa grande per Sara Curtis in gara nei 100 stile dopo lo strepitoso record europeo dei 50 d'orso ieri. Dalle 18.30 alle finali. Pallavolo, dopo due KO di fila, l'Italia torna al successo nella seconda tappa della Nations League maschile. In Slovenia gli azzurri battono 3-1 il Brasile. Domani ultimo impegno del girone contro i padroni di casa. Basket, dopo la vittoria di mercoledì con la Croazia, secondo test per l'Italia in vista delle qualificazioni mondiali in programma la prossima settimana. A Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 11 e 48 minuti.
4: News.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Primo passo verso una possibile stabilizzazione del Medio Oriente. Washington e Israele e Libano hanno firmato un accordo quadro che punta ad aprire la strada alla pace per il segretario di Stato americano Marco Rubio. È un primo passo, mentre il premier israeliano Netanyahu lo definisce un colpo all'Iran. Il presidente libanese Aoun ribadisce la piena sovranità del Libano, mentre Hezbollah respinge l'intesa. Palazzo Chigi esprime soddisfazione e conferma la disponibilità dell'Italia a continuare contribuire al processo di pace. Intanto torna alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo nuovi attacchi iraniani contro obiettivi statunitensi. Donald Trump parla di una folle violazione del cessate il fuoco.
10: Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha devastato il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, dispersi hanno superato quota 50.000. Tre morti anche tre italo-venezuelani. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita anche a Caracas. Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie, mentre gli ospedali restano al collasso. Nella notte arrivata in Venezuela, la missione italiana coordinata dalla Protezione Civile con 97 soccorritori sanitari e vigili del fuoco.
9: E massima allerta in Giappone per l'arrivo contemporaneo di due tifoni. Oltre 2 milioni di persone sono interessate dagli ordini di evacuazione in 13 prefetture. Le autorità segnalano rischio di frane, esondazioni e venti forti. Le piogge hanno già raggiunto livelli eccezionali, provocando un disperso, diversi feriti e pesanti disagi ai trasporti, con possibili cancellazioni dei treni ad alta velocità tra Tokyo e Osaka.
10: Gli Stati Uniti hanno revocato il blocco impostato al modello di intelligenza artificiale Claude Mythos 5, sviluppato da Anthropic. L'azienda potrà ora distribuirlo a oltre 100 organizzazioni americane, comprese grandi imprese ed enti federali. La decisione viene interpretata come un segnale di distensione nei rapporti tra l'amministrazione Trump e una delle principali aziende mondiali del settore dell'intelligenza artificiale.
9: L'ondata di caldo continua a colpire l'Europa. In Francia le vittime sono salite a 55 dopo la morte di un bambino di un anno e mezzo rimasto in auto sotto il sole a Marsiglia. Parigi è a rischio anche la sfilata del Pride, mentre il governo invita alla massima prudenza. In Italia fino a domenica saranno 18 le città da bollino rosso e gli accessi ai pronto soccorso risultano aumentati del 15%.
10: Triplice omicidio nella zona di Pineta Sacchetti a Roma. Padre, madre ed una figlia minorenne sono stati trovati morti e accoltellati nella loro abitazione. È ferito anche l'altro figlio della coppia, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime originarie del Bangladesh non avevano precedenti. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica al momento del delitto.
9: E chiudiamo con lo sport, il calcio. La Francia travolge 4-1 la Norvegia con una tripletta di Dembélé, chiude al primo posto il girone. Il Senegal batte 5-0 l'Iraq che spera nel ripescaggio. La Spagna supera 1-0 l'Uruguay e conquista il primo posto del gruppo H, eliminando i sudamericani. Si qualificano anche Belgio ed Egitto nel gruppo G. I belgi travolgono 5-1 la Nuova Zelanda. Due reti sono dei napoletani De Bruyne e Lukaku, mentre l'Egitto pareggia 1-1 con l'Iran. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
11: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa un migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzuuddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. Sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso, altrettante lo saranno domani quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia, situazione ancora critica. Ha rinviato il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Meteo.
2: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
12: Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela, con epicentro a 44 chilometri a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Intanto nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Il bilancio parziale è di 920 morti, tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Il compagno della donna era stato ritrovato vivo nelle scorse ore. Dopo l'arrivo della prima missione italiana di aiuti, il ministro Tajani annuncia la partenza di un secondo aereo con altro personale.
0: Un triplice omicidio si è consumato nella tarda serata di ieri a Roma, nel quartiere Aurelio. All'interno di un'abitazione in zona Pineta Sacchetti, un'intera famiglia è stata sterminata a coltellate. Il responsabile dell'attacco si sarebbe dato alla fuga ed è attualmente ricercato. Le vittime, tutte originarie del Bangladesh, sono decedute a causa delle profonde ferite d'arma da taglio riportate. All'interno dell'abitazione sarebbe stata rinvenuta una mannaia, ferito ma non grave il figlio maggiore della coppia.
12: Strage di Ustica. Sono trascorsi 46 anni. Il capo dello Stato Mattarella ha espresso vicinanza e solidarietà anzitutto ai familiari delle vittime di un evento inaccettabile che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica, aggiunto, il segno di quella catastrofe non è cancellabile. Ricomporre quanto avvenne il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno rimane irrinunciabile. Morte tutte le 81 persone a bordo del DC9 da Bologna a Palermo, ricorda Mattarella, e tanti i corpi che non trovarono sepoltura.
0: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati che spiana la strada alla pace, ma resta alta la tensione tra Washington e Teheran, soprattutto su Hormuz, dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie di contro affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
12: Almeno 10 persone sono rimaste ferite oggi nella città di Volgograd, nel sud-ovest della Russia, in seguito ad un attacco sferrato dalle forze armate ucraine contro alcune installazioni militari russe. A riferirlo le autorità locali. L'Ucraina ha presentato delle proposte di pace ai principali partner. La Russia deve compiere questo passo verso la pace, ha sottolineato il leader ucraino Zelensky.
0: Lo sport. Dopo Jannik Sinner e Kimi Antonelli, c'è un altro atleta italiano in testa alla classifica mondiale del proprio sport. Si tratta di Leonardo Fioravanti, surfista romano che sta portando il tricolore sulla cresta dell'onda. In poco più di 10 giorni il 28enne ha raggiunto due risultati storici per il surf azzurro, diventando il primo italiano di sempre ad essere numero uno al mondo.
12: Ed è tutto, a più tardi.
4: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nell'ultima giornata del gruppo G, il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1 e chiude in testa in virtù della migliore differenza reti rispetto all'Egitto. Partita mai in discussione, Trossard, dopo aver colpito un palo, realizza una doppietta e il terzo gol porta la firma di De Bruyne, che segna al 66esimo con un sinistro da fuori area. Lukaku entra all'85esimo e dopo un minuto realizza di testa la quarta rete. L'ultimo gol è del milanista Salamanca. Brividi per l'Egitto, che pareggia 1-1 contro l'Iran, ma rischia di essere eliminato al 93esimo quando il VAR annulla il gol di Khalilzadeh per un fuorigioco millimetrico. La squadra di Salah passa da seconda nel girone G, ai 16esimi sfiderà l'Australia. Alla Spagna basta un gol di Baena al 45esimo per battere l'Uruguay 1-0, chiudere in testa il gruppo H con 7 punti e passare ai 16esimi. Decisiva la papera di Muslera. La squadra di Bielsa viene eliminata, scavalcata da Capoverde che compie l'impresa. Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno e la prossima partita con l'Argentina, campione del mondo. Dembélé show a Boston, l'asso del Paris Saint-Germain fa tripletta. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Oggi in programma le ultime 6 sfide della fase a gironi che completeranno il quadro dei 16esimi. Si parte alle 23 con Panama e Inghilterra e un vero e proprio spareggio tra Croazia e Ghana. All'1:30 2030 è in programma le sfide conclusive del gruppo K tra Colombia e Portogallo e tra Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan. Chiudono alle 4 del mattino Algeria, Austria e Giordania e Argentina con Leo Messi che partirà dalla panchina. Ed ora i motori, la MotoGP, archiviate le prequalifiche con un ritrovato Bezzecchi, sarà un super sabato ad Assen con i piloti in pista per l'ultima sessione di prove libere. Poi dalle 10.50 la caccia alla pole, da verificare le condizioni di Alex Marquez dopo la caduta di ieri, mentre il suo compagno di team Aldeguer è stato dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7. Oggi pomeriggio alle 15 la sprint race. La Formula 1 corre invece in Austria al Red Bull Ring di Spielberg. Dopo il venerdì dominato da Kimi Antonelli, dalle 12.30 si va in pista per le ultime prove libere, alle 16 le qualifiche. Il nuoto fenomeno sarà Curtis, record europeo e secondo tempo mondiale stagionale. Il 62esimo trofeo Sette Colle inizia con il botto grazie alla 19enne cunese, che timbra in 27.07 il nuovo primato continentale dei 50 d'orso e quinto tempo al mondo di sempre. Spero duri a lungo e chi a batterlo sia di nuovo io, le parole a caldo dell'azzurra. Tennis da Eastbourne a Mallorca, sarà un sabato di finale su erba. Al 250 di Eastbourne nel maschile si affronteranno il belga Bergs e il francese Humbert. Nel femminile invece Maria sfiderà Keys, mentre al WTA 500 di Bad Homburg saranno Muchova e Osaka a giocarsi il titolo. A Mallorca finale in programma alle 15 tra Quinn e Davidovic Fokina. E per ora è tutto, a più tardi.
11: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzuuddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. Sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso. Altrettante lo saranno domani, quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi, con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia. Situazione ancora critica, rinviato il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
4: Stai ascoltando Radio GR News.
8: Sono le 12 e 2 minuti.
4: News.
0: Un saluto dalla redazione.
12: Torna a tremare la terra in Venezuela, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrato all'aeroporto militare di Maracay il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela, composta da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina, che sono già al lavoro nelle aree colpite dal sisma. Il ministro degli esteri italiani ha parlato di un quadro quadro tremendo, annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale esperto in recupero di feriti. Al bilancio delle vittime si è aggiunta Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che era tra i dispersi.
0: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati che spiana la strada alla pace, ma resta alta la tensione tra Washington e Teheran, soprattutto su Hormuz, dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie di contro affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
12: Madre, padre e figlia minorenne, originari del Bangladesh, uccisi forse con una mannaia in un'abitazione in via Montiglio nel quartiere Aurelio a Roma. La tragedia si è consumata nella serata di ieri e l'allarme è scattato intorno alle 20:30. Il figlio più grande della coppia è rimasto ferito in maniera non grave. Ci sarebbe un sospettato, forse un amico di famiglia.
0: Avrebbe rubato 28.000 euro in parrocchia, somma per lo più composta dalle offerte dei fedeli. A Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, un cittadino italiano di 53 anni è finito agli arresti domiciliari dopo essere stato ritenuto responsabile del furto commesso il 9 ottobre 2025. Secondo quanto riportato dal Quotidiano del Sud, l'uomo era già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici legati a furti in abitazione.
12: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dichiarata il 15 maggio, ha causato 304 vittime. Lo rivelano le ultime cifre delle autorità sanitarie congolesi. Il paese africano sta affrontando la 17ª epidemia della sua storia. Air France ha sospeso i voli tra Parigi e Kinshasa in seguito all'identificazione di un passeggero che aveva viaggiato su quella tratta martedì.
0: La storia del Rimini Calcio potrebbe ripartire sotto il segno di un clamoroso binomio in bianco e nero. A pochi giorni dall'apertura ufficiale delle manifestazioni di interesse, Palazzo Garampi si trova improvvisamente al centro di un'indiscrezione che sta accendendo la fantasia e l'entusiasmo della piazza. Come rivelato dal Resto del Carlino, sul club ci sarebbe l'interesse concreto di un mito del calcio mondiale, Alessandro Del Piero.
12: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
11: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia il killer, che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzuuddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. Sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso, altrettante lo saranno domani, quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi, con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia, situazione ancora critica. Ha rinviato il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 12 e 8 minuti.
4: News.
0: Un saluto dalla redazione.
12: Torna a tremare la terra in Venezuela, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrato all'aeroporto militare di Maracay il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela, composta da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina che sono già al lavoro nelle aree colpite dal sisma. Il ministro degli esteri italiani ha parlato di un quadro tremendo, annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale esperto in recupero di feriti. Al bilancio delle vittime si è aggiunta Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che era tra i dispersi.
0: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati che spiana la strada alla pace, ma resta alta la tensione tra Washington e Teheran, soprattutto su Hormuz, dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie di contro affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
12: Madre, padre e figlia minorenne originari del Bangladesh uccisi forse con una mannaia in un'abitazione in via Montiglio nel quartiere Aurelio a Roma. La tragedia si è consumata nella serata di ieri e l'allarme è scattato intorno alle 20:30. Il figlio più grande della coppia è rimasto ferito in maniera non grave. Ci sarebbe un sospettato, forse un amico di famiglia.
0: Avrebbe rubato 28.000 euro in parrocchia, somma per lo più composta dalle offerte dei fedeli. Alla Mezzia Terme, in provincia di Catanzaro, un cittadino italiano di 53 anni è finito agli arresti domiciliari dopo essere stato ritenuto responsabile del furto commesso il 9 ottobre 2025. Secondo quanto riportato dal Quotidiano del Sud, l'uomo era già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici legati a furti in abitazione.
12: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dichiarata il 15 maggio, ha causato 304 vittime. Lo rivelano le ultime cifre delle autorità sanitarie congolesi. Il paese africano sta affrontando la 17ª epidemia della sua storia. Air France ha sospeso i voli tra Parigi e Kinshasa in seguito all'identificazione di un passeggero che aveva viaggiato su quella tratta martedì.
0: La storia del Rimini Calcio potrebbe ripartire sotto il segno di un clamoroso binomio in bianco e nero. A pochi giorni dall'apertura ufficiale delle manifestazioni di interesse, Palazzo Garampi si trova improvvisamente al centro di un'indiscrezione che sta accendendo la fantasia e l'entusiasmo della piazza. Come rivelato dal Resto del Carlino, sul club ci sarebbe l'interesse concreto di un mito del calcio mondiale, Alessandro Del Piero.
12: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Inizio di weekend davvero rovente con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: News.
11: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa un migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzu Uddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. Sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso, altrettante lo saranno domani quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia, situazione ancora critica, è rinviato il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
14: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente, davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 12 e 17 minuti.
4: News.
0: Un saluto dalla redazione.
12: Torna a tremare la terra in Venezuela, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrato all'aeroporto militare di Maracay il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela, composta da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina che sono già al lavoro nelle aree colpite dal sisma. Il ministro degli esteri italiani ha parlato di un quadro tremendo, annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale esperto in recupero di feriti. Al bilancio delle vittime si è aggiunta Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che era tra i dispersi.
0: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati che spiana la strada alla pace, ma resta alta la tensione tra Washington e Teheran, soprattutto su Hormuz, dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie di contro affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
12: Madre, padre e figlia minorenne originari del Bangladesh uccisi forse con una mannaia in un'abitazione in via Montiglio nel quartiere Aurelio a Roma. La tragedia si è consumata nella serata di ieri e l'allarme è scattato intorno alle 20:30. Il figlio più grande della coppia è rimasto ferito in maniera non grave. Ci sarebbe un sospettato, forse un amico di famiglia.
0: Avrebbe rubato 28.000 euro in parrocchia, somma per lo più composta dalle offerte dei fedeli. Alla Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, un cittadino italiano di 53 anni è finito agli arresti domiciliari dopo essere stato ritenuto responsabile del furto commesso il 9 ottobre 2025. Secondo quanto riportato dal Quotidiano del Sud, l'uomo era già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici legati a furti in abitazione.
12: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dichiarata il 15 maggio, ha causato 304 vittime. Lo rivelano le ultime cifre delle autorità sanitarie congolesi. Il paese africano sta affrontando la 17ª epidemia della sua storia. Air France ha sospeso i voli tra Parigi e Kinshasa in seguito all'identificazione di un passeggero che aveva viaggiato su quella tratta martedì.
0: La storia del Rimini Calcio potrebbe ripartire sotto il segno di un clamoroso binomio in bianco e nero. A pochi giorni dall'apertura ufficiale delle manifestazioni di interesse, Palazzo Garampi si trova improvvisamente al centro di un'indiscrezione che sta accendendo la fantasia e l'entusiasmo della piazza. Come rivelato dal Resto del Carlino, sul club ci sarebbe l'interesse concreto di un mito del calcio mondiale, Alessandro Del Piero.
12: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
11: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzuuddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. Sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso, altrettante lo saranno domani, quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi, con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia, situazione ancora critica, rinviata rinviato il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale. Un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, meno 8,36%, quelle di Stellantis, meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05% e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62% e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB più 8,70% e da Johnson & Johnson più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft meno 2,20% e da Goldman Sachs meno 5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni al ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42.07 a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Meteo.
2: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: News.
0: Un saluto dalla redazione.
12: Torna a tremare la terra in Venezuela, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrato all'aeroporto militare di Maracay il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela, composta da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina, che sono già al lavoro nelle aree colpite dal sisma. Il ministro degli esteri italiani ha parlato di un quadro quadro tremendo, annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale esperto in recupero di feriti. Al bilancio delle vittime si è aggiunta Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che era tra i dispersi.
0: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati che spiana la strada alla pace, ma resta alta la tensione tra Washington e Teheran, soprattutto su Hormuz, dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie di contro affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
12: Madre, padre e figlia minorenne, originari del Bangladesh, uccisi forse con una mannaia in un'abitazione in via Montiglio nel quartiere Aurelio a Roma. La tragedia si è consumata nella serata di ieri e l'allarme è scattato intorno alle 20:30. Il figlio più grande della coppia è rimasto ferito in maniera non grave. Ci sarebbe un sospettato, forse un amico di famiglia.
0: Avrebbe rubato 28.000 euro in parrocchia, somma per lo più composta dalle offerte dei fedeli. Alla Mezzia Terme, in provincia di Catanzaro, un cittadino italiano di 53 anni è finito agli arresti domiciliari dopo essere stato ritenuto responsabile del furto commesso il 9 ottobre 2025. Secondo quanto riportato dal Quotidiano del Sud, l'uomo era già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici legati a furti in abitazione.
12: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dichiarata il 15 maggio, ha causato 304 vittime. Lo rivelano le ultime cifre delle autorità sanitarie congolesi. Il paese africano sta affrontando la 17ª epidemia della sua storia. Air France ha sospeso i voli tra Parigi e Kinshasa in seguito all'identificazione di un passeggero che aveva viaggiato su quella tratta martedì.
0: La storia del Rimini Calcio potrebbe ripartire sotto il segno di un clamoroso binomio in bianco e nero. A pochi giorni dall'apertura ufficiale delle manifestazioni di interesse, Palazzo Garampi si trova improvvisamente al centro di un'indiscrezione che sta accendendo la fantasia e l'entusiasmo della piazza. Come rivelato dal Resto del Carlino, sul club ci sarebbe l'interesse concreto di un mito del calcio mondiale, Alessandro Del Piero.
12: Ed è tutto, a più tardi.
4: GR News.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità.
4: Radio GR News.
8: Sono le 12:03.

0: Radio GR News.
1: Sono le 12 e 30 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si svolge la 13ª edizione del World Ducati Week, il più grande evento voluto da Ducati che anche quest'anno ricorderà la memoria di Marco Simoncelli, coinvolgendo tutta la Riviera Romagnola. L'appuntamento di questo 2026 presenta tra l'altro un significato storico unico, poiché va a celebrare i 100 anni dalla fondazione della famosa azienda motociclistica di Borgo Panigale, diventando così una vera e propria festa globale per gli appassionati di ogni età e provenienza. Sabato 4 luglio, giorno esatto del centenario, il circuito di Misano sarà il centro più importante dei festeggiamenti, con un programma studiato nei minimi dettagli per offrire emozioni, spettacolo ed esperienze indimenticabili. Ci spostiamo adesso a Pistoia, dove per gli appassionati di questo genere di musica, dal 2 al 10 luglio torna il Pistoia Blues. A far da cornice alla musica sarà la suggestiva piazza del Duomo della città. Per i più grandi nomi internazionali è diventato un appuntamento immancabile. Accanto al cartellone principale, la città ospita anche una serie di eventi collaterali che contribuiscono ad amplificarne la magia. Tra le altre, il programma della 45ª edizione del Pistoia Blues prevede la partecipazione dei Jethro Tull il 10 luglio, del Volo 3 luglio e dell'attore Enrico Brignano 6 luglio. E sempre restando in tema di musica, va senz'altro segnalato l'imminente arrivo in Italia di una delle band più iconiche della panorama mondiale. I Duran Duran hanno infatti annunciato 3 concerti evento in altrettante location straordinarie. Il primo appuntamento sarà il 7 luglio all'Arena di Verona, cui seguiranno quello della Reggia di Caserta, il 9 luglio, e quello di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, l'11 luglio. Protagonisti della scena internazionale dagli anni Ottanta, i Duran Duran, con la formazione originale, composta da Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, continua tutt'oggi a distinguersi per innovazione ed energia live. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.

0: Meteo.
1: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate e clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzuuddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. Sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso, altrettante lo saranno domani, quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi, con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia, situazione ancora critica, rinviata il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 12 e 41 minuti.
0: News.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Torna a tremare la terra in Venezuela, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrato all'aeroporto militare di Maracay il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela, composta da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina, che sono già al lavoro nelle aree colpite dal sisma. Il ministro degli esteri italiani ha parlato di un quadro tremendo, annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale esperto in recupero di feriti. Al bilancio delle vittime si è aggiunta Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che era tra i dispersi.
4: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati che spiana la strada alla pace, ma resta alta la tensione tra Washington e Teheran, soprattutto su Hormuz, dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie di contro affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
5: Madre, padre e figlia minorenne, originari del Bangladesh, uccisi forse con una mannaia in un'abitazione in via Montiglio, nel quartiere Aurelio a Roma. La tragedia si è consumata nella serata di ieri e l'allarme è scattato intorno alle 20:30. Il figlio più grande della coppia è rimasto ferito in maniera non grave. Ci sarebbe un sospettato, forse un amico di famiglia.
4: Avrebbe rubato 28.000 euro in parrocchia, somma per lo più composta dalle offerte dei fedeli. Alla Mezzia Terme, in provincia di Catanzaro, un cittadino italiano di 53 anni è finito agli arresti domiciliari dopo essere stato ritenuto responsabile del furto commesso il 9 ottobre 2025. Secondo quanto riportato dal Quotidiano del Sud, l'uomo era già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici legati a furti in abitazione.
5: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dichiarata il 15 maggio, ha causato 304 vittime. Lo rivelano le ultime cifre delle autorità sanitarie congolesi. Il paese africano sta affrontando la 17ª epidemia della sua storia. Air France ha sospeso i voli tra Parigi e Kinshasa in seguito all'identificazione di un passeggero che aveva viaggiato su quella tratta martedì.
4: La storia del Rimini Calcio potrebbe ripartire sotto il segno di un clamoroso binomio in bianco e nero. A pochi giorni dall'apertura ufficiale delle manifestazioni di interesse, Palazzo Garampi si trova improvvisamente al centro di un'indiscrezione che sta accendendo la fantasia e l'entusiasmo della piazza. Come rivelato dal Resto del Carlino, sul club ci sarebbe l'interesse concreto di un mito del calcio mondiale, Alessandro Del Piero.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa un migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzuuddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. Sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso. Altrettante lo saranno domani, quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi, con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia. Situazione ancora critica. È rinviato il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente correnti ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 12 e 50 minuti.
2: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il dramma del Venezuela, corsa contro il tempo per cercare di salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie, e intanto la terra continua a tremare mentre è giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Sentiamo Laura Supino.
8: Nelle scorse ore un altro forte terremoto, magnitudo 4.9, è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera della Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca cerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa un migliaio, mentre i feriti sono oltre 4.000. Diverse le zone ancora da raggiungere. A dare manforte stanno affluendo soccorsi e aiuti internazionali. In queste ore a est di Caracas è atterrato il primo aereo dell'aeronautica con a bordo viveri, aiuti e un centinaio di operatori e operatrici, vigili del fuoco, sanitari, esperti di protezione civile. Sale intanto a 4 il bilancio dei morti accertati tra i nostri connazionali. Ritrovata senza vita purtroppo la siciliana Francesca Mannina. Almeno una quarantina gli italiani che risultano ancora dispersi.
2: Tra Stati Uniti e Iran, nuove schermaglie militari e accuse incrociate di violazione della tregua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani, accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto invece con attacchi a postazioni americane nel Golfo e a protestare per i nuovi raid subiti, quindi sul sul proprio territorio e il Bahrain. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, il commento di Netanyahu. L'importante è che Israele però resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge, l'intesa mina la sovranità del Libano e lo divide. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, in particolare su Nabatie. Sud, locomotiva d'Italia, PIL e occupazione crescono più che nel resto del paese, rileva l'Istat. Nicola Compagnone.
9: Il Mezzogiorno cresce più del resto del paese. A certificare il dato sono le stime preliminari dell'Istat. Nel 2025 il PIL del Sud è aumentato dello 0,6%, superando la crescita nazionale che in volume sarà dello 0,5%, stesso dato nel Nord-Ovest, nel Nord-Est e nel Centro. A far da traino nel Mezzogiorno è stato anche il mercato del lavoro. L'occupazione è infatti cresciuta dell'1,5%, ben oltre la media italiana dell'1,1%. Il Centro si allinea al dato nazionale, mentre il nord-ovest si ferma allo 0,9%, il nord-est allo 0,8%. I dati Istat fotografano a giugno anche un calo del clima di fiducia dei consumatori, che passa da 93,4 punti a 92,4. Di segno opposto invece il dato che riguarda le imprese, in aumento da 94,2 a 95,2. Miglioramenti in tutti i comparti oggetto di rilevazione nella manifattura e nelle costruzioni. Ancora luci e ombre, il commento del Codacons che vi evidenzia. La crisi in Medio Oriente continua a far sentire i suoi effetti sulla fiducia delle famiglie e l'arrivo dell'estate non ha prodotto un miglioramento delle aspettative dei cittadini.
2: Ora i mondiali, tra la sera e la notte italiana, si giocheranno le ultime gare della fase a gironi. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, l'Argentina è già qualificata e lascia Messi in panchina. Gerardo De Vivo.
10: 6 partite per completare il tabellone dei sedicesimi. Si parte alle 23 con le due gare del gruppo dell'Inghilterra, che viene dal pari col Ghana, appaiato in classifica, e affronta l'ultima della classe, Panama, già eliminata. In contemporanea il Ghana contro la Croazia, staccata di un punto. Per entrambe sedicesimi certi, con una vittoria senza passare per il ripescaggio delle migliori terze. Reduce dalla doppietta all'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia all'1:30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. L'aritmetica lascia speranze di qualificazione ad entrambe. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. Messi parte dalla panchina nell'Argentina già qualificata, opposta alla Giordania ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto nel gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati utili su 3 grazie alla miglior differenza reti.
2: Infine il cinema, nelle sale il nuovo film di Guido Chiesa, Piccolo Miracolo, una favola contemporanea sull'amore, il riscatto e i conflitti sociali. I protagonisti sono Marco D'Amore e Greta Scarano, mentre la sceneggiatura è di Edoardo Leo. Sentiamo Laura Carchidi.
11: Un film commovente e ironico che esalta gli ultimi dimenticati e gli indifesi, come Ursula, una ragazza cieca che vive da sola e che, nonostante la sua condizione, viene sfrattata dalla sua casa perché la palazzina in cui vive deve essere abbattuta per far spazio all'ennesimo palazzo estralusso. Lei però non molla. Nel suo ruolo c'è Greta Scarano. È stato difficile interpretare una donna non vedente che al tempo stesso è così autonoma e determinata?
12: Devo dire sì, è stato abbastanza difficile, però in realtà la difficoltà del personaggio era la cosa che più mi interessava del personaggio. E poi ho avuto la grande fortuna di passare del tempo con Vanessa Casu, che è una cantautrice, una kickboxer, una batterista e cieca.
11: Ma Piccolo Miracolo è anche un film sulle generazioni a confronto, sul bisogno di emanciparsi dai propri padri per trovare definitivamente una dimensione diversa. È il caso di Davide. Nei suoi panni c'è un inedito Marco D'Amore, che per la prima volta non interpreta un personaggio in lotta con gli altri, ma con se stesso.
13: Mi piace che sia un essere umano indefinito, che nel corso del film prima si demolisce, per usare una metafora cara, diciamo, alla nostra sceneggiatura, e poi prova a costruirsi. Quindi mi mette nella condizione bella di poter fare il mio mestiere senza punti esclamativi, ma sospendendo e lasciando al pubblico la possibilità di completare il percorso.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi. Oltre 50 40.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzuuddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. Sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso. Altrettante lo saranno domani, quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi, con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia, situazione ancora critica, rinviato il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Meteo.
1: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 ed un minuto.
3: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il dramma del Venezuela, corsa contro il tempo per cercare di salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie, e intanto la terra continua a tremare mentre è giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Sentiamo Laura Supino.
4: Nelle scorse ore un altro forte terremoto, magnitudo 4.9, è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera della Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa un migliaio, mentre i feriti sono oltre 4.000. Diverse le zone ancora da raggiungere. A dare manforte stanno affluendo soccorsi e aiuti internazionali. In queste ore a est di Caracas è atterrato il primo aereo dell'aeronautica, con a bordo viveri, aiuti e un centinaio di operatori e operatrici, vigili del fuoco, sanitari, esperti di protezione civile. Sale intanto a 4 il bilancio dei morti accertati tra i nostri connazionali. Ritrovata senza vita purtroppo la siciliana Francesca Mannina. Almeno una quarantina gli italiani che risultano ancora dispersi.
3: Tra Stati Uniti e Iran, nuove schermaglie militari e accuse incrociate di violazione della tregua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani, accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto invece con attacchi a postazioni americane nel Golfo e a protestare per i nuovi raid subiti, quindi sul proprio territorio e il Bahrain. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, il commento di Netanyahu. L'importante è che Israele però resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, in particolare su Nabatieh. Sud, locomotiva d'Italia, PIL e occupazione crescono più che nel resto del paese, rileva l'Istat. Nicola Compagnone.
5: Il mezzogiorno cresce più del resto del paese. A certificare il dato sono le stime preliminari dell'Istat. Nel 2025 il PIL del Sud è aumentato dello 0,6%, superando la crescita nazionale, che in volume è stata dello 0,5%, stesso dato nel nord-ovest, nel nord-est e nel centro. A far da traino nel mezzogiorno è stato anche il mercato del lavoro. L'occupazione infatti è cresciuta dell'1,5%, ben oltre la media italiana dell'1,1%. Il centro si allinea al dato nazionale, mentre il nord-ovest si ferma allo 0,9%, il nord-est allo 0,8%. I dati Istat fotografano a giugno anche un calo del clima di fiducia dei consumatori, che passa da 93,4 punti a 92,4. Di segno opposto invece il dato che riguarda le imprese, in aumento da 94,2 a 95,2. Miglioramenti in tutti i comparti oggetto di rilevazione, nella manifattura e nelle costruzioni. Ancora luci e ombre, il commento del Codacons, che evidenzia la crisi in Medio Oriente continua a far sentire i suoi effetti sulla fiducia delle famiglie e l'arrivo dell'estate non ha prodotto un miglioramento delle aspettative dei cittadini.
3: Ora i mondiali. Tra la sera e la notte italiana si giocheranno le ultime gare della fase a gironi. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia. L'Argentina è già qualificata e lascia Messi in panchina. Gerardo De Vivo.
6: Sei partite per completare il tabellone dei sedicesimi. Si parte alle 23 con le due gare del gruppo dell'Inghilterra, che viene dal pari col Ghana, appaiato in classifica, e affronta l'ultima della classe, Panama, già eliminata. In contemporanea il Ghana contro la Croazia, staccata di un punto, per entrambe sedicesimi certi, con una vittoria senza passare per il ripescaggio delle migliori terze. Reduce dalla doppietta l'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia alle 1.30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. L'aritmetica lascia speranze di qualificazione ad entrambe. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. Messi parte dalla panchina nell'Argentina già qualificata, opposta alla Giordania ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto nel gruppo, con gli europei che hanno a disposizione due risultati utili su tre grazie alla miglior differenza reti.
3: Infine il cinema, nelle sale il nuovo film di Guido Chiesa, Piccolo Miracolo, una favola contemporanea sull'amore, il riscatto e i conflitti sociali. I protagonisti sono Marco D'Amore e Greta Scarano, mentre la sceneggiatura è di Edoardo Leo. Sentiamo Laura Carchidi.
7: Un film commovente e ironico che esalta gli ultimi dimenticati e gli indifesi, come Ursula, una ragazza cieca che vive da sola e che, nonostante la sua condizione, viene sfrattata dalla sua casa perché la palazzina in cui vive deve essere abbattuta per far spazio all'ennesimo palazzo estralusso. Lei però non molla. Nel suo ruolo c'è Greta Scarano. È stato difficile interpretare una donna non vedente che al tempo stesso è così autonoma e determinata?
8: Devo dire sì, è stato abbastanza difficile, però in realtà la difficoltà del personaggio era la cosa che più mi interessava del personaggio. E poi ho avuto la grande fortuna di passare del tempo con Vanessa Casu, che è una cantautrice, una kickboxer, una batterista e cieca.
7: Ma Piccolo Miracolo è anche un film sulle generazioni a confronto, sul bisogno di emanciparsi dai propri padri per trovare definitivamente una dimensione diversa. È il caso di Davide. Nei suoi panni c'è un inedito Marco D'Amore che per la prima volta non interpreta un personaggio in lotta con gli altri, ma con se stesso.
9: Mi piace che sia un essere umano indefinito, che nel corso del film prima si demolisce, per usare una metafora cara, diciamo, alla nostra sceneggiatura, e poi prova a costruirsi. Quindi mi mette nella condizione bella di poter fare il mio mestiere senza punti esclamativi, ma sospendendo e lasciando al pubblico la possibilità di completare il percorso.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Meteo.
1: Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte, che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzuuddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. Sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso. Altrettante lo saranno domani, quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi, con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia, situazione ancora critica. Ha rinviato il prato. raid previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 13 e 10 minuti.
0: News.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il dramma del Venezuela, corsa contro il tempo per cercare di salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie, e intanto la terra continua a tremare mentre è giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Sentiamo Laura Supino.
4: Nelle scorse ore un altro forte terremoto, magnitudo 4.9, è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera della Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa un migliaio, mentre i feriti sono oltre 4.000. Diverse le zone ancora da raggiungere. A dare manforte stanno affluendo soccorsi e aiuti internazionali. In queste ore a est di Caracas è atterrato il primo aereo dell'aeronautica con a bordo viveri, aiuti e un centinaio di operatori e operatrici, vigili del fuoco, sanitari, esperti di protezione civile. Sale intanto a 4 il bilancio dei morti accertati tra i nostri connazionali. Ritrovata senza vita purtroppo la siciliana Francesca Mannina. Almeno una quarantina gli italiani che risultano ancora dispersi.
3: Tra Stati Uniti e Iran nuove schermaglie militari e accuse incrociate di violazione della tregua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto invece con attacchi a postazioni americane nel Golfo e a protestare per i nuovi raid subiti, quindi sul proprio territorio e il Bahrain. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. Prevederebbe il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, in particolare su Nabatie. Ora i mondiali, tra la sera e la notte italiana si giocheranno le ultime gare della fase a gironi. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, l'Argentina è già qualificata e lascia Messi in panchina. Gerardo De Vivo.
6: Sei partite per completare il tabellone dei sedicesimi. Si parte alle 23 con le due gare del gruppo dell'Inghilterra, che viene dal pari col Ghana, appaiato in classifica, e affronta l'ultima della classe, Panama, già eliminata. In contemporanea il Ghana contro la Croazia, staccata di un punto. Per entrambe sedicesimi certi, con una vittoria senza passare per il ripescaggio delle migliori terze. Reduce dalla doppietta l'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia all'1.30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. L'aritmetica lascia speranze di qualificazione ad entrambe. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. Messi parte dalla panchina nell'Argentina già qualificata, opposta alla Giordania ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto nel gruppo, con gli europei che hanno a disposizione due risultati utili su tre, grazie alla miglior differenza reti.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Meteo.
1: Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte, che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il dramma del Venezuela, corsa contro il tempo per cercare di salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie, e intanto la terra continua a tremare mentre è giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Sentiamo Laura Supino.
4: Nelle scorse ore un altro forte terremoto, magnitudo 4.9, è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera della Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca cerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, mentre i feriti sono oltre 4.000. Diverse le zone ancora da raggiungere. A dare manforte stanno affluendo soccorsi e aiuti internazionali. In queste ore a est di Caracas è atterrato il primo aereo dell'aeronautica con a bordo viveri, aiuti e un centinaio di operatori e operatrici, vigili del fuoco, sanitari, esperti di protezione civile. Sale intanto a 4 il bilancio dei morti accertati tra i nostri connazionali, ritrovata senza vita purtroppo la siciliana Francesca Mannina, almeno una quarantina gli italiani che risultano ancora dispersi.
3: Tra Stati Uniti e Iran nuove schermaglie militari e accuse incrociate di violazione della tregua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto invece con attacchi a postazioni americane nel Golfo e a protestare per i nuovi raid subiti quindi sul proprio territorio e il Bahrain. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. Prevederebbe il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, in particolare su Nabatie. Ora i mondiali, tra la sera e la notte italiana si giocheranno le ultime gare della fase a gironi. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, l'Argentina è già qualificata e lascia Messi in panchina. Gerardo De Vivo.
6: 6 partite per completare il tabellone dei sedicesimi. Si parte alle 23 con le due gare del gruppo dell'Inghilterra, che viene dal pari col Ghana, appaiato in classifica, e affronta l'ultima della classe, Panama, già eliminata. In contemporanea il Ghana contro la Croazia, staccata di un punto, per entrambe sedicesimi certi, con una vittoria senza passare per il ripescaggio delle migliori terze. Reduce dalla doppietta all'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia all'1:30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. L'aritmetica lascia speranze di qualificazione ad entrambe. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. Messi parte dalla panchina nell'Argentina già qualificata, opposta alla Giordania, ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto nel gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati utili su 3 grazie alla miglior differenza reti.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
10: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautelose, ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico, 52%, e allo scooter, 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 13 e 21 minuti.
0: News.
10: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Svolta nelle indagini sul triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio di Roma, polizia e carabinieri sono sulle tracce di un cittadino bengalese amico della famiglia, ritenuto il principale sospettato. Nella tragedia sono stati uccisi a coltellate Kamal Uddin, 39 anni, la moglie Osney Jahan Momotai, 38, la figlia Arowa, di appena 8 anni. È sopravvissuto il figlio maggiore Onion, 18 anni, ricoverato al policlinico Gemelli, ma non in pericolo di vita, già ascoltato dagli investigatori. D'allarme è stato dato dai vicini, che hanno sentito urla e visto un uomo fuggire dall'abitazione. Tra le ipotesi al vaglio anche dissidi di natura economica.
12: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza in Venezuela dopo il violento terremoto. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese mentre proseguono le operazioni di soccorso. Nella notte è arrivata a Maracay la missione italiana composta da 97 tra soccorritori, vigili del fuoco, sanitari e funzionari della Farnesina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato di un quadro drammatico, confermando la morte di 3 connazionali e annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale specializzato. Tra le vittime anche Francesca Mannina, la donna originaria della provincia di Palermo, che risultava dispersa.
10: Torna ad aumentare la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani contro depositi di munizioni e droni iraniani condotti in risposta agli attacchi nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha dichiarato che alla violenza si risponde con la violenza. Teheran accusa Washington di aver violato la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa sottoscritto nelle scorse settimane. I Pasdaran affermano di aver colpito obiettivi militari statunitensi nella regione.
12: Intanto il Bahrein ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace dopo i primi scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran dalla conclusione del protocollo d'intesa a metà giugno. In un comunicato, il Ministero degli Affari Esteri del Bahrein ha condannato l'attacco al proprio territorio all'alba di sabato da parte di diversi droni iraniani in flagrante violazione della propria sovranità e attribuisce a Teheran la piena responsabilità di aver sabotato gli sforzi di pace.
10: Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte un attacco missilistico ucraino ha colpito una struttura militare nella città russa di Volgograd. Secondo le autorità locali sono state registrate esplosioni e un incendio nei pressi dello stabilimento Titan Barricadi, che produce lanciatori per missili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l'operazione definendola un obiettivo militare legittimo. Nella regione è stato diramato un allarme per minaccia missilistica.
12: Le autorità cinesi hanno confermato la morte del pilota del piccolo aereo che venerdì si è schiantato contro la City Tower, il grattacielo più alto di Pechino. Il velivolo, decollato da un aeroporto della periferia della capitale, ha urtato la facciata dell'edificio prima di precipitare al suolo. Il pilota, unico occupante a bordo, è morto nell'impatto. 13 persone rimaste ferite sono state curate e successivamente dimesse dagli ospedali.
10: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Belgio conquista gli ottavi di mondiali vincendo il gruppo G grazie al netto 5-1 sulla Nuova Zelanda. Storica qualificazione anche per l'Egitto, che pareggia 1-1 con l'Iran e affronterà l'Australia nella fase di eliminazione diretta. Nel gruppo H la Spagna supera 1-0 l'Uruguay e chiude al primo posto, mentre continua la favola di Capoverde, che al debutto assoluto nella competizione elimina l'Arabia Saudita e il 3 luglio sfiderà l'Argentina, campione del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte, che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia il killer, che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzuuddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. Sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso, altrettante lo saranno domani, quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi, con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia, situazione ancora critica. Ha rinviato il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
13: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, meno 8,36%, quelle di Stellantis, meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05% e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62% e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB più 8,70% e da Johnson & Johnson più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft meno 2,20% e da Goldman Sachs meno 5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni al ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a 4.040 dollari l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Torna a tremare la terra in Venezuela, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrato all'aeroporto militare di Maracay il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela, composta da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina che sono già al lavoro nelle aree colpite dal sisma. Il ministro degli esteri italiani ha parlato di un quadro tremendo, annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale esperto in recupero di feriti. Al bilancio delle vittime si è aggiunta Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che era tra i dispersi.
1: Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran. I Pashdaran hanno affermato di aver colpito le posizioni militari americane nella regione del Golfo. L'esercito statunitense aveva precedentemente annunciato di aver colpito obiettivi di Teheran in risposta ad un attacco ad una nave mercantile nello stretto di Hormuz, attribuito al regime. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro per la pace, ma Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne.
2: Una famiglia sterminata probabilmente con una mannaia. Il triplice omicidio si è consumato ieri sera a Roma, dove hanno trovato la morte il padre Kamaluddin, 39 anni, la madre Arzu, 38 anni, e Alicia, una bimba di 6 anni, uccisi senza pietà nella loro abitazione. L'unico sopravvissuto è il figlio maggiorenne della coppia. Si cerca un conoscente che sarebbe stato visto scappare anche da alcuni testimoni. Ancora poco chiaro il movente del triplice omicidio. Non si escludono dissidi di tipo economico.
1: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto in carcere il compagno della 56enne che 2 giorni fa è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Nocera Inferiore in provincia di Salerno. Il fermo è avvenuto al termine di un interrogatorio fiume, nel corso del quale gli investigatori avrebbero contestato al 70enne diverse contraddizioni. L'uomo, difeso dall'avvocato Sabato Romano, ha ribadito la propria estraneità rispetto alle ipotesi avanzate dagli investigatori.
2: Sulla spiaggia di Calafinanza si prepara il presidio popolare del 1° luglio, mentre il comune ritira la variante urbanistica del progetto. Sullo sfondo il braccio di ferro tra Regione Sardegna e governo sull'uso della ZES e la tutela del paesaggio. Il sindaco Francesco Lai ha confermato che la contestatissima delibera con la quale è stata approvata la variante urbanistica Viatico per il progetto Tavola Rabei sarà rimessa in discussione.
1: La MotoGP Jorge Martin si prende la pole position del Gran Premio d'Olanda ad Assen e il pilota spagnolo dell'Aprilia è il più veloce nelle qualifiche con il tempo di 1:30.812. Quartararo e Mir riescono a superare il Q2 e ad accedere nel turno dei migliori, poi nel Q1 si definiscono le prime file della griglia. Completano la prima fila Ayo Gura e Marco Bezzecchi, quinto Bagnaia davanti a Di Gian Antonio, settimo Marc Marquez.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: GR News.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 13:35.
9: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si svolge la 13ª edizione del World Ducati Week, il più grande evento voluto da Ducati che anche quest'anno ricorderà la memoria di Marco Simoncelli, coinvolgendo tutta la Riviera Romagnola. L'appuntamento di questo 2026 presenta tra l'altro un significato storico unico, poiché va a celebrare i 100 anni dalla fondazione della famosa azienda motociclistica di Borgo Panigale, diventando così una vera e propria festa globale per gli appassionati di

0: ogni età e provenienza. Sabato 4 luglio, giorno esatto del centenario, il circuito di Misano sarà il centro più importante dei festeggiamenti, con un programma studiato nei minimi dettagli per offrire emozioni, spettacolo ed esperienze indimenticabili. Ci spostiamo adesso a Pistoia, dove per gli appassionati di questo genere di musica, dal 2 al 10 luglio torna il Pistoia Blues. A far da cornice alla musica sarà la suggestiva piazza del Duomo della città. Per i più grandi nomi internazionali è diventato un appuntamento immancabile. Accanto al cartellone principale, la città ospita anche una serie di eventi collaterali che contribuiscono ad amplificarne la magia. Tra le altre, il programma della 45esima edizione del Pistoia Blues prevede la partecipazione dei Jethro Tull il 10 luglio, del Volo 3 luglio e dell'attore Enrico Brignano 6 luglio. E sempre restando in tema di musica, va senz'altro segnalato l'imminente arrivo in Italia di una delle band più iconiche della panorama mondiale. I Duran Duran hanno infatti annunciato 3 concerti evento in altrettante location straordinarie. Il primo appuntamento sarà il 7 luglio all'Arena di Verona, cui seguiranno quello della Reggia di Caserta, il 9 luglio, e quello di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, l'11 luglio. Protagonisti della scena internazionale dagli anni Ottanta, i Duran Duran, con la formazione originale, composta da Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, continua tutt'oggi a distinguersi per innovazione ed energia live. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il dramma del Venezuela, corsa contro il tempo per cercare di salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie, e intanto la terra continua a tremare mentre è giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Sentiamo Laura Supino.
2: Nelle scorse ore un altro forte terremoto, magnitudo 4.9, è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera della Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa un migliaio, mentre i feriti sono oltre 4.000. Diverse le zone ancora da raggiungere. A dare manforte stanno affluendo soccorsi e aiuti internazionali. In queste ore a est di Caracas è atterrato il primo aereo dell'aeronautica con a bordo viveri, aiuti e un centinaio di operatori e operatrici, vigili del fuoco, sanitari, esperti di protezione civile. Sale intanto a 4 il bilancio dei morti accertati tra i nostri connazionali. Ritrovata senza vita purtroppo la siciliana Francesca Mannina. Almeno una quarantina gli italiani che risultano ancora dispersi.
1: Tra Stati Uniti e Iran, nuove schermaglie militari e accuse incrociate di violazione della tregua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani, accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto invece con attacchi a postazioni americane nel Golfo e a protestare per i nuovi raid subiti quindi sul proprio territorio e il Bahrain. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, il commento di Netanyahu. L'importante è che Israele però resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, in particolare su Nabatieh. Sud, locomotiva d'Italia, PIL e occupazione crescono più che nel resto del paese, rileva l'Istat. Nicola Compagnone.
3: Il mezzogiorno cresce più del resto del paese. A certificare il dato sono le stime preliminari dell'Istat. Nel 2025 il PIL del Sud è aumentato dello 0,6%, superando la crescita nazionale che in volume sarà dello 0,5%, stesso dato nel Nord-Ovest, nel Nord-Est e nel Centro. A far da traino nel mezzogiorno è stato anche il mercato del lavoro. L'occupazione infatti è cresciuta dell'1,5%, ben oltre la media italiana dell'1,1%. Il Centro si si allinea al dato nazionale, mentre il nord-ovest si ferma allo 0,9%, il nord-est allo 0,8%. I dati Istat fotografano a giugno anche un calo del clima di fiducia dei consumatori, che passa da 93,4 punti a 92,4. Di segno opposto invece il dato che riguarda le imprese, in aumento da 94,2 a 95,2. Miglioramenti in tutti i comparti oggetto di rilevazione nella manifattura e nelle costruzioni. Ancora luci e ombre il commento del Codacons, che evidenzia la crisi in Medio Oriente continua a far sentire i suoi effetti sulla fiducia delle famiglie e l'arrivo dell'estate non ha prodotto un miglioramento delle aspettative dei cittadini.
1: Ora i mondiali, tra la sera e la notte italiana si giocheranno le ultime gare della fase a gironi. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, l'Argentina è già qualificata e lascia Messi in panchina. Gerardo De Vivo.
4: Sei partite per completare il tabellone dei sedicesimi. Si parte alle 23 con le due gare del gruppo dell'Inghilterra, che viene dal pari col Ghana, appaiato in classifica, e affronta l'ultima della classe, Panama, già eliminata. In contemporanea il Ghana contro la Croazia, staccata di un punto, per entrambe sedicesimi certi, con una vittoria senza passare per il ripescaggio delle migliori terze. Reduce dalla doppietta all'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia alle 1.30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. L'aritmetica lascia speranze di qualificazione ad entrambe. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. Messi parte dalla panchina nell'Argentina già qualificata, opposta alla Giordania ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto nel gruppo, con gli europei che hanno a disposizione due risultati utili su tre, grazie alla miglior differenza reti.
1: Infine il cinema, nelle sale il nuovo film di Guido Chiesa, Piccolo Miracolo, una favola contemporanea sull'amore, il riscatto e i conflitti sociali. I protagonisti sono Marco D'Amore e Greta Scarano, mentre la sceneggiatura è di Edoardo Leo. Sentiamo Laura Carchidi.
5: Un film commovente e ironico che esalta gli ultimi dimenticati e gli indifesi, come Ursula, una ragazza cieca che vive da sola e che, nonostante la sua condizione, viene sfrattata dalla sua casa perché la palazzina in cui vive deve essere abbattuta per far spazio all'ennesimo palazzo estralusso. Lei però non molla. Nel suo ruolo c'è Greta Scarano. È stato difficile interpretare una donna non vedente che al tempo stesso è così autonoma e determinata?
6: Devo dire sì, è stato abbastanza difficile, però in realtà la difficoltà del personaggio era la cosa che più mi interessava del personaggio. E poi ho avuto la grande fortuna di passare del tempo con Vanessa Casu, che è una cantautrice, una kickboxer, una batterista e cieca.
5: Ma Piccolo Miracolo è anche un film sulle generazioni a confronto, sul bisogno di emanciparsi dai propri padri per trovare definitivamente una dimensione diversa. È il caso di Davide. Nei suoi panni c'è un inedito Marco D'Amore, che per la prima volta non interpreta un personaggio in lotta con gli altri, ma con se stesso.
7: Mi piace che sia un essere umano indefinito, che nel corso del film prima si demolisce, per usare una metafora cara, diciamo, alla nostra sceneggiatura, e poi prova a costruirsi. Quindi mi mette nella condizione bella di poter fare il mio mestiere senza punti esclamativi, ma sospendendo e lasciando al pubblico la possibilità di completare il percorso.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Meteo. Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte, che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il dramma del Venezuela, corsa contro il tempo per cercare di salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie, e intanto la terra continua a tremare mentre è giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Sentiamo Laura Supino.
2: Nelle scorse ore un altro forte terremoto, magnitudo 4.9, è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera della Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca ricerca dei dispersi. Oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, mentre i feriti sono oltre 4.000. Diverse le zone ancora da raggiungere. A dare manforte stanno affluendo soccorsi e aiuti internazionali. In queste ore a est di Caracas è atterrato il primo aereo dell'aeronautica con a bordo viveri, aiuti e un centinaio di operatori e operatrici, vigili del fuoco, sanitari, esperti di protezione civile. Sale intanto a 4 il bilancio dei morti accertati tra i nostri connazionali. Ritrovata senza vita purtroppo la siciliana Francesca Mannina. Almeno una quarantina gli italiani che risultano ancora dispersi.
1: Tra Stati Uniti e Iran nuove schermaglie militari e accuse incrociate di violazione della tregua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto invece con attacchi a postazioni americane nel Golfo e a protestare per i nuovi raid subiti quindi sul proprio territorio e il Bahrain. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. Prevederebbe il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, in particolare su Nabatie. Ora i mondiali, tra la sera e la notte italiana, si giocheranno le ultime gare della fase a gironi. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, l'Argentina è già qualificata e lascia Messi in panchina. Gerardo De Vivo.
4: 6 partite per completare il tabellone dei sedicesimi. Si parte alle 23 con le due gare del gruppo dell'Inghilterra, che viene dal pari col Ghana, appaiato in classifica, e affronta l'ultima della classe, Panama, già eliminata. In contemporanea il Ghana contro la Croazia, staccata di un punto, per entrambe sedicesimi certi, con una vittoria senza passare per il ripescaggio delle migliori terze. Reduce dalla doppietta all'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia all'1:30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. L'aritmetica lascia speranze di qualificazione ad entrambe. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. Messi parte dalla panchina nell'Argentina già qualificata, opposta alla Giordania, ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto nel gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati utili su 3 grazie alla miglior differenza reti.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 13 e 48 minuti.
1: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il dramma del Venezuela, corsa contro il tempo per cercare di salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie, e intanto la terra continua a tremare mentre è giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Sentiamo Laura Supino.
2: Nelle scorse ore un altro forte terremoto, magnitudo 4.9, è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera della Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi. Oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, mentre i feriti sono oltre 4.000. Diverse le zone ancora da raggiungere. A dare manforte stanno affluendo soccorsi e aiuti internazionali. In queste ore a est di Caracas è atterrato il primo aereo dell'aeronautica con a bordo viveri, aiuti e un centinaio di operatori e operatrici, vigili del fuoco, sanitari, esperti di protezione civile. Sale intanto a 4 il bilancio dei morti accertati tra i nostri connazionali. Ritrovata senza vita purtroppo la siciliana Francesca Mannina. Almeno una quarantina gli italiani che risultano ancora dispersi.
1: Tra Stati Uniti e Iran nuove schermaglie militari e accuse incrociate di violazione della tregua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto invece con attacchi a postazioni americane nel Golfo e a protestare per i nuovi raid subiti, quindi sul proprio territorio e il Bahrain. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. Prevederebbe il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, in particolare su Nabatie. Ora i mondiali, tra la sera e la notte italiana, si giocheranno le ultime gare della fase a gironi. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, l'Argentina è già qualificata e lascia Messi in panchina. Gerardo De Vivo.
4: 6 partite per completare il tabellone dei sedicesimi. Si parte alle 23 con le due gare del gruppo dell'Inghilterra, che viene dal pari col Ghana, appaiato in classifica, e affronta l'ultima della classe, Panama, già eliminata. In contemporanea il Ghana contro la Croazia, staccata di un punto, per entrambe sedicesimi certi, con una vittoria senza passare per il ripescaggio delle migliori terze. Reduce dalla doppietta all'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia all'1:30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. L'aritmetica lascia speranze di qualificazione ad entrambe. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. Messi parte dalla panchina nell'Argentina già qualificata, opposta alla Giordania, ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto nel gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati utili su 3 grazie alla miglior differenza reti.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
9: Meteo.
8: Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte, che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzu Uddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. Sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso. Altrettante lo saranno domani, quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi, con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia, situazione ancora critica. Ha rinviato il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautelose, ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 13 e 58 minuti.
9: News.
13: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Svolta nelle indagini sul triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio di Roma, polizia e carabinieri sono sulle tracce di un cittadino bengalese amico della famiglia, ritenuto il principale sospettato. Nella tragedia sono stati uccisi a coltellate Kamal Uddin, 39 anni, la moglie Osne Jahan Momotai, 38, la figlia Arowa, di appena 8 anni. È sopravvissuto il figlio maggiore Onion, 18 anni, ricoverato al policlinico Gemelli, ma non in pericolo di vita, già ascoltato dagli investigatori. L'allarme è stato dato dai vicini che hanno sentito urla e visto un uomo fuggire dall'abitazione. Tra le ipotesi al vaglio anche dissidi di natura economica.
14: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza in Venezuela dopo il violento terremoto. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese mentre proseguono le operazioni di soccorso. Nella notte è arrivata a Maracay la missione italiana composta da 97 tra soccorritori, vigili del fuoco, sanitari e funzionari della Farnesina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato di un quadro drammatico, confermando la morte di 3 connazionali e annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale specializzato. Tra le vittime anche Francesca Mannina, la donna originaria della provincia di Palermo, che risultava dispersa.
13: Torna ad aumentare la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani contro depositi di munizioni e droni iraniani condotti in risposta agli attacchi nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha dichiarato che alla violenza si risponde con la violenza. Teheran accusa Washington di aver violato la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa sottoscritto nelle scorse settimane. I Pasdaran affermano di aver colpito obiettivi militari statunitensi nella regione.
14: Intanto il Bahrain ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace dopo i primi scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran dalla conclusione del protocollo d'intesa a metà giugno. In un comunicato, il Ministero degli Affari Esteri del Bahrain ha condannato l'attacco al proprio territorio all'alba di sabato da parte di diversi droni iraniani, in flagrante violazione della propria sovranità, e attribuisce a Teheran la piena responsabilità di aver sabotato gli sforzi di pace.
13: Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte un attacco missilistico ucraino ha colpito una struttura militare nella città russa di Volgograd. Secondo le autorità locali sono state registrate esplosioni e un incendio nei pressi dello stabilimento Titan Barricadi, che produce lanciatori per missili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l'operazione definendola un obiettivo militare legittimo. Nella regione è stato diramato un allarme per minaccia missilistica.
14: Le autorità cinesi hanno confermato la morte del pilota del piccolo aereo che venerdì si è schiantato contro la City Tower, il grattacielo più alto di Pechino. Il velivolo, decollato da un aeroporto della periferia della capitale, ha urtato la facciata dell'edificio prima di precipitare al suolo. Il pilota, unico occupante a bordo, è morto nell'impatto. 13 persone rimaste ferite sono state curate e successivamente dimesse dagli ospedali.
13: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Belgio conquista gli ottavi di mondiali vincendo il gruppo G grazie al netto 5-1 sulla Nuova Zelanda. Storica qualificazione anche per l'Egitto, che pareggia 1-1 con l'Iran e affronterà l'Australia nella fase di eliminazione diretta. Nel gruppo H la Spagna supera 1-0 l'Uruguay e chiude al primo posto, mentre continua la favola di Capoverde, che al debutto assoluto nella competizione elimina l'Arabia Saudita e il 3 luglio sfiderà l'Argentina, campione del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 14 e 2 minuti.
9: News.
13: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Svolta nelle indagini sul triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio di Roma, polizia e carabinieri sono sulle tracce di un cittadino bengalese amico della famiglia, ritenuto il principale sospettato. Nella tragedia sono stati uccisi a coltellate Kamal Udin, 39 anni, la moglie Osnay Jahan Momotai, 38, la figlia Arowa, di appena 8 anni. È sopravvissuto il figlio maggiore Onion, 18 anni, ricoverato al Policlinico Gemelli, ma non in pericolo di vita, già ascoltato dagli investigatori. L'allarme è stato dato dai vicini, che hanno sentito urla e visto un uomo fuggire dall'abitazione. Tra le ipotesi al vaglio anche dissidi di natura economica.
14: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza in Venezuela dopo il violento terremoto. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese mentre proseguono le operazioni di soccorso. Nella notte è arrivata a Maracay la missione italiana composta da 97 tra soccorritori, vigili del fuoco, sanitari e funzionari della Farnesina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato di un quadro drammatico, confermando la morte di 3 connazionali e annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale specializzato. Tra le vittime anche Francesca Mannina, la donna originaria della provincia di Palermo, che risultava dispersa.
13: Torna ad aumentare la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani contro depositi di munizioni e droni iraniani condotti in risposta agli attacchi nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha dichiarato che alla violenza si risponde con la violenza. Teheran accusa Washington di aver violato la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa sottoscritto nelle scorse settimane. I Pasdaran affermano di aver colpito obiettivi militari statunitensi nella regione.
14: Intanto il Bahrain ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace dopo i primi scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran dalla conclusione del protocollo d'intesa a metà giugno. In un comunicato, il Ministero degli Affari Esteri del Bahrain ha condannato l'attacco al proprio territorio all'alba di sabato da parte di diversi droni iraniani, in flagrante violazione della propria sovranità, e attribuisce a Teheran la piena responsabilità di aver sabotato gli sforzi di pace.
13: Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte un attacco missilistico ucraino ha colpito una struttura militare nella città russa di Volgograd. Secondo le autorità locali sono state registrate esplosioni e un incendio nei pressi dello stabilimento Titan Barricadi, che produce lanciatori per missili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l'operazione definendola un obiettivo militare legittimo. Nella regione è stato diramato un allarme per minaccia missilistica.
14: Le autorità cinesi hanno confermato la morte del pilota del piccolo aereo che venerdì si è schiantato contro la City Tower, il grattacielo più alto di Pechino. Il velivolo, decollato da un aeroporto della periferia della capitale, ha urtato la facciata dell'edificio prima di precipitare al suolo. Il pilota, unico occupante a bordo, è morto nell'impatto. 13 persone rimaste ferite sono state curate e successivamente dimesse dagli ospedali.
13: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Belgio conquista gli ottavi di mondiali vincendo il gruppo G grazie al netto 5-1 sulla Nuova Zelanda. Storica qualificazione anche per l'Egitto, che pareggia 1-1 con l'Iran e affronterà l'Australia nella fase di eliminazione diretta. Nel gruppo H la Spagna supera 1-0 l'Uruguay e chiude al primo posto, mentre continua la favola di Capoverde, che al debutto assoluto nella competizione elimina l'Arabia Saudita e il 3 luglio sfiderà l'Argentina, campione del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
9: Viabilità.
15: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
9: Meteo.
8: Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte, che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 14 e 7 minuti.
9: Sport.
16: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Tempo di media day per Jannik Sinner a pochi giorni dall'inizio del torneo di Wimbledon. Faccio tutto il possibile per essere la migliore versione di me stesso come tennista, ha detto il numero uno al mondo, ammettendo: so quanto è difficile andare lontano in questo torneo. Servirà partire bene per avere maggiore confidenza. Vediamo come andrà. Spero nello stesso epilogo dello scorso anno, ha poi aggiunto l'altoatesino, che a Londra si presenta da campione in carica. Sul ritorno in campo dopo il Roland Garros ha detto: abbiamo fatto qualche cambiamento per il caldo, mi sento pronto. L'azzurro debutterà contro Kecmanovic lunedì alle 14.30. La MotoGP, primo storico poker in qualifica per aprile, a Martina ha firmato la pole position ad Assen davanti a Ogura, Bezzecchi e Raul Fernandez. Bagnaia quinto di Gian Antonio sesto. Marc Marquez aprirà la terza fila, alle sue spalle Acosta. Alex Marquez ha deciso di non partecipare al Q2 per riposare dopo la caduta nelle prequalifiche. Scatterà dodicesimo. A Hotaldeguera, che è stato dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7, alle 15 la sprint race. I mondiali di calcio, nuovi verdetti nella notte italiana dopo il primo posto conquistato nel gruppo I da una travolgente Francia, vittoriosa per 4-1 sulla Norvegia. La Spagna batte 1-0 l'Uruguay ed elimina gli uomini di Bielsa grazie ad una rete di Baena. Ai sedicesimi da imbattuto va la rivelazione Capoverde, al terzo pari nel girone con l'Arabia Saudita. È la prima squadra in 28 anni a qualificarsi alla fase di eliminazione diretta senza nemmeno una vittoria nel girone. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda a segno Trossard due volte e De Bruyne, Lukaku e Salamakers. La squadra di Garcia approda alla fase di eliminazione competizione diretta con l'Egitto, cui basta il pari per 1-1 contro l'Iran. Per la selezione dello Stato Islamico, difficile il ripescaggio come una delle migliori terze. E oggi sono in programma le ultime 6 sfide della fase a gironi. Si chiudono i gruppi L, K e J. Alle 23 spazio a Panama, Inghilterra e Croazia-Ghana, con Kane inatteso dal primo minuto. All'1:30 tocca a Colombia-Portogallo e Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan. Cristiano Ronaldo guida l'attacco portoghese. Alle 4 si chiude con Giordania-Argentina e Algeria-Austria, con Messi dalla panchina e Nico Paz verso la maglia da titolare. Mondiale è finito per Isaac Hien. Lo svedese difensore dell'Atalanta si è infortunato nel primo tempo della partita della sua nazionale contro il Giappone e dopo gli esami la federazione svedese ha comunicato che non potrà più proseguire il torneo. Per Hien si tratta di un problema al bicipite femorale della coscia sinistra e il giocatore lascerà il ritiro della Svezia e tornerà in Europa, è atteso la prossima settimana a Bergamo. E l'Atalanta ha intanto ufficializzato la risoluzione del contratto di Ivan Juric, che si prepara a diventare il nuovo allenatore del Monza. E per ora è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
8: Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti seguiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 14 e 14 minuti.
9: News.
17: Buon pomeriggio dalla redazione.
18: In apertura la cronaca sulla 14 alle porte di Bologna, una donna è morta e 5 persone sono rimaste ferite, tra cui un neonato di 6 mesi dopo il ribaltamento dell'auto su cui viaggiava una famiglia egiziana. Il piccolo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è stato recuperato in una scarpata, poi trasportato in ospedale in gravi condizioni. Secondo i primi rilievi della polizia stradale, all'origine dell'incidente potrebbero esserci un colpo di sonno o una distrazione del conducente. Traffico rallentato con una sola corsia aperta.
17: Ancora cronaca, Roma sotto shock per un triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio. Un uomo, la moglie e la loro bambina di 8 anni sono stati trovati morti nella loro abitazione, uccisi con un'arma da taglio. Il figlio maggiore della coppia è riuscito a fuggire dopo una colluttazione con l'aggressore ed è ricoverato con ferite non gravi. Gli investigatori cercano un connazionale della famiglia, mentre una mannaia è stata sequestrata e viene ritenuta la possibile arma del delitto.
18: Gli esteri, Venezuela ancora in ginocchio dopo il terremoto più devastante degli ultimi decenni. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese mentre proseguono senza sosta le ricerche dei 50.000 dispersi. Il bilancio sale ad almeno 920 morti, tra le vittime anche Francesca Mannina, originaria del palermitano. Atterrata intanto a Caracas la missione italiana di soccorso, 97 operatori tra sanitari, vigili del fuoco e funzionari della Farnesina sono già diretti verso le zone colpite dal sisma.
17: Nel giorno del 46esimo anniversario della strage di Ustica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda le 81 vittime del DC-9 Itavia precipitato nel Tirreno il 27 giugno 1980. È un segno incancellabile della nostra Repubblica, afferma il Capo dello Stato, ribadendo che ricostruire fino in fondo quanto accadde resta un dovere irrinunciabile. A Bologna intanto si sono svolte le commemorazioni insieme ai familiari delle vittime.
18: L'Europa soffoca nella morsa del caldo estremo. In Italia è atteso il picco dell'ondata africana con bollino rosso in 18 città, mentre il CNR parla della più lunga ondata di calore mai registrata, destinata a durare almeno 11 giorni. Primi allerte anche per la siccità, con i livelli dei grandi fiumi del nord in forte calo. L'afa pesa anche sulle famiglie. Secondo Assoutenti, tra energia, acqua e maggiori consumi, la spesa può aumentare fino a 600 euro al mese.
17: Lo sport. I MotoGP è dominio Aprilia nelle qualifiche del Gran Premio Olanda ad Assen. Jorge Martin conquista la pole position davanti ad Ayogura e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Solo settimo Marc Marquez con la Ducati ufficiale. In Formula 1 riflettori puntati sulla Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi si disputano le qualifiche del Gran Premio d'Austria in vista della gara di domani.
18: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
9: Viabilità.
15: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
9: Meteo.
8: Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte, che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. www.radioradio.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
19: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
20: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
21: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, meno 8,36%, quelle di Stellantis, meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05% e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62% e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB più 8,70% e da Johnson & Johnson più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft meno 2,20% e da Goldman Sachs meno 5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture e di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi con l'indice Hang Seng di Hong Kong, che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i 42,07 euro a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Sport.
16: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Tempo di media day per Jannik Sinner a pochi giorni dall'inizio del torneo di Wimbledon. Faccio tutto il possibile per essere la migliore versione di me stesso come tennista, ha detto il numero uno al mondo, ammettendo: so quanto è difficile andare lontano in questo torneo. Servirà partire bene per avere maggiore confidenza. Vediamo come andrà. Spero nello stesso epilogo dello scorso anno, ha poi aggiunto l'altoatesino, che a Londra si presenta da campione in carica. Sul ritorno in campo dopo il Roland Garros ha detto: abbiamo fatto qualche cambiamento per il caldo, mi sento pronto. L'azzurro debutterà contro Kecmanovic lunedì alle 14:30. La MotoGP, primo storico poker in qualifica per aprile, a Martin ha firmato la pole position ad Assen davanti a Ogura, Bezzecchi e Raul Fernandez. Bagnaia quinto di Gian Antonio sesto. Marc Márquez aprirà la terza fila, alle sue spalle Acosta. Alex Márquez ha deciso di non partecipare al Q2 per riposare dopo la caduta nelle prequalifiche, scatterà dodicesimo. Aout Aldeguer, che è stato dichiarato unfit, per la frattura della vertebra T7, alle 15 la sprint race. I mondiali di calcio, nuovi verdetti nella notte italiana dopo il primo posto conquistato nel gruppo I da una travolgente Francia, vittoriosa per 4-1 sulla Norvegia. La Spagna batte 1-0 l'Uruguay ed elimina gli uomini di Bielsa grazie ad una rete di Baena. Ai sedicesimi da imbattuto va la rivelazione capoverde, al terzo pari nel girone con l'Arabia Saudita. È la prima squadra in 28 anni a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta senza nemmeno una vittoria nel girone. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda a segno Trossard due volte e De Bruyne, Lukaku e Salamakers. La squadra di Garcia approda alla fase eliminazione diretta con l'Egitto, cui basta il pari per 1-1 contro l'Iran. Per la selezione dello Stato Islamico, difficile il ripescaggio come una delle migliori terze. E oggi sono in programma le ultime 6 sfide della fase a gironi. Si chiudono i gruppi L, K e J. Alle 23 spazio a Panama, Inghilterra e Croazia-Ghana, con Kane inatteso dal primo minuto. All'1:30 tocca a Colombia-Portogallo e Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan. Cristiano Ronaldo guida l'attacco portoghese. Alle 4 si chiude con Giordania-Argentina e Algeria-Austria, con Messi dalla panchina e Nico Paz verso la maglia da titolare. Mondiale è finito per Isaac Hien. Lo svedese difensore dell'Atalanta si è infortunato nel primo tempo della partita della sua nazionale contro il Giappone e dopo gli esami la federazione svedese ha comunicato che non potrà più proseguire il torneo. Per Hien si tratta di un problema al bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore lascerà il ritiro della Svezia e tornerà in Europa. È atteso la prossima settimana a Bergamo. E l'Atalanta ha intanto ufficializzato la risoluzione del contratto di Ivan Juric, che si prepara a diventare il nuovo allenatore del Monza. E per ora è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
8: Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Viabilità.
15: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53 inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
9: Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
22: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
22: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
23: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
24: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
25: Sono le 14. E 31 minuti.
26: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e
24: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
25: Sono le 14 e 31 minuti.
26: Eventi Italia, la guida di GR News.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 14 e 31 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si svolge la 13ª edizione del World Ducati Week, il più grande evento voluto da Ducati che anche quest'anno ricorderà la memoria di Marco Simoncelli, coinvolgendo tutta la Riviera Romagnola. L'appuntamento di questo 2026 presenta tra l'altro un significato storico unico, poiché va a celebrare i 100 anni dalla fondazione della famosa azienda motociclistica di Borgo Panigale, diventando così una vera e propria festa globale per gli appassionati di ogni età e provenienza. Sabato 4 luglio, giorno esatto del centenario, il circuito di Misano sarà il centro più importante dei festeggiamenti, con un programma studiato nei minimi dettagli per offrire emozioni, spettacolo ed esperienze indimenticabili. Ci spostiamo adesso a Pistoia, dove per gli appassionati di questo genere di musica, dal 2 al 10 luglio torna il Pistoia Blues. A far da cornice alla musica sarà la suggestiva piazza del Duomo della città. Per i più grandi nomi internazionali è diventato un appuntamento immancabile. Accanto al cartellone principale, la città ospita anche una serie di eventi collaterali che contribuiscono ad amplificarne la magia. Tra le altre, il programma della 45ª edizione del Pistoia Blues prevede la partecipazione dei Jethro Tull il 10 luglio, del Volo 3 luglio e dell'attore Enrico Brignano 6 luglio. E sempre restando in tema di musica, va senz'altro segnalato l'imminente arrivo in Italia di una delle band più iconiche della panorama mondiale. I Duran Duran hanno infatti annunciato 3 concerti evento in altrettante location straordinarie. Il primo appuntamento sarà il 7 luglio all'Arena di Verona, cui seguiranno quello della Reggia di Caserta, il 9 luglio, e quello di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, l'11 luglio. Protagonisti della scena internazionale dagli anni 80, i Duran Duran, con la formazione originale, composta da Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, continua tutt'oggi a distinguersi per innovazione ed energia live. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il dramma del Venezuela, corsa contro il tempo per cercare di salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie, e intanto la terra continua a tremare mentre è giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Sentiamo Laura Supino.
5: Nelle scorse ore un altro forte terremoto, magnitudo 4.9, è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera della Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, mentre i feriti sono oltre 4.000. Diverse le zone ancora da raggiungere. A dare manforte stanno affluendo soccorsi e aiuti internazionali. In queste ore a est di Caracas è atterrato il primo aereo dell'aeronautica, con a bordo viveri, aiuti e un centinaio di operatori e operatrici, vigili del fuoco, sanitari, esperti di protezione civile. Sale intanto a 4 il bilancio dei morti accertati tra i nostri connazionali. Ritrovata senza vita purtroppo la siciliana Francesca Mannina. Almeno una 40 gli italiani che risultano ancora dispersi.
4: Tra Stati Uniti e Iran, nuove schermaglie militari e accuse incrociate di violazione della tregua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani, accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto invece con attacchi a postazioni americane nel Golfo e a protestare per i nuovi raid subiti quindi sul proprio territorio e il Bahrain. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. Prevederebbe il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, in particolare su Nabatie. Ora i mondiali. Tra la sera e la notte italiana si giocheranno le ultime gare della fase a gironi. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia. L'Argentina è già qualificata e lascia Messi in panchina. Gerardo

0: È vivo.
1: Sei partite per completare il tabellone dei sedicesimi. Si parte alle 23 con le due gare del gruppo dell'Inghilterra, che viene dal pari col Ghana, appaiato in classifica, e affronta l'ultima della classe, Panama, già eliminata. In contemporanea il Ghana contro la Croazia, staccata di un punto, per entrambe sedicesimi certi, con una vittoria senza passare per il ripescaggio delle migliori terze. Reduce dalla doppietta all'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia alle 1:30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. L'aritmetica lascia speranze di qualificazione ad entrambe. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. Messi parte dalla panchina nell'Argentina già qualificata, opposta alla Giordania, ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto nel gruppo, con gli europei che hanno a disposizione due risultati utili su tre, grazie alla miglior differenza reti.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Meteo. Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte, che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sei partite per chiudere i gironi. Tra la sera e la notte italiana il mondiale vedrà completarsi il tabellone dei sedicesimi, con cui inizierà la fase a eliminazione diretta. Si parte alle 23 con l'Inghilterra che affronta Panama già eliminata, in contemporanea Ghana-Croazia, per entrambe sedicesimi certi con una vittoria. Reduce dalla doppietta l'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia già qualificata. Si inizia alle 1:30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. L'Argentina già qualificata lascia in panchina Messi per il match con la Giordania, ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto del gruppo, con gli europei che hanno a disposizione due risultati su tre, grazie alla miglior differenza reti. Moto Mondiale dominio Aprilia nelle qualifiche MotoGP ad Assen. Domani alle 14 Jorge Martin scatterà in pole nel Gran Premio d'Olanda davanti all'Aprilia non ufficiale del giapponese Aya Ogura e al compagno di squadra e leader del Mondiale Marco Bezzecchi. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Dalle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Tennis, due azzurri in campo oggi nell'esibizione sull'erba dell'Arlingham Club di Londra. Flavio Cobolli opposto a Echeverri, Luciano Darderi contro Tsitsipas. Da lunedì il via Wimbledon, alle 14:30 Jannik Sinner aprirà il programma del centrale contro Kecmanovic. Ciclismo sulle strade del Piemonte, si lotta per il titolo tricolore. Partita da Asti, la prova in linea uomini elite dei campionati italiani, arriva a Cuneo dopo 232 km e mezzo. Nuoto nel trofeo Sette Colli a Roma, prova i generali degli europei di agosto a Parigi. Grande attesa per Sara Curtis, che dopo il record europeo nei 50 dorso proverà a ritoccare il suo primato italiano nei 100 stile, dalle 19 le finali. Pallavolo, dopo due KO con Bulgaria e Ucraina, l'Italia ha rialzato la testa nella seconda tappa della Nations League maschile. Gli azzurri hanno battuto 3-7-1 il Brasile, vittoria importante anche in ottica qualificazione alle finali. Mattia Bottolo.
4: Serviva, perché classifica recitava 3 vittorie, 3 sconfitte per noi e un gruppone molto vicino dove, se non sbaglio, anche l'11esimo aveva i nostri stessi risultati, quindi bisognava reagire, bisognava dare un segnale, bisognava darlo contro una squadra che era sopra di noi e insomma l'abbiamo dato, quindi il morale fa tanto.
1: Domani ultimo incontro del weekend in Slovenia, la sfida con i padroni di casa. Basket, ultimo test dell'Italia prima delle gare di qualificazione mondiale contro Islanda e Lituania, in programma la prossima settimana. Stasera a Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia, palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 14:41.
6: Mercati in movimento.
5: La settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, -8,36%, quelle di Stellantis, -10,03%, di Eni, -6,31%, di Intesa San Paolo, -4,05% e Unicredit, -3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, +4,93%, Enel, +1,62% e Nexi, +1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB, +8,70%, e da Johnson & Johnson, +10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, -2,20%, e da Goldman Sachs, -5,88%. Decisamente poco confortante, invece, il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong, che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità, con una leggera flessione passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42.07 euro a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Meteo.
2: Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte, che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Tempo di media day per Jannik Sinner a pochi giorni dall'inizio del torneo di Wimbledon. Faccio tutto il possibile per essere la migliore versione di me stesso come tennista, ha detto il numero uno al mondo, ammettendo: so quanto è difficile andare lontano in questo torneo. Servirà partire bene per avere maggiore confidenza. Vediamo come andrà. Spero nello stesso epilogo dello scorso anno, ha poi aggiunto l'altoatesino, che a Londra si presenta da campione in carica. Sul ritorno in campo dopo il Roland Garros ha detto: abbiamo fatto qualche cambiamento per il caldo, mi sento pronto. L'azzurro debutterà contro Kecmanovic lunedì alle 14.30. La MotoGP, primo storico poker in qualifica per aprile, a Martina ha firmato la pole position ad Assen davanti a Ogura, Bezzecchi e Raul Fernandez. Bagnaia quinto di Gian Antonio sesto. Marc Marquez aprirà la terza fila, alle sue spalle Acosta. Alex Marquez ha deciso di non partecipare al Q2 per riposare dopo la caduta nelle prequalifiche, scatterà dodicesimo. Out Aldeguerre, che è stato dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7, alle 15 la sprint race. I mondiali di calcio, nuovi verdetti nella notte italiana dopo il primo posto conquistato nel gruppo I da una travolgente Francia, vittoriosa per 4-1 sulla Norvegia. La Spagna batte 1-0 l'Uruguay ed elimina gli uomini di Bielsa grazie ad una rete di Baena. Ai sedicesimi da imbattuto va la rivelazione capoverde, al terzo pari nel girone con l'Arabia Saudita. È la prima squadra in 28 anni a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta senza nemmeno una vittoria nel girone. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda, a segno Trossard due volte e De Bruyne, Lukaku e Salamakers. La squadra di Garcia approda alla fase a eliminazione diretta con l'Egitto, cui basta il pari per 1-1 contro l'Iran. Per la selezione dello Stato Islamico, difficile il ripescaggio come una delle migliori terze. E oggi sono in programma le ultime 6 sfide della fase a gironi. Si chiudono i gruppi L, K e J. Alle 23 spazio a Panama, Inghilterra e Croazia-Ghana, con Kane inatteso dal primo minuto. All'1:30 tocca a Colombia-Portogallo e Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan. Cristiano Ronaldo guida l'attacco portoghese. Alle 4 si chiude con Giordania-Argentina e Algeria-Austria, con Messi dalla panchina e Nico Pass verso la maglia da titolare. Mondiale è finito per Isaac Hien. Lo svedese difensore dell'Atalanta si è infortunato nel primo tempo della partita della sua nazionale contro il Giappone e dopo gli esami la federazione svedese ha comunicato che non potrà più proseguire il torneo. Per Hien si tratta di un problema al bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore lascerà il ritiro della Svezia e tornerà in Europa. È atteso la prossima settimana a Bergamo. E l'Atalanta ha intanto ufficializzato la risoluzione del contratto di Ivan Juric, che si prepara a diventare il nuovo allenatore del Monza. E per ora è tutto, a più tardi.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti seguiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 14 e 51 minuti.
3: News.
10: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Svolta nelle indagini sul triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio di Roma, polizia e carabinieri sono sulle tracce di un cittadino bengalese amico della famiglia, ritenuto il principale sospettato. Nella tragedia sono stati uccisi a coltellate Kamal Udin, 39 anni, la moglie Osnay Jahan Momotai, 38, la figlia Arowa, di appena 8 anni. È sopravvissuto il figlio maggiore Onion, 18 anni, ricoverato al Policlinico Gemelli, ma non in pericolo di vita, già ascoltato dagli immigrati. Investigatori. L'allarme è stato dato dai vicini che hanno sentito urla e visto un uomo fuggire dall'abitazione. Tra le ipotesi al vaglio anche dissidi di natura economica.
11: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza in Venezuela dopo il violento terremoto. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese mentre proseguono le operazioni di soccorso. Nella notte è arrivata a Maracay la missione italiana composta da 97 tra soccorritori, vigili del fuoco, sanitari e funzionari della Farnesina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato di un quadro drammatico, confermando la morte di 3 connazionali e annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale specializzato. Tra le vittime anche Francesca Mannina, la donna originaria della provincia di Palermo, che risultava dispersa.
10: Torna ad aumentare la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani contro depositi di munizioni e droni iraniani condotti in risposta agli attacchi nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha dichiarato che alla violenza si risponde con la violenza. Teheran accusa Washington di aver violato la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa sottoscritto nelle scorse settimane. I Pasdaran affermano di aver colpito obiettivi militari statunitensi nella regione.
11: Intanto il Bahrein ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace dopo i primi scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran dalla conclusione del protocollo d'intesa a metà giugno. In un comunicato, il Ministero degli Affari Esteri del Bahrein ha condannato l'attacco al proprio territorio all'alba di sabato da parte di diversi droni iraniani in flagrante violazione della propria sovranità e attribuisce a Teheran la piena responsabilità di aver sabotato gli sforzi di pace.
10: Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte un attacco missilistico ucraino ha colpito una struttura militare nella città russa di Volgograd. Secondo le autorità locali sono state registrate esplosioni e un incendio nei pressi dello stabilimento Titan Barricadi, che produce lanciatori per missili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l'operazione definendola un obiettivo militare legittimo. Nella regione è stato diramato un allarme per minaccia missilistica.
11: Le autorità cinesi hanno confermato la morte del pilota del piccolo aereo che venerdì si è schiantato contro la City Tower, il grattacielo più alto di Pechino. Il velivolo, decollato da un aeroporto della periferia della capitale, ha urtato la facciata dell'edificio prima di precipitare al suolo. Il pilota, unico occupante a bordo, è morto nell'impatto. 13 persone rimaste ferite sono state curate e successivamente dimesse dagli ospedali.
10: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: il Belgio conquista gli ottavi dei mondiali vincendo il gruppo G grazie al netto 5-1 sulla Nuova Zelanda. Storica qualificazione anche per l'Egitto, che pareggia 1-1 con l'Iran e affronterà l'Australia nella fase di eliminazione diretta. Nel gruppo H la Spagna supera 1-0 l'Uruguay e chiude al primo posto, mentre continua la favola di Capoverde, che al debutto assoluto nella competizione elimina l'Arabia Saudita e il 3 luglio sfiderà l'Argentina, campione del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
3: Sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 6 partite per chiudere i gironi. Tra la sera e la notte italiana il Mondiale vedrà completarsi il tabellone dei 16esimi, con cui inizierà la fase a eliminazione diretta. Si parte alle 23 con l'Inghilterra che affronta Panama, già eliminata, in contemporanea Ghana-Croazia, per entrambe 16esimi certi con una vittoria. Reduce dalla doppietta l'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia alle 1.30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. L'Argentina, già qualificata, lascia in panchina Messi per il match con la Giordania, ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto del gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati su 3 grazie alla miglior differenza reti. Motomondiale dominio Aprilia nelle qualifiche MotoGP ad Assen. Domani alle 14 Jorge Martin scatterà in pole nel Gran Premio d'Olanda davanti all'Aprilia non ufficiale del giapponese Ai Ogura e al compagno di squadra e leader del mondiale Marco Bezzecchi. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Dalle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Tennis, due azzurri in campo oggi nell'esibizione sull'erba dell'Arlingham Club di Londra. Flavio Cobolli opposto a Echeverri, Luciano Darderi contro Tsitsipas. Da lunedì il via Wimbledon alle 14.30 Jannik Sinner aprirà il programma del centrale contro Kecmanovic. Ciclismo, sulle strade del Piemonte si lotta per il titolo tricolore, partita

0: distrazione del conducente. Traffico rallentato con una sola corsia aperta.
1: Ancora cronaca, Roma sotto shock per un triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio. Un uomo, la moglie e la loro bambina di 8 anni sono stati trovati morti nella loro abitazione, uccisi con un'arma da taglio. Il figlio maggiore della coppia è riuscito a fuggire dopo una colluttazione con l'aggressore ed è ricoverato con ferite non gravi. Gli investigatori cercano un connazionale della famiglia, mentre una mannaia è stata sequestrata e viene ritenuta la possibile arma del delitto.
0: Gli esteri, Venezuela ancora in ginocchio dopo il terremoto più devastante degli ultimi decenni. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese mentre proseguono senza sosta le ricerche dei 50.000 dispersi. Il bilancio sale ad almeno 920 morti, tra le vittime anche Francesca Mannina, originaria del palermitano. Atterrata intanto a Caracas la missione italiana di soccorso, 97 operatori tra sanitari, vigili del fuoco e funzionari della Farnesina sono già diretti verso le zone colpite dal sisma.
1: Nel giorno del 46esimo anniversario della strage di Ustica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda le 81 vittime del DC-9 Itavia precipitato nel Tirreno il 27 giugno 1980. È un segno incancellabile della nostra Repubblica, afferma il Capo dello Stato, ribadendo che ricostruire fino in fondo quanto accadde resta un dovere irrinunciabile. A Bologna intanto si sono svolte le commemorazioni insieme ai familiari delle vittime.
0: L'Europa soffoca nella morsa del caldo estremo. In Italia è atteso il picco dell'ondata africana con bollino rosso in 18 città, mentre il CNR parla della più lunga ondata di calore mai registrata, destinata a durare almeno 11 giorni. Prime allerte anche per la siccità, con i livelli dei grandi fiumi del nord in forte calo. L'afa pesa anche sulle famiglie. Secondo Assoutenti, tra energia, acqua e maggiori consumi, la spesa può aumentare fino a 600 euro al mese.
1: Lo sport. In MotoGP è dominio Aprilia nelle qualifiche del Gran Premio Olanda ad Assen. Jorge Martin conquista la pole position davanti ad Ayogura e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Solo settimo Marc Marquez con la Ducati ufficiale. In Formula 1 riflettori puntati sulla Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi si disputano le qualifiche del Gran Premio d'Austria in vista della gara di domani.
0: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 15 ed un minuto.
2: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: In apertura la cronaca sulla 14 alle porte di Bologna. Una donna è morta e 5 persone sono rimaste ferite, tra cui un neonato di 6 mesi, dopo il ribaltamento dell'auto su cui viaggiava una famiglia egiziana. Il piccolo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è stato recuperato in una scarpata, poi trasportato in ospedale in gravi condizioni. Secondo i primi rilievi della polizia stradale, all'origine dell'incidente potrebbero esserci un colpo di sonno o una distrazione del conducente. Traffico rallentato con una sola corsia aperta.
1: Ancora cronaca, Roma sotto shock per un triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio. Un uomo, la moglie e la loro bambina di 8 anni sono stati trovati morti nella loro abitazione, uccisi con un'arma da taglio. Il figlio maggiore della coppia è riuscito a fuggire dopo una colluttazione con l'aggressore ed è ricoverato con ferite non gravi. Gli investigatori cercano un connazionale della famiglia, mentre una mannaia è stata sequestrata e viene ritenuta la possibile arma del delitto.
0: Gli esteri, Venezuela ancora in ginocchio dopo il terremoto più devastante degli ultimi decenni. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese mentre proseguono senza sosta le ricerche dei 50.000 dispersi. Il bilancio sale ad almeno 920 morti, tra le vittime anche Francesca Mannina, originaria del palermitano. Atterrata intanto a Caracas la missione italiana di soccorso, 97 operatori tra sanitari, vigili del fuoco e funzionari della Farnesina sono già diretti verso le zone colpite dal sisma.
1: Nel giorno del 46esimo anniversario della strage di Ustica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda le 81 vittime del DC-9 Itavia precipitato nel Tirreno il 27 giugno 1980. È un segno incancellabile della nostra Repubblica, afferma il Capo dello Stato, ribadendo che ricostruire fino in fondo quanto accadde resta un dovere irrinunciabile. A Bologna intanto si sono svolte le commemorazioni insieme ai familiari delle vittime.
0: L'Europa soffoca nella morsa del caldo estremo. In Italia è atteso il picco dell'ondata africana con bollino rosso in 18 città, mentre il CNR parla della più lunga ondata di calore mai registrata, destinata a durare almeno 11 giorni.

0: primi allerte anche per la siccità, con i livelli dei grandi fiumi del nord in forte calo. L'afa pesa anche sulle famiglie. Secondo Assoutenti, tra energia, acqua e maggiori consumi, la spesa può aumentare fino a 600 euro al mese.
1: Lo sport. In MotoGP è dominio Aprilia nelle qualifiche del Gran Premio Olanda ad Assen. Jorge Martin conquista la pole position davanti ad Ayogura e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Solo settimo Marc Marquez con la Ducati ufficiale. In Formula 1 riflettori puntati sulla Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi si disputano le qualifiche del Gran Premio d'Austria in vista della gara di domani.
2: Meteo. Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte, che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 15 e 6 minuti.
2: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Apriamo con la cronaca. Una coppia di origine bengalese e la figlia di appena 8 anni sono stati uccisi a coltellate nella loro abitazione. Ferito ma non in pericolo di vita il figlio 18enne, che avrebbe sorpreso il killer ancora in casa e dato l'allarme. La polizia è sulle tracce di un connazionale amico della famiglia, mentre proseguono le indagini per chiarire movente e dinamica della strage.
1: Un camionista ha perso la vita in un drammatico incidente sulla statale 309 Romea nel Veneziano. La vittima è Sandro Puledda, autotrasportatore di 49 anni. Il suo mezzo, che trasportava lastre d'acciaio, si è scontrato con un'auto. Nell'impatto il carico ha sfondato la cabina, provocandone la morte. Ferito il conducente dell'autovettura. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti mentre proseguono le indagini per ricostruire le cause dello schianto.
0: Ultima pagina, nuova escalation in Medio Oriente e Pasdaran rivendicano attacchi contro postazioni militari statunitensi nel Golfo dopo il raid americano lanciato in risposta all'assalto a una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Il Bahrain denuncia un attacco con droni iraniani e parla di una grave violazione della propria sovranità. Intanto Israele e Libano firmano a Washington un accordo quadro per la pace, ma Hezbollah lo respinge definendolo una minaccia alla sovranità del paese. Tajani invita alla prudenza, l'equilibrio è molto instabile.
1: Politica. Entrerà nel vivo mercoledì prossimo, 1 luglio, con la riunione dei capigruppo che decideranno della nuova consulta elettorale che intende riformare il sistema elettorale, che oggi si chiama Rosatellum. Nella maggioranza resta aperto lo scontro sulle preferenze. Lega e Forza Italia frenano, Fratelli d'Italia valuta modifiche. Le opposizioni attaccano e parlano di un premierato mascherato e di una riforma pensata per blindare il governo. La maggioranza punta a chiudere rapidamente per inviare il testo al Senato già ad agosto.
0: Emergenza caldo in tutta Europa, in Italia resta massima l'allerta con 18 città da bollino rosso e un aumento del 15% degli accessi ai pronto soccorso. In Francia il bilancio delle vittime dell'ondata di calore sale a 55 persone. A Marsiglia è morto un bimbo di un anno e mezzo dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi si valuta lo stop agli eventi del fine settimana, compreso il Pride, mentre il Premier invita i cittadini a evitare comportamenti che possano aggravare la pressione sugli ospedali.
1: Il calcio. Si chiude questa sera la fase a girone del Mondiale 2026. Riflettori sul gruppo L con Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra, decisive per l'accesso ai sedicesimi. A seguire Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, mentre nella notte l'Argentina, già qualificata, sfida la Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo passo disponibile per la fase a eliminazione diretta.
0: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: Meteo. Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte, che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 15 e 19 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Una coppia di origine bengalese e la figlia di appena 8 anni sono stati uccisi a coltellate nella loro abitazione. Ferito ma non in pericolo di vita il figlio 18enne che avrebbe sorpreso il killer ancora in casa e dato l'allarme. La polizia è sulle tracce di un connazionale amico della famiglia mentre proseguono le indagini per chiarire movente e dinamica della strage.
1: Un camionista ha perso la vita in un drammatico incidente sulla statale 309 Romea nel veneziano. La vittima è Sandro Puledda, autotrasportatore di 49 anni. Il suo mezzo, che trasportava lastre d'acciaio, si è scontrato con un'auto. Nell'impatto il carico ha sfondato la cabina provocandone la morte. Ferito il conducente dell'autovettura. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti mentre proseguono le indagini per ricostruire le cause dello schianto.
2: Ultima pagina, nuova escalation in Medio Oriente e Pasdaran rivendicano attacchi contro postazioni militari statunitensi nel Golfo dopo il raid americano lanciato in risposta all'assalto a una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Il Bahrain denuncia un attacco con droni iraniani e parla di una grave violazione della propria sovranità. Intanto Israele e Libano firmano a Washington un accordo quadro per la pace, ma Hezbollah lo respinge definendolo una minaccia alla sovranità del paese. Tajani invita alla prudenza, l'equilibrio è molto instabile.
1: Politica. Entrerà nel vivo mercoledì prossimo, 1 luglio, con la riunione dei capigruppo che decideranno della nuova consulta elettorale che intende riformare il sistema elettorale che oggi si chiama Rosatellum. Nella maggioranza resta aperto lo scontro sulle preferenze. Lega e Forza Italia frenano, Fratelli d'Italia valuta modifiche. Le opposizioni attaccano e parlano di un premierato mascherato e di una riforma pensata per blindare il governo. La maggioranza punta a chiudere rapidamente per inviare il testo al Senato già ad agosto.
2: Emergenza caldo in tutta Europa, in Italia resta massima l'allerta con 18 città da bollino rosso e un aumento del 15% degli accessi ai pronto soccorso. In Francia il bilancio delle vittime dell'ondata di calore sale a 55 persone. A Marsiglia è morto un bimbo di un anno e mezzo dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi si valuta lo stop agli eventi del fine settimana, compreso il Pride, mentre il Premier invita i cittadini a evitare comportamenti che possano aggravare la pressione sugli ospedali.
1: Il calcio. Si chiude questa sera la fase a girone del Mondiale 2026. Riflettori sul gruppo L con Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra, decisive per l'accesso ai sedicesimi. A seguire Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, mentre nella notte l'Argentina, già qualificata, sfida la Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo passo disponibile per la fase a eliminazione diretta.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Meteo. Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53 inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 15 e 23 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Una coppia di origine bengalese e la figlia di appena 8 anni sono stati uccisi a coltellate nella loro abitazione. Ferito ma non in pericolo di vita il figlio 18enne, che avrebbe sorpreso il killer ancora in casa e dato l'allarme. La polizia è sulle tracce di un connazionale amico della famiglia, mentre proseguono le indagini per chiarire movente e dinamica della strage.
1: Un camionista ha perso la vita in un drammatico incidente sulla statale 309 Romea nel veneziano. La vittima è Sandro Puledda, autotrasportatore di 49 anni. Il suo mezzo, che trasportava lastre d'acciaio, si è scontrato con un'auto. Nell'impatto il carico ha sfondato la cabina, provocandone la morte. Ferito il conducente dell'autovettura. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti mentre proseguono le indagini per ricostruire le cause dello schianto.
2: Ultima pagina, nuova escalation in Medio Oriente. E Pasdaran rivendicano attacchi contro postazioni militari statunitensi nel Golfo dopo il raid americano lanciato in risposta all'assalto a una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Il Bahrain denuncia un attacco con droni iraniani e parla di una grave violazione della propria sovranità. Intanto Israele e Libano firmano a Washington un accordo quadro per la pace, ma Hezbollah lo respinge definendolo una minaccia alla sovranità del paese. Tajani invita alla prudenza, l'equilibrio è molto instabile.
1: Politica entrerà nel vivo mercoledì prossimo, 1 luglio, con la riunione dei capigruppo che decideranno della nuova consulta elettorale che intende riformare il sistema elettorale, che oggi si chiama Rosatellum. Nella maggioranza resta aperto lo scontro sulle preferenze. Lega e Forza Italia frenano, Fratelli d'Italia valuta modifiche. Le opposizioni attaccano e parlano di un premierato mascherato e di una riforma pensata per blindare il governo. La maggioranza punta a chiudere rapidamente per inviare il testo al Senato già ad agosto.
2: Emergenza caldo in tutta Europa. In Italia resta massima l'allerta, con 18 città da bollino rosso e un aumento del 15% degli accessi ai pronto soccorso. In Francia il bilancio delle vittime dell'ondata di calore sale a 55 persone. A Marsiglia è morto un bimbo di un anno e mezzo dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi si valuta lo stop agli eventi del fine settimana, compreso il Pride, mentre il Premier invita i cittadini a evitare comportamenti che possano aggravare la pressione sugli ospedali.
1: Il calcio. Si chiude questa sera la fase a girone del Mondiale 2026. Riflettori sul gruppo L con Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra, decisive per l'accesso ai sedicesimi. A seguire Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, mentre nella notte l'Argentina, già qualificata, sfida la Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo passo disponibile per la fase a eliminazione diretta.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Meteo. Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte, che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Mercati in movimento. La settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, meno 8,36%, quelle di Stellantis, meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05% e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62% e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB più 8,70% e da Johnson & Johnson più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft meno 2,20% e da Goldman Sachs meno 5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi con l'indice Hang Seng di Hong Kong, che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42.07 a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: GR News.
9: Dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 15 e 32 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si svolge la 13ª edizione del World Ducati Week, il più grande evento voluto da Ducati che anche quest'anno ricorderà la memoria di Marco Simoncelli, coinvolgendo tutta la Riviera Romagnola. L'appuntamento di questo 2026 presenta tra l'altro un significato storico unico, poiché va a celebrare i 100 anni dalla fondazione della famosa azienda motociclistica di Borgo Panigale, diventando così una vera e propria festa globale per gli appassionati di ogni età e provenienza. Sabato 4 luglio, giorno esatto del centenario, il circuito di Misano sarà il centro più importante dei festeggiamenti, con un programma studiato nei minimi dettagli per offrire emozioni, spettacolo ed esperienze indimenticabili. Ci spostiamo adesso a Pistoia, dove per gli appassionati di questo genere di musica, dal 2 al 10 luglio torna il Pistoia Blues. A far da cornice alla musica sarà la suggestiva piazza del Duomo della città. Per i più grandi nomi internazionali è diventato un appuntamento immancabile. Accanto al cartellone principale, la città ospita anche una serie di eventi collaterali che contribuiscono ad amplificarne la magia. Tra le altre, il programma della 45ª edizione del Pistoia Blues prevede la partecipazione dei Jethro Tull il 10 luglio, del Volo 3 luglio e dell'attore Enrico Brignano 6 luglio. E sempre restando in tema di musica, va senz'altro segnalato l'imminente arrivo in Italia di una delle band più iconiche della panorama mondiale. I Duran Duran hanno infatti annunciato 3 concerti evento in altrettante location straordinarie. Il primo appuntamento sarà il 7 luglio all'Arena di Verona, cui seguiranno quello della Reggia di Caserta, il 9 luglio, e quello di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, l'11 luglio. Protagonisti della scena internazionale dagli anni 80, i Duran Duran, con la formazione originale, composta da Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, continua tutt'oggi a distinguersi per innovazione ed energia live. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Una coppia di origine bengalese e la figlia di appena 8 anni sono stati uccisi a coltellate nella loro abitazione. Ferito ma non in pericolo di vita il figlio 18enne che avrebbe sorpreso il killer ancora in casa e dato l'allarme. La polizia è sulle tracce di un connazionale amico della famiglia mentre proseguono le indagini per chiarire movente e dinamica della strage.
4: Un camionista ha perso la vita in un drammatico incidente sulla statale 309 Romea nel veneziano. La vittima è Sandro Puledda, autotrasportatore di 49 anni. Il suo mezzo, che trasportava lastre d'acciaio, si è scontrato con un'auto. Nell'impatto il carico ha sfondato la cabina, provocandone la morte. Ferito il conducente dell'autovettura. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti mentre proseguono le indagini per ricostruire le cause dello schianto.
5: Ultima pagina, nuova escalation in Medio Oriente e Pasdaran rivendicano attacchi contro postazioni militari statunitensi nel Golfo dopo il raid americano lanciato in risposta all'assalto a una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Il Bahrain denuncia un attacco con droni iraniani e parla di una grave violazione della propria sovranità. Intanto Israele e Libano firmano a Washington un accordo quadro per la pace, ma Hezbollah lo respinge definendolo una minaccia alla sovranità del paese. Tajani invita alla prudenza, l'equilibrio è molto instabile.
4: Politica. Entrerà nel vivo mercoledì prossimo, 1 luglio, con la riunione dei capigruppo che decideranno della nuova consulta elettorale che intende riformare il sistema elettorale che oggi si chiama Rosatellum. Nella maggioranza resta aperto lo scontro sulle preferenze. Lega e Forza Italia frenano, Fratelli d'Italia valuta modifiche. Le opposizioni attaccano e parlano di un premierato mascherato e di una riforma pensata per blindare il governo. La maggioranza punta a chiudere rapidamente per inviare il testo al Senato già ad agosto.
5: Emergenza caldo in tutta Europa, in Italia resta massima l'allerta con 18 città da bollino rosso e un aumento del 15% degli accessi ai pronto soccorso. In Francia il bilancio delle vittime dell'ondata di calore sale a 55 persone. A Marsiglia è morto un bimbo di un anno e mezzo dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi si valuta lo stop agli eventi del fine settimana, compreso il Pride, mentre il Premier invita i cittadini a evitare comportamenti che possano aggravare la pressione sugli ospedali.
4: Il calcio, si chiude questa sera la fase

0: Girone del Mondiale 2026. Riflettori sul gruppo L con Croazia, Ghana e Panama-Inghilterra, decisive per l'accesso ai sedicesimi. A seguire Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, mentre nella notte l'Argentina, già qualificata, sfida la Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo passo disponibile per la fase a eliminazione diretta.
1: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: Meteo. Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 15 e 40 minuti.
4: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. Una coppia di origine bengalese e la figlia di appena 8 anni sono stati uccisi a coltellate nella loro abitazione. Ferito ma non in pericolo di vita il figlio 18enne, che avrebbe sorpreso il killer ancora in casa e dato l'allarme. La polizia è sulle tracce di un connazionale amico della famiglia, mentre proseguono le indagini per chiarire movente e dinamica della strage.
0: Un camionista ha perso la vita in un drammatico incidente sulla statale 309 Romea nel Veneziano. La vittima è Sandro Puledda, autotrasportatore di 49 anni. Il suo mezzo, che trasportava lastre d'acciaio, si è scontrato con un'auto. Nell'impatto il carico ha sfondato la cabina, provocandone la morte. Ferito il conducente dell'autovettura. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti mentre proseguono le indagini per ricostruire le cause dello schianto.
1: Ultima pagina, nuova escalation in Medio Oriente e Pasdaran rivendicano attacchi contro postazioni militari statunitensi nel Golfo dopo il raid americano lanciato in risposta all'assalto a una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Il Bahrain denuncia un attacco con droni iraniani e parla di una grave violazione della propria sovranità. Intanto Israele e Libano firmano a Washington un accordo quadro per la pace, ma Hezbollah lo respinge definendolo una minaccia alla sovranità del paese. Tajani invita alla prudenza, l'equilibrio è molto instabile.
0: Politica. Entrerà nel vivo mercoledì prossimo, 1 luglio, con la riunione dei capigruppo che decideranno della nuova consulta elettorale che intende riformare il sistema elettorale, che oggi si chiama Rosatellum. Nella maggioranza resta aperto lo scontro sulle preferenze. Lega e Forza Italia frenano, Fratelli d'Italia valuta modifiche. Le opposizioni attaccano e parlano di un premierato mascherato e di una riforma pensata per blindare il governo. La maggioranza punta a chiudere rapidamente per inviare il testo al Senato già ad agosto.
1: Emergenza caldo in tutta Europa. In Italia resta massima l'allerta, con 18 città da bollino rosso e un aumento del 15% degli accessi ai pronto soccorso. In Francia il bilancio delle vittime dell'ondata di calore sale a 55 persone. A Marsiglia è morto un bimbo di un anno e mezzo dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi si valuta lo stop agli eventi del fine settimana, compreso il Pride, mentre il Premier invita i cittadini a evitare comportamenti che possano aggravare la pressione sugli ospedali.
0: Il calcio: si chiude questa sera la fase a girone del Mondiale 2026. Riflettori sul gruppo L con Croazia, Ghana e Panama, Inghilterra, decisive per l'accesso ai sedicesimi. A seguire Colombia, Portogallo e Congo, Uzbekistan, mentre nella notte l'Argentina, già qualificata, sfida la Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo passo disponibile per la fase a eliminazione diretta.
1: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
4: Meteo.
2: Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte, che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now, Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 15 e 51 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Una coppia di origine bengalese e la figlia di appena 8 anni sono stati uccisi a coltellate nella loro abitazione. Ferito ma non in pericolo di vita il figlio 18enne che avrebbe sorpreso il killer ancora in casa e dato l'allarme. La polizia è sulle tracce di un connazionale amico della famiglia mentre proseguono le indagini per chiarire movente e dinamica della strage.
1: Un camionista ha perso la vita in un drammatico incidente sulla statale 309 Romea nel Veneziano. La vittima è Sandro Puledda, autotrasportatore di 49 anni. Il suo mezzo, che trasportava lastre d'acciaio, si è scontrato con un'auto. Nell'impatto il carico ha sfondato la cabina provocandone la morte. Ferito il conducente dell'autovettura. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti mentre proseguono le indagini per ricostruire le cause dello schianto.
2: Ultima pagina, nuova escalation in Medio Oriente e Pasdaran rivendicano attacchi contro postazioni militari statunitensi nel Golfo dopo il raid americano lanciato in risposta all'assalto a una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Il Bahrain denuncia un attacco con droni iraniani e parla di una grave violazione della propria sovranità. Intanto Israele e Libano firmano a Washington un accordo quadro per la pace, ma Hezbollah lo respinge definendolo una minaccia alla sovranità del paese. Tajani invita alla prudenza, l'equilibrio è molto instabile.
1: Politica. Entrerà nel vivo mercoledì prossimo, 1 luglio, con la riunione dei capigruppo che decideranno della nuova consulta elettorale che intende riformare il sistema elettorale che oggi si chiama Rosatellum. Nella maggioranza resta aperto lo scontro sulle preferenze. Lega e Forza Italia frenano, Fratelli d'Italia valuta modifiche. Le opposizioni attaccano e parlano di un premierato mascherato e di una riforma pensata per blindare il governo. La maggioranza punta a chiudere rapidamente per inviare il testo al Senato già ad agosto.
2: Emergenza caldo in tutta Europa, in Italia resta massima l'allerta con 18 città da bollino rosso e un aumento del 15% degli accessi ai pronto soccorso. In Francia il bilancio delle vittime dell'ondata di calore sale a 55 persone. A Marsiglia è morto un bimbo di un anno e mezzo dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi si valuta lo stop agli eventi del fine settimana, compreso il Pride, mentre il Premier invita i cittadini a evitare comportamenti che possano aggravare la pressione sugli ospedali.
1: Il calcio. Si chiude questa sera la fase a girone del Mondiale 2026. Riflettori sul gruppo L con Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra, decisive per l'accesso ai sedicesimi. A seguire Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, mentre nella notte l'Argentina, già qualificata, sfida la Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo passo disponibile per la fase a eliminazione diretta.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Meteo. Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 15 e 56 minuti.
1: Vi
6: Mercati in Movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, -8,36%, quelle di Stellantis, -10,03%, di Eni, -6,31%, di Intesa San Paolo, -4,05% e Unicredit, -3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, +4,93%, Enel, +1,62% e Nexi, +1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB, +8,70%, e da Johnson & Johnson, +10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, -2,20%, e da Goldman Sachs, -5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42.07. Euro a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
8: Val di Seroc sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno, al campo sportivo di Baldissero Torinese, vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisseroc_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
5: Radio GR News.
9: Sono le 16.
5: News.
10: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Svolta le indagini sul triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio di Roma, polizia e carabinieri sono sulle tracce di un cittadino bengalese amico della famiglia ritenuto il principale sospettato. Nella tragedia sono stati uccisi a coltellate Kamal Udin, 39 anni, la moglie Osnay Jahan Momotai, 38, la figlia Arova di appena 8 anni. È sopravvissuto il figlio maggiore Onion, 18 anni, ricoverato al policlinico Gemelli ma non in pericolo di vita. Già ascoltato lanciato dagli investigatori. L'allarme è stato dato dai vicini che hanno sentito urla e visto un uomo fuggire dall'abitazione. Tra le ipotesi al baio anche dissidi di natura economica.
11: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza in Venezuela dopo il violento terremoto. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese mentre proseguono le operazioni di soccorso. Nella notte è arrivata a Maracay la missione italiana composta da 97 tra soccorritori, vigili del fuoco, sanitari e funzionari della Farnesina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato di un quadro drammatico, confermando la morte di 3 connazionali e annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale specializzato. Tra le vittime anche Francesca Mannina, la donna originaria della provincia di Palermo che risultava dispersa.
10: Torna ad aumentare la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani contro depositi di munizioni e droni iraniani condotti in risposta agli attacchi nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha dichiarato che alla violenza si risponde con la violenza. Teheran accusa Washington di aver violato la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa sottoscritto nelle scorse settimane. I Pasdaran affermano di aver colpito obiettivi militari statunitensi nella regione.
11: Intanto il Bahrain ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace dopo i primi scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran dalla conclusione del protocollo d'intesa a metà giugno. In un comunicato, il Ministero degli Affari Esteri del Bahrain ha condannato l'attacco al proprio territorio all'alba di sabato da parte di diversi droni iraniani in flagrante violazione della propria sovranità e attribuisce a Teheran la piena responsabilità di aver sabotato gli sforzi di pace.
10: Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte un attacco missilistico ucraino ha colpito una struttura militare nella città russa di Volgograd. Secondo le autorità locali sono state registrate esplosioni e un incendio nei pressi dello stabilimento Titan Barricadi che produce lanciatori per missili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l'operazione definendola un obiettivo militare legittimo. Nella regione è stato diramato un allarme per minaccia missilistica.
11: Le autorità cinesi hanno confermato la morte del pilota del piccolo aereo che venerdì si è schiantato contro la City Tower, il grattacielo più alto di Pechino. Il velivolo decollato da un aeroporto della periferia della capitale ha urtato la facciata dell'edificio prima di precipitare al suolo. Il pilota, unico occupante a bordo, è morto nell'impatto. 13 persone rimaste ferite sono state curate e successivamente dimesse dagli ospedali.
10: Chiudiamo con lo sport. Il calcio. Il Belgio conquista gli ottavi dei mondiali vincendo il gruppo G grazie al netto 5-1 sulla Nuova Zelanda. Storica qualificazione anche per l'Egitto che pareggia 1-1 con l'Iran e affronterà l'Australia nella fase a eliminazione diretta. Nel gruppo H la Spagna supera 1-0 l'Uruguay e chiude al primo posto, mentre continua la favola di Capoverde che al debutto assoluto nella competizione elimina l'Arabia Saudita e il 3 luglio sfiderà l'Argentina campione del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, più tardi.
5: Meteo.
3: Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 16 e 6 minuti.
5: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Venezuela continua a fare i conti con una tragedia senza precedenti. Una nuova scossa di terremoto ha colpito il centro del paese, dove il bilancio resta drammatico, almeno 920 vittime e decine di migliaia di dispersi. Confermata la morte dell'italo-venezuelana Francesca Mannina. Sul posto sono già a lavoro i soccorritori italiani inviati dalla Farnesina, mentre un secondo contingente è in partenza. Il ministro Tajani assicura: faremo tutto il possibile per aiutare un popolo fratello.
1: Primo passo verso la pace in Medio Oriente. Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti, hanno firmato un accordo che sancisce il reciproco riconoscimento del diritto a vivere in pace e sicurezza come stati sovrani confinanti. L'intesa prevede l'impegno a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati bilaterali diretti con il sostegno di Washington per risolvere le questioni ancora aperte.
2: E proseguono senza sosta le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto a Roma, nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso l'identità e la fotografia di un amico della famiglia, cittadino del Bangladesh, ritenuto il presunto autore della strage costata la vita a due coniugi e alla loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito e fuori pericolo. Al vaglio degli investigatori i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere e una mannaia sequestrata nell'appartamento.
1: 46 anni fa la strage di Ustica. Nel suo messaggio commemorativo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Italia un segno incancellabile nella storia della Repubblica e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Il capo dello Stato sottolinea che la ricerca della verità ha compiuto passi importanti, ma ricostruire completamente quanto accadde nei cieli del Tirreno resta un dovere per il Paese.
2: Caldo estremo senza tregua in Europa. In Italia restano 18 le città da bollino rosso e gli accessi ai pronto soccorso aumentano del 15%. In Francia l'emergenza si aggrava, salgono a 55 le vittime dell'ondata di calore, mentre a Marsiglia un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi è in dubbio lo svolgimento degli eventi del fine settimana e il governo lancia un appello alla responsabilità per alleggerire la pressione sul sistema sanitario.
1: Lo sport. In MotoGP è a Brilhassoen le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Jorge Martin conquista la pole d'Assen davanti ad Ayo Gura e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Solo settimo Marc Marquez con la Ducati ufficiale. In Formula 1 invece occhi puntati sul Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi si assegnano le pole del Gran Premio d'Austria. Il calcio: si chiude stasera la fase a gironi del mondiale 2026. Sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scendono in campo anche Argentina, Portogallo e Colombia.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Meteo.
3: Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte, che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
12: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Economy News.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: 16 e 17 minuti.
1: News. Ancora ben trovate l'ascolto dalla redazione. Svolta le indagini sul triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio di Roma. Polizia e carabinieri sono sulle tracce di un cittadino bengalese amico della famiglia, ritenuto il principale sospettato. Nella tragedia sono stati uccisi a coltellate Kamal Uddin, 39 anni, la moglie Osnay Jahan Momotai, 38, la figlia Arova, di appena 8 anni. È sopravvissuto il figlio maggiore Onion, 18 anni, ricoverato al Policlinico Gemelli, ma non in pericolo di vita, già ascoltato dagli investigatori. L'allarme è stato dato dai vicini, che hanno sentito urla e visto un uomo fuggire dall'abitazione. Tra le ipotesi al baglio anche dissidi di natura economica.
2: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza in Venezuela dopo il violento terremoto. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese mentre proseguono le operazioni di soccorso. Nella notte è arrivata a Maracay la missione italiana composta da 97 tra soccorritori, vigili del fuoco, sanitari e funzionari della Farnesina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato di un quadro drammatico, confermando la morte di 3 connazionali e annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale specializzato. Tra le vittime anche Francesca Mannina, la donna originaria della provincia di Palermo, che risultava dispersa.
1: Torna ad aumentare la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani contro depositi di munizioni e droni iraniani condotti in risposta agli attacchi nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha dichiarato che alla violenza si risponde con la violenza. Teheran accusa Washington di aver violato la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa sottoscritto nelle scorse settimane. I Pasdaran affermano di aver colpito obiettivi militari statunitensi nella regione.
2: Intanto il Bahrain ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace dopo i primi scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran dalla conclusione del protocollo d'intesa a metà giugno. In un comunicato, il Ministero degli Affari Esteri del Bahrain ha condannato l'attacco al proprio territorio all'alba di sabato da parte di diversi droni iraniani in flagrante violazione della propria sovranità e attribuisce a Teheran la piena responsabilità di aver sabotato gli sforzi di pace.
1: Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte un attacco missilistico ucraino ha colpito una struttura militare nella città russa di Volgograd. Secondo le autorità locali sono state registrate esplosioni e un incendio nei pressi dello stabilimento Titan Barricadi, che produce lanciatori per missili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l'operazione definendola un obiettivo militare legittimo. Nella regione è stato diramato un allarme per minaccia missilistica.
2: Le autorità cinesi hanno confermato la morte del pilota del piccolo aereo che venerdì si è schiantato contro la City Tower, il grattacielo più alto di Pechino. Il velivolo, decollato da un aeroporto della periferia della capitale, ha urtato la facciata dell'edificio prima di precipitare al suolo. Il pilota, unico occupante a bordo, è morto nell'impatto. 13 persone rimaste ferite sono state curate e successivamente dimesse dagli ospedali.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio. Il Belgio conquista gli ottavi dei mondiali vincendo il gruppo G grazie al netto 5-1 sulla Nuova Zelanda. Storica qualificazione anche per l'Egitto, che pareggia 1-1 con l'Iran e affronterà l'Australia nella fase a eliminazione diretta. Nel gruppo H la Spagna supera 1-0 l'Uruguay e chiude al primo posto, mentre continua la favola di Capoverde, che al debutto assoluto nella competizione elimina l'Arabia Saudita e il 3 luglio sfiderà l'Argentina, campione del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, più tardi.
3: Meteo. Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte, che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrate in saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 55. 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 16 e 23 minuti.
5: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il Venezuela continua a fare i conti con una tragedia senza precedenti. Una nuova scossa di terremoto ha colpito il centro del paese, dove il bilancio resta drammatico: almeno 920 vittime e decine di migliaia di dispersi. Confermata la morte dell'italo-venezuelana Francesca Mannina. Sul posto sono già a lavoro i soccorritori italiani inviati dalla Farnesina, mentre un secondo contingente è in partenza. Il ministro Tajani assicura: faremo tutto il possibile per aiutare un popolo fratello.
6: Primo passo verso la pace in Medio Oriente. Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti, hanno firmato un accordo che sancisce il reciproco riconoscimento del diritto a vivere in pace e sicurezza come stati sovrani confinanti. L'intesa prevede l'impegno a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati bilaterali diretti con il sostegno di Washington per risolvere le questioni ancora aperte.
7: E proseguono senza sosta le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto a Roma, nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso l'identità e la fotografia di un amico della famiglia, cittadino del Bangladesh, ritenuto il presunto autore della strage costata la vita a due coniugi e alla loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito e fuori pericolo. Al vaglio degli investigatori i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere e una mannaia sequestrata nell'appartamento.
6: 46 anni fa la strage di Ustica. Nel suo messaggio commemorativo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Italia un segno incancellabile nella storia della Repubblica e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Il capo dello Stato sottolinea che la ricerca della verità ha compiuto passi importanti, ma ricostruire completamente quanto accadde nei cieli del Tirreno resta un dovere per il Paese.
7: Caldo estremo senza tregua in Europa. In Italia restano 18 le città da bollino rosso e gli accessi ai pronto soccorso aumentano del 15%. In Francia l'emergenza si aggrava, salgono a 55 le vittime dell'ondata di calore, mentre a Marsiglia un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi è in dubbio lo svolgimento degli eventi del fine settimana e il governo lancia un appello alla responsabilità per alleggerire la pressione sul sistema sanitario.
6: Lo sport. In MotoGP e apri lascione nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Jorge Martin conquista la pole ad Assen davanti ad Ayogura e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Solo settimo Marc Marquez con la Ducati ufficiale. In Formula 1 invece occhi puntati sul Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi si assegnano le pole del Gran Premio d'Austria. Il calcio: si chiude stasera la fase a gironi del mondiale 2026. Sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scendono in campo anche Argentina, Portogallo e Colombia.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Meteo.
3: Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte, che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa, tra incrocio Migliara 55 e incrocio Reggio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate, in prossimità delle aree di cantiere, imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
8: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, -8,36%, quelle di Stellantis, -10,03%, di Eni, -6,31%, di Intesa San Paolo, -4,05%, e Unicredit, -3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, +4,93%, Enel, +1,62%, e Nexi, +1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB, +8,70%, e da Johnson & Johnson, +10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, -2,20%, e da Goldman Sachs, -5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong, che ha terminato le contrattazioni al ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità, con una leggera flessione passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69,06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72,43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42,07 a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4,040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
11: Buongiorno. Dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: ore 16 e 32 minuti.
14: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
15: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si svolge
13: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si svolge la 13ª edizione del World Ducati Week, il più grande evento voluto da Ducati che anche quest'anno ricorderà la memoria di Marco Simoncelli, coinvolgendo tutta la Riviera Romagnola. L'appuntamento di questo 2026 presenta tra l'altro un significato storico unico, poiché va a celebrare i 100 anni dalla fondazione della famosa azienda motociclistica di Borgo Panigale, diventando così una vera e propria festa globale per gli appassionati di ogni età e provenienza. Sabato 4 luglio, giorno esatto del centenario, il circuito di Misano sarà il centro più importante dei festeggiamenti, con un programma studiato nei minimi dettagli per offrire emozioni, spettacolo ed esperienze indimenticabili. Ci spostiamo adesso a Pistoia, dove per gli appassionati di questo genere di musica, dal 2 al 10 luglio torna il Pistoia Blues. A far da cornice alla musica sarà la suggestiva piazza del Duomo della città. Per i più grandi nomi internazionali è diventato un appuntamento immancabile. Accanto al cartellone principale, la città ospita anche una serie di eventi collaterali che contribuiscono ad amplificarne la magia. Tra le altre, il programma della 45esima edizione del Pistoia Blues prevede la partecipazione dei Jethro Tull il 10 luglio, del Volo 3 luglio e dell'attore Enrico Brignano 6 luglio. E sempre restando in tema di musica, va senz'altro segnalato l'imminente arrivo in Italia di una delle band più iconiche della panorama mondiale. I Duran Duran hanno infatti annunciato 3 concerti evento in altrettante location straordinarie. Il primo appuntamento sarà il 7 luglio all'Arena di Verona, cui seguiranno quello della Reggia di Caserta, il 9 luglio, e quello di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, l'11 luglio. Protagonisti della scena internazionale dagli anni 80, i Duran Duran, con la formazione originale, composta da Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, continua tutt'oggi a distinguersi per innovazione ed energia live. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News. Ancora ben trovate l'ascolto dalla redazione. Svolta le indagini sul triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio di Roma, polizia e carabinieri sono sulle tracce di un cittadino bengalese amico della famiglia, ritenuto il principale sospettato. Nella tragedia sono stati uccisi a coltellate Kamal Uddin, 39 anni, la moglie Osnay Jahan Momotai, 38, la figlia Arova, di appena 8 anni. È sopravvissuto il figlio maggiore Onion, 18 anni, ricoverato al policlinico Gemelli, ma non in pericolo di vita, già ascoltato dagli investigatori. L'allarme è stato dato dai vicini, che hanno sentito urla e visto un uomo fuggire dall'abitazione. Tra le ipotesi al baglio anche dissidi di natura economica.
5: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza in Venezuela dopo il violento terremoto. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese mentre proseguono le operazioni di soccorso. Nella notte è arrivata a Maracay la missione italiana composta da 97 tra soccorritori, vigili del fuoco, sanitari e funzionari della Farnesina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato di un quadro drammatico, confermando la morte di 3 connazionali e annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale specializzato. Tra le vittime anche Francesca Mannina, la donna originaria della provincia di Palermo, che risultava dispersa.
4: Torna ad aumentare la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani contro depositi di munizioni e droni iraniani condotti in risposta agli attacchi nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha dichiarato che alla violenza si risponde con la violenza. Teheran accusa Washington di aver violato la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa sottoscritto nelle scorse settimane. I Pasdaran affermano di aver colpito obiettivi militari statunitensi nella regione.
5: Intanto il Bahrain ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace dopo i primi scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran dalla conclusione del protocollo d'intesa a metà giugno. In un comunicato, il Ministero degli Affari Esteri del Bahrain ha condannato l'attacco al proprio territorio all'alba di sabato da parte di diversi droni iraniani in flagrante violazione della propria sovranità e attribuisce a Teheran la piena responsabilità di aver sabotato gli sforzi di pace.

0: Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte un attacco missilistico ucraino ha colpito una struttura militare nella città russa di Volgograd. Secondo le autorità locali sono state registrate esplosioni e un incendio nei pressi dello stabilimento Titan Barricadi, che produce lanciatori per missili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l'operazione definendola un obiettivo militare legittimo. Nella regione è stato diramato un allarme per minaccia missilistica.
1: Le autorità cinesi hanno confermato la morte del pilota del piccolo aereo che venerdì si è schiantato contro la City Tower, il grattacielo più alto di Pechino. Il velivolo, decollato da un aeroporto della periferia della capitale, ha urtato la facciata dell'edificio prima di precipitare al suolo. Il pilota, unico occupante a bordo, è morto nell'impatto. 13 persone rimaste ferite sono state curate e successivamente dimesse dagli ospedali.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Belgio conquista gli ottavi dei mondiali vincendo il gruppo G grazie al netto 5-1 sulla Nuova Zelanda. Storica qualificazione anche per l'Egitto, che pareggia 1-1 con l'Iran e affronterà l'Australia nella fase eliminazione diretta. Nel gruppo H la Spagna supera 1-0 l'Uruguay e chiude al primo posto, mentre continua la favola di Capoverde, che al debutto assoluto nella competizione elimina l'Arabia Saudita e il 3 luglio sfiderà l'Argentina, campione del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo. Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte, che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 16 e 40 minuti.
2: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Il Venezuela continua a fare i conti con una tragedia senza precedenti. Una nuova scossa di terremoto ha colpito il centro del paese, dove il bilancio resta drammatico, almeno 920 vittime e decine di migliaia di dispersi. Confermata la morte dell'italo-venezuelana Francesca Mannina. Sul posto sono già lavori soccorritori italiani inviati dalla Farnesina, mentre un secondo contingente è in partenza. Il ministro Tajani assicura: faremo tutto il possibile per aiutare un popolo fratello.
5: Primo passo verso la pace in Medio Oriente. Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti, hanno firmato un accordo che sancisce il reciproco riconoscimento del diritto a vivere in pace e sicurezza come stati sovrani confinanti. L'intesa prevede l'impegno a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati bilaterali diretti con il sostegno di Washington per risolvere le questioni ancora aperte.
6: E proseguono senza sosta le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto a Roma, nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso l'identità e la fotografia di un amico della famiglia, cittadino del Bangladesh, ritenuto il presunto autore della strage costata la vita a due coniugi e alla loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito e fuori pericolo. Al vaglio degli investigatori i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere e una mannaia sequestrata nell'appartamento.
5: 46 anni fa la strage di Ustica. Nel suo messaggio commemorativo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Italia un segno incancellabile nella storia della Repubblica e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Il Capo dello Stato sottolinea che la ricerca della verità ha compiuto passi importanti, ma ricostruire completamente quanto accadde nei cieli del Tirreno resta un dovere per il Paese.
6: Caldo estremo senza tregua in Europa. In Italia restano 18 le città da bollino rosso e gli accessi ai pronto soccorso aumentano del 15%. In Francia l'emergenza si aggrava, salgono a 55 le vittime dell'ondata di calore, mentre a Marsiglia un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi è in dubbio lo svolgimento degli eventi del fine settimana e il governo lancia un appello alla responsabilità per alleggerire la pressione sul sistema sanitario.
5: Lo sport. In MotoGP e apri lascione le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Jorge Martin conquista la pole d'Assen davanti ad Ayo Gura e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Solo settimo Marc Marquez con la Ducati ufficiale. In Formula 1 invece occhi puntati sul Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi si assegnano le pole del Gran Premio d'Austria. Il calcio. Si chiude stasera la fase a gironi del mondiale 2026. Sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scendono in campo anche Argentina, Portogallo e Colombia.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Meteo.
2: Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte, che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 16 e 52 minuti.
1: News. Ancora ben trovate l'ascolto dalla redazione. Svolta le indagini sul triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio di Roma, polizia e carabinieri sono sulle tracce di un cittadino bengalese amico della famiglia, ritenuto il principale sospettato. Nella tragedia sono stati uccisi a coltellate Kamal Uddin, 39 anni, la moglie Osnay Jahan Momotai, 38, la figlia Arova, di appena 8 anni. È sopravvissuto il figlio maggiore Onion, 18 anni, ricoverato al policlinico Gemelli, ma non in pericolo di vita, già ascoltato dagli investigatori. L'allarme è stato dato dai vicini, che hanno sentito urla e visto un uomo fuggire dall'abitazione. Tra le ipotesi al baio anche dissidi di natura economica.
2: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza in Venezuela dopo il violento terremoto. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese mentre proseguono le operazioni di soccorso. Nella notte è arrivata a Maracay la missione italiana composta da 97 tra soccorritori, vigili del fuoco, sanitari e funzionari della Farnesina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato di un quadro drammatico, confermando la morte di 3 connazionali e annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale specializzato. Tra le vittime anche Francesca Mannina, la donna originaria della provincia di Palermo, che risultava dispersa.
1: Torna ad aumentare la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani contro depositi di munizioni e droni iraniani condotti in risposta agli attacchi nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha dichiarato che alla violenza si risponde con la violenza. Teheran accusa Washington di aver violato la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa sottoscritto nelle scorse settimane. I Pasdaran affermano di aver colpito obiettivi militari statunitensi nella regione.
2: Intanto il Bahrain ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace dopo i primi scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran dalla conclusione del protocollo d'intesa a metà giugno. In un comunicato, il Ministero degli Affari Esteri del Bahrain ha condannato l'attacco al proprio territorio all'alba di sabato da parte di diversi droni iraniani in flagrante violazione della propria sovranità e attribuisce a Teheran la piena responsabilità di aver sabotato gli sforzi di pace.
1: Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte un attacco missilistico ucraino ha colpito una struttura militare nella città russa di Volgograd. Secondo le autorità locali sono state registrate esplosioni e un incendio nei pressi dello stabilimento Titan Barricadi, che produce lanciatori per missili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l'operazione definendola un obiettivo militare legittimo. Nella regione è stato diramato un allarme per minaccia missilistica.
2: Le autorità cinesi hanno confermato la morte del pilota del piccolo aereo che venerdì si è schiantato contro la City Tower, il grattacielo più alto di Pechino. Il velivolo, decollato da un aeroporto della periferia della capitale, ha urtato la facciata dell'edificio prima di precipitare al suolo. Il pilota, unico occupante a bordo, è morto nell'impatto. 13 persone rimaste ferite sono state curate e successivamente dimesse dagli ospedali.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: il Belgio conquista gli ottavi dei mondiali vincendo il gruppo G grazie al netto 5-1 sulla Nuova Zelanda. Storica qualificazione anche per l'Egitto, che pareggia 1-1 con l'Iran e affronterà l'Australia nella fase a eliminazione diretta. Nel gruppo H la Spagna supera 1-0 l'Uruguay e chiude al primo posto, mentre continua la favola di Capoverde, che al debutto assoluto nella competizione elimina l'Arabia Saudita e il 3 luglio sfiderà l'Argentina, campione del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
3: Meteo. Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte, che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Reggio Migliara 53 inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 16 e 57 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, meno 8,36%, quelle di Stellantis, meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05% e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62% e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB, più 8,70%, e da Johnson & Johnson, più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,20%, e da Goldman Sachs, meno 5,88%. Decisamente poco confortante, invece, il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità, con una leggera flessione passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42.07 a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 17 e 2 minuti.
5: News.
7: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca. Ancora una giornata di sangue sulle strade italiane. 3 persone hanno perso la vita in altrettanti gravi incidenti. 2 vittime sulla Palermo-Messina nei pressi di Buonfornello nello scontro tra un'auto e un furgone. Nel veneziano è morto il camionista Sandro Puledda, 49 anni, dopo che il carico di lastre d'acciaio del suo tir ha sfondato la cabina in seguito a un impatto. Sulla 14 invece una donna ha perso la vita nel ribaltamento dell'auto su cui viaggiava con la famiglia. Grave, un neonato di 6 mesi sbalzato fuori dall'abitacolo e ricoverato in ospedale.
7: Primo grande controesodo dell'estate sulle strade italiane. Dopo il weekend di partenze dal pomeriggio è atteso traffico intenso sulle principali autostrade, complice anche il caldo africano che continua a spingere le temperature fino a 40 gradi. Le criticità maggiori sono previste lungo la 1, la 4 e la 14, con possibili rallentamenti anche nell'area di Roma, dove molti prolungheranno il fine settimana. Rafforzati i controlli della polizia stradale, scatta inoltre il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 7 alle 22.
8: E torniamo a parlare di cronaca perché proseguono senza sosta le ricerche del presunto autore della strage di Roma nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso foto e generalità di un cittadino del Bangladesh, amico della famiglia sospettato di aver ucciso padre, madre e la loro bambina di 8 anni. Il figlio maggiore, unico sopravvissuto, è ricoverato ma non è in pericolo di vita. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere, i telefoni delle vittime e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
7: Continua a crescere il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, oltre 50.000 dispersi. Tra i morti anche 3 italo-venezuelani e la donna di origini siciliane data per dispersa. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese, mentre i soccorsi proseguono tra enormi difficoltà. Dalle macerie arrivano però anche segnali di speranza. Un neonato di appena 18 giorni è stato salvato dopo 32 ore. In arrivo a Caracas circa 100 soccorritori italiani coordinati dalla Protezione Civile.
8: Ci occupiamo di politica perché si apre una settimana decisiva per la riforma della legge elettorale. Mercoledì prossimo la conferenza dei capigruppo della Camera fisserà il calendario dell'esame del nuovo testo che punta a superare il Rosatellum. Nella maggioranza resta però il nodo delle preferenze. Lega e Forza Italia frenano, mentre Fratelli d'Italia valuta possibili modifiche. Le opposizioni parlano di una riforma studiata per rafforzare il governo e chiedono di fermare l'iter.
7: MotoGP, sorpresa nella sprint di Assen. Raul Fernandez firma il successo davanti al compagno di squadra Ayogura, regalando una storica doppietta all'Aprilia Trackhouse. Terzo Fabio Di Giannantonio, migliore delle Ducati. Quarto Marco Bezzecchi, quinto Jorge Martin. Giornata difficile per le Ducati ufficiali. Marc Marquez chiude sesto davanti a Bagnaia, poi retrocesso al 7° posto per aver superato i limiti della pista.
8: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Meteo.
9: Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
2: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53 inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 17 e 7 minuti.
5: News.
10: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Svolta le indagini sul triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio di Roma. Polizia e carabinieri sono sulle tracce di un cittadino bengalese amico della famiglia, ritenuto il principale sospettato. Nella tragedia sono stati uccisi a coltellate Kamal Udin, 39 anni, la moglie Osnay Jahan Momotai, 38, la figlia Arova, di appena 8 anni. È sopravvissuto il figlio maggiore Onion, 18 anni, ricoverato al Policlinico Gemelli, ma non in pericolo di vita, già ascoltato dagli investigatori. L'allarme è stato dato dai vicini che hanno sentito urla e visto un uomo fuggire dall'abitazione. Tra le ipotesi al baglio anche dissidi di natura economica.
11: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza in Venezuela dopo il violento terremoto. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese mentre proseguono le operazioni di soccorso. Nella notte è arrivata a Maracay la missione italiana composta da 97 tra soccorritori, vigili del fuoco, sanitari e funzionari della Farnesina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato di un quadro drammatico, confermando la morte di 3 connazionali e annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale specializzato. Tra le vittime anche Francesca Mannina, la donna originaria della provincia di Palermo che risultava dispersa.
10: Torna ad aumentare la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani contro depositi di munizioni e droni iraniani condotti in risposta agli attacchi nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha dichiarato che alla violenza si risponde con la violenza. Teheran accusa Washington di aver violato la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa sottoscritto nelle scorse settimane. I Pasdaran affermano di aver colpito obiettivi militari statunitensi nella regione.
11: Intanto il Bahrain ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace dopo i primi scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran dalla conclusione del protocollo d'intesa a metà giugno. In un comunicato, il Ministero degli Affari Esteri del Bahrain ha condannato l'attacco al proprio territorio all'alba di sabato da parte di diversi droni iraniani in flagrante violazione della propria sovranità e attribuisce a Teheran la piena responsabilità di aver sabotato gli sforzi di pace.
10: Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte un attacco missilistico ucraino ha colpito una struttura militare nella città russa di Volgograd. Secondo le autorità locali sono state registrate esplosioni e un incendio nei pressi dello stabilimento Titan Barricadi che produce lanciatori per missili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l'operazione definendola un obiettivo militare legittimo. Nella regione è stato diramato un allarme per minaccia missilistica.
11: Le autorità cinesi hanno confermato la morte del pilota del piccolo aereo che venerdì si è schiantato contro la City Tower, il grattacielo più alto di Pechino. Il velivolo decollato da un aeroporto della periferia della capitale ha urtato la facciata dell'edificio prima di precipitare al suolo. Il pilota, unico occupante a bordo, è morto nell'impatto. 13 persone rimaste ferite sono state curate e successivamente dimesse dagli ospedali.
10: Chiudiamo con lo sport. Il calcio. Il Belgio conquista gli ottavi dei mondiali vincendo il gruppo G grazie al netto 5-1 sulla Nuova Zelanda. Storica qualificazione anche per l'Egitto che pareggia 1-1 con l'Iran e affronterà l'Australia nella fase a eliminazione diretta. Nel gruppo H la Spagna supera 1-0 l'Uruguay e chiude al primo posto mentre continua la favola di Capoverde che al debutto assoluto nella competizione elimina l'Arabia Saudita e il 3 luglio sfiderà l'Argentina campione del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, più tardi.
5: Meteo.
9: Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
12: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. il Buy Now, Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 17 e 19 minuti.
1: News. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Ancora una giornata di sangue sulle strade italiane. Tre persone hanno perso la vita in altrettanti gravi incidenti. Due vittime sulla Palermo-Messina nei pressi di Buonfornello nello scontro tra un'auto e un furgone. Nel veneziano è morto il camionista Sandro Puledda, 49 anni, dopo che il carico di lastre d'acciaio del suo tir ha sfondato la cabina in seguito a un impatto. Sulla 14 invece una donna ha perso la vita nel ribaltamento dell'auto su cui viaggiava con la famiglia. Grave, un neonato di 6 mesi sbalzato fuori dall'abitacolo e ricoverato in ospedale.
1: Primo grande controesodo dell'estate sulle strade italiane. Dopo il weekend di partenze dal pomeriggio è atteso traffico intenso sulle principali autostrade, complice anche il caldo africano che continua a spingere le temperature fino a 40 gradi. Le criticità maggiori sono previste lungo la 1, la 4 e la 14, con possibili rallentamenti anche nell'area di Roma, dove molti prolungheranno il fine settimana. Rafforzati i controlli della polizia stradale, scatta inoltre il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 7 alle 22.
2: E torniamo a parlare di cronaca perché proseguono senza sosta le ricerche del presunto autore della strage di Roma nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso foto e generalità di un cittadino del Bangladesh, amico della famiglia sospettato di aver ucciso padre, madre e la loro bambina di 8 anni. Il figlio maggiore, unico sopravvissuto, è ricoverato ma non è in pericolo di vita. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere, i telefoni delle vittime e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
1: Continua a crescere il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, oltre 50.000 dispersi. Tra i morti anche 3 italo-venezuelani e la donna di origini siciliane data per dispersa. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese, mentre i soccorsi proseguono tra enormi difficoltà. Dalle macerie arrivano però anche segnali di speranza. Un neonato di appena 18 giorni è stato salvato dopo 32 ore. In arrivo a Caracas circa 100 soccorritori italiani coordinati dalla Protezione Civile.
2: Ci occupiamo di politica perché si apre una settimana decisiva per la riforma della legge elettorale. Mercoledì prossimo la conferenza dei capigruppo della Camera fisserà il calendario dell'esame del nuovo testo che punta a superare il Rosatellum. Nella maggioranza resta però il nodo delle preferenze. Lega e Forza Italia frenano, mentre Fratelli d'Italia valuta possibili modifiche. Le opposizioni parlano di una riforma studiata per rafforzare il governo e chiedono di fermare l'iter.
1: MotoGP, sorpresa nella sprint di Assen. Raul Fernandez firma il successo davanti al compagno di squadra Ayogura, regalando una storica doppietta all'Aprilia Trackhouse. Terzo Fabio Di Giannantonio, migliore delle Ducati. Quarto Marco Bezzecchi, quinto Jorge Martin. Giornata difficile per le Ducati ufficiali. Marc Marquez chiude sesto davanti a Bagnaia, poi retrocesso al 7° posto per aver superato i limiti della pista.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Meteo. Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53 inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 17 e 24 minuti.
5: News.
6: Ancora ben trovate l'ascolto dalla redazione. Svolta le indagini sul triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio di Roma. Polizia e carabinieri sono sulle tracce di un cittadino bengalese amico della famiglia, ritenuto il principale sospettato. Nella tragedia sono stati uccisi a coltellate Kamal Udin, 39 anni, la moglie Osnay Jahan Momotai, 38, la figlia Arova, di appena 8 anni. È sopravvissuto il figlio maggiore Onion, 18 anni, ricoverato al Policlinico Gemelli, ma non in pericolo di vita, già ascoltato dagli investigatori. L'allarme è stato dato dai vicini, che hanno sentito urla e visto un uomo fuggire dall'abitazione. Tra le ipotesi al baglio anche dissidi di natura economica.
7: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza in Venezuela dopo il violento terremoto. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese mentre proseguono le operazioni di soccorso. Nella notte è arrivata a Maracay la missione italiana composta da 97 tra soccorritori, vigili del fuoco, sanitari e funzionari della Farnesina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato di un quadro drammatico, confermando la morte di 3 connazionali e annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale specializzato. Tra le vittime anche Francesca Mannina, la donna originaria della provincia di Palermo, che risultava dispersa.
6: Torna ad aumentare la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani contro depositi di munizioni e droni iraniani condotti in risposta agli attacchi nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha dichiarato che alla violenza si risponde con la violenza. Teheran accusa Washington di aver violato la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa sottoscritto nelle scorse settimane. I Pasdaran affermano di aver colpito obiettivi militari statunitensi nella regione.
7: Intanto il Bahrain ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace dopo i primi scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran dalla conclusione del protocollo d'intesa a metà giugno. In un comunicato, il Ministero degli Affari Esteri del Bahrain ha condannato l'attacco al proprio territorio all'alba di sabato da parte di diversi droni iraniani in flagrante violazione della propria sovranità e attribuisce a Teheran la piena responsabilità di aver sabotato gli sforzi di pace.
6: Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte un attacco missilistico ucraino ha colpito una struttura militare nella città russa di Volgograd. Secondo le autorità locali sono state registrate esplosioni e un incendio nei pressi dello stabilimento Titan Barricadi, che produce lanciatori per missili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l'operazione definendola un obiettivo militare legittimo. Nella regione è stato diramato un allarme per minaccia missilistica.
7: Le autorità cinesi hanno confermato la morte del pilota del piccolo aereo che venerdì si è schiantato contro la City Tower, il grattacielo più alto di Pechino. Il velivolo, decollato da un aeroporto della periferia della capitale, ha urtato la facciata dell'edificio prima di precipitare al suolo. Il pilota, unico occupante a bordo, è morto nell'impatto. 13 persone rimaste ferite sono state curate e successivamente dimesse dagli ospedali.
6: Chiudiamo con lo sport. Il calcio. Il Belgio conquista gli ottavi dei mondiali vincendo il gruppo G grazie al netto 5-1 sulla Nuova Zelanda. Storica qualificazione anche per l'Egitto, che pareggia 1-1 con l'Iran e affronterà l'Australia nella fase a eliminazione diretta. Nel gruppo H la Spagna supera 1-0 l'Uruguay e chiude al primo posto, mentre continua la favola di Capoverde, che al debutto assoluto nella competizione elimina l'Arabia Saudita e il 3 luglio sfiderà l'Argentina, campione del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte, che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei nei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi, nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, meno 8,36%, quelle di Stellantis, meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05% e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62% e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB, più 8,70%, e da Johnson & Johnson, più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,20%, e da Goldman Sachs, meno 5,88%. Decisamente poco confortante, invece, il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong, che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità, con una leggera flessione passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Ho dato a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna.

0: Radio GR News.
1: Sono le 17:33.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si svolge la 13ª edizione del World Ducati Week, il più grande evento voluto da Ducati che anche quest'anno ricorderà la memoria di Marco Simoncelli, coinvolgendo tutta la Riviera Romagnola. L'appuntamento di questo 2026 presenta tra l'altro un significato storico unico, poiché va a celebrare i 100 anni dalla fondazione della famosa azienda motociclistica di Borgo Panigale, diventando così una vera e propria festa globale per gli appassionati di ogni età e provenienza. Sabato 4 luglio, giorno esatto del centenario, il circuito di Misano sarà il centro più importante dei festeggiamenti, con un programma studiato nei minimi dettagli per offrire emozioni, spettacolo ed esperienze indimenticabili. Ci spostiamo adesso a Pistoia, dove per gli appassionati di questo genere di musica, dal 2 al 10 luglio torna il Pistoia Blues. A far da cornice alla musica sarà la suggestiva piazza del Duomo della città. Per i più grandi nomi internazionali è diventato un appuntamento immancabile. Accanto al cartellone principale, la città ospita anche una serie di eventi collaterali che contribuiscono ad amplificarne la magia. Tra le altre, il programma della 45ª edizione del Pistoia Blues prevede la partecipazione dei Jethro Tull il 10 luglio, del Volo 3 luglio e dell'attore Enrico Brignano 6 luglio. E sempre restando in tema di musica, va senz'altro segnalato l'imminente arrivo in Italia di una delle band più iconiche della panorama mondiale. I Duran Duran hanno infatti annunciato 3 concerti evento in altrettante location straordinarie. Il primo appuntamento sarà il 7 luglio all'Arena di Verona, cui seguiranno quello della Reggia di Caserta, il 9 luglio, e quello di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, l'11 luglio. Protagonisti della scena internazionale dagli anni Ottanta, i Duran Duran, con la formazione originale, composta da Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, continua tutt'oggi a distinguersi per innovazione ed energia live. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Ancora una giornata di sangue sulle strade italiane. 3 persone hanno perso la vita in altrettanti gravi incidenti. 2 vittime sulla Palermo-Messina nei pressi di Buonfornello nello scontro tra un'auto e un furgone. Nel veneziano è morto il camionista Sandro Puledda, 49 anni, dopo che il carico di lastre d'acciaio del suo tir ha sfondato la cabina in seguito a un impatto. Sulla 14 invece una donna ha perso la vita nel ribaltamento dell'auto su cui viaggiava con la famiglia. Grave, un neonato di 6 mesi sbalzato fuori dall'abitacolo e ricoverato in ospedale.
4: Primo grande controesodo dell'estate sulle strade italiane. Dopo il weekend di partenze dal pomeriggio è atteso traffico intenso sulle principali autostrade, complice anche il caldo africano che continua a spingere le temperature fino a 40 gradi. Le criticità maggiori sono previste lungo la 1, la 4 e la 14, con possibili rallentamenti anche nell'area di Roma, dove molti prolungheranno il fine settimana. Rafforzati i controlli della polizia stradale, scatta inoltre il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 7 alle 22.
5: E torniamo a parlare di cronaca perché proseguono senza sosta le ricerche del presunto autore della strage di Roma nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso foto e generalità di un cittadino del Bangladesh, amico della famiglia, sospettato di aver ucciso padre, madre e la loro bambina di 8 anni. Il figlio maggiore, unico sopravvissuto, è ricoverato ma non è in pericolo di vita. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere, i telefoni delle vittime e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
4: Continua a crescere il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, oltre 50.000 dispersi. Tra i morti anche 3 italo-venezuelani e la donna di origini siciliane data per dispersa. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese, mentre i soccorsi proseguono tra enormi difficoltà. Dalle macerie arrivano però anche segnali di speranza. Un neonato di appena 18 giorni è stato salvato dopo 32 ore. In arrivo a Caracas circa 100 soccorritori italiani coordinati dalla Protezione Civile.
5: Ci occupiamo di politica perché si apre una settimana decisiva per la riforma della legge elettorale. Mercoledì prossimo la conferenza dei capigruppo della Camera fisserà il calendario dell'esame del nuovo testo che punta a superare il rosario.

0: Rosatellum. Nella maggioranza resta però il nodo delle preferenze. Lega e Forza Italia frenano, mentre Fratelli d'Italia valuta possibili modifiche. Le opposizioni parlano di una riforma studiata per rafforzare il governo e chiedono di fermare l'iter.
1: MotoGP, sorpresa nella sprint di Assen. Raul Fernandez firma il successo davanti al compagno di squadra Ayogura, regalando una storica doppietta all'Aprilia Trackhaus. Terzo Fabio Di Giannantonio, migliore delle Ducati. Quarto Marco Bezzecchi, quinto Jorge Martin. Giornata difficile per le Ducati ufficiali. Marc Marquez chiude sesto davanti a Bagnaia, poi retrocesso al settimo posto per aver superato i limiti della pista.
0: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Meteo. Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 17 e 41 minuti.
2: News.
5: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Svolta le indagini sul triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio di Roma. Polizia e carabinieri sono sulle tracce di un cittadino bengalese amico della famiglia, ritenuto il principale sospettato. Nella tragedia sono stati uccisi a coltellate Kamal Udin, 39 anni, la moglie Osnay Jahan Momotai, 38, la figlia Arova, di appena 8 anni. È sopravvissuto il figlio maggiore Onion, 18 anni, ricoverato al Policlinico Gemelli, ma non in pericolo di vita, già ascoltato dagli investigatori. L'allarme è stato dato dai vicini che hanno sentito urla e visto un uomo fuggire dall'abitazione. Tra le ipotesi al baglio anche dissidi di natura economica.
6: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza in Venezuela dopo il violento terremoto. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese mentre proseguono le operazioni di soccorso. Nella notte è arrivata a Maracay la missione italiana composta da 97 tra soccorritori, vigili del fuoco, sanitari e funzionari della Farnesina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato di un quadro drammatico, confermando la morte di 3 connazionali e annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale specializzato. Tra le vittime anche Francesca Mannina, la donna originaria della provincia di Palermo che risultava dispersa.
5: Torna ad aumentare la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani contro depositi di munizioni e droni iraniani condotti in risposta agli attacchi nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha dichiarato che alla violenza si risponde con la violenza. Teheran accusa Washington di aver violato la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa sottoscritto nelle scorse settimane. I Pasdaran affermano di aver colpito obiettivi militari statunitensi nella regione.
6: Intanto il Bahrain ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace dopo i primi scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran dalla conclusione del protocollo d'intesa a metà giugno. In un comunicato, il Ministero degli Affari Esteri del Bahrain ha condannato l'attacco al proprio territorio all'alba di sabato da parte di diversi droni con gli iraniani in flagrante violazione della propria sovranità e attribuisce a Teheran la piena responsabilità di aver sabotato gli sforzi di pace.
5: Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte un attacco missilistico ucraino ha colpito una struttura militare nella città russa di Volgograd. Secondo le autorità locali sono state registrate esplosioni e un incendio nei pressi dello stabilimento Titan Barricadi, che produce lanciatori per missili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l'operazione definendola un obiettivo militare legittimo. Nella regione è stato diramato un allarme per minaccia missilistica.
6: Le autorità cinesi hanno confermato la morte del pilota del piccolo aereo che venerdì si è schiantato contro la City Tower, il grattacielo più alto di Pechino. Il velivolo decollato da un aeroporto della periferia della capitale ha urtato la facciata dell'edificio prima di precipitare al suolo. Il pilota, unico occupante a bordo, è morto nell'impatto. 13 persone rimaste ferite sono state curate e successivamente dimesse dagli ospedali.
5: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Belgio conquista gli ottavi dei mondiali vincendo il gruppo G grazie al netto 5-1 sulla Nuova Zelanda. Storica qualificazione anche per l'Egitto, che pareggia 1-1 con l'Iran e affronterà l'Australia nella fase a eliminazione diretta. Nel gruppo H la Spagna supera 1-0 l'Uruguay e chiude al primo posto, mentre continua la favola di Capoverde, che al debutto assoluto nella competizione elimina l'Arabia Saudita e il 3 luglio sfiderà l'Argentina, campione del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
7: Meteo.
2: Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte, che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
7: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità, mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now, Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 17:54.
1: News. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Ancora una giornata di sangue sulle strade italiane. Tre persone hanno perso la vita in altrettanti gravi incidenti. Due vittime sulla Palermo-Messina nei pressi di Buonfornello nello scontro tra un'auto e un furgone. Nel veneziano è morto il camionista Sandro Puledda, 49 anni, dopo che il carico di lastre d'acciaio del suo tir ha sfondato la cabina in seguito a un impatto. Sulla 14 invece una donna ha perso la vita nel ribaltamento dell'auto su cui viaggiava con la famiglia. Grave, un neonato di 6 mesi sbalzato fuori dall'abitacolo e ricoverato in ospedale.
1: Primo grande controesodo dell'estate sulle strade italiane. Dopo il weekend di partenze dal pomeriggio è atteso traffico intenso sulle principali autostrade, complice anche il caldo africano che continua a spingere le temperature fino a 40 gradi. Le criticità maggiori sono previste lungo la 1, la 4 e la 14, con possibili rallentamenti anche nell'area di Roma, dove molti prolungheranno il fine settimana. Rafforzati i controlli della polizia stradale, scatta inoltre il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 7 alle 22.
2: E torniamo a parlare di cronaca, perché proseguono senza sosta le ricerche del presunto autore della strage di Roma nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso foto e generalità di un cittadino del Bangladesh, amico della famiglia, sospettato di aver ucciso padre, madre e la loro bambina di 8 anni. Il figlio maggiore, unico sopravvissuto, è ricoverato ma non è in pericolo di vita. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere, i telefoni delle vittime e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
1: Continua a crescere il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, oltre 50.000 dispersi. Tra i morti anche 3 italo-venezuelani e la donna di origini siciliane data per dispersa. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese, mentre i soccorsi proseguono tra enormi difficoltà. Dalle macerie arrivano però anche segnali di speranza. Un neonato di appena 18 giorni è stato salvato dopo 32 ore. In arrivo a Caracas circa 100 soccorritori italiani coordinati dalla Protezione Civile.
2: Ci occupiamo di politica perché si apre una settimana decisiva per la riforma della legge elettorale. Mercoledì prossimo la conferenza dei capigruppo della Camera fisserà il calendario dell'esame del nuovo testo che punta a superare il Rosatellum. Nella maggioranza resta però il nodo delle preferenze. Lega e Forza Italia frenano, mentre Fratelli d'Italia valuta possibili modifiche. Le opposizioni parlano di una riforma studiata per rafforzare il governo e chiedono di fermare l'iter.
1: MotoGP, sorpresa nella sprint di Assen. Raul Fernandez firma il successo davanti al compagno di squadra Ayogura, regalando una storica doppietta all'Aprilia Trackhouse. Terzo Fabio Di Giannantonio, migliore delle Ducati. Quarto Marco Bezzecchi, quinto Jorge Martin. Giornata difficile per le Ducati ufficiali. Marc Marquez chiude sesto davanti a Bagnaia, poi retrocesso al 7° posto per aver superato i limiti della pista.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Meteo.
4: Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte, che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
3: Sono le 17 e 59 minuti.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. GR News.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 18 ed un minuto.
0: News.
10: Ancora ben trovate l'ascolto dalla redazione. Svolta nelle indagini sul triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio di Roma, polizia e carabinieri sono sulle tracce di un cittadino bengalese amico della famiglia, ritenuto il principale sospettato. Nella tragedia sono stati uccisi a coltellate Kamal Udin, 39 anni, la moglie Osne Jahan Momotai, 38, la figlia Arova, di appena 8 anni. È sopravvissuto il figlio maggiore Onion, 18 anni, ricoverato al Policlinico Gemelli, ma non in pericolo di vita, già ascoltato dagli investigatori. L'allarme è stato dato dai vicini che hanno sentito urla e visto un uomo fuggire dall'abitazione. Tra le ipotesi al vaglio anche dissidi di natura economica.
11: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza in Venezuela dopo il violento terremoto. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese mentre proseguono le operazioni di soccorso. Nella notte è arrivata a Maracay la missione italiana composta da 97 tra soccorritori, vigili del fuoco, sanitari e funzionari della Farnesina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato di un quadro drammatico, confermando la morte di 3 connazionali e annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale specializzato. Tra le vittime anche Francesca Mannina, la donna originaria della provincia di Palermo che risultava dispersa.
10: Torna ad aumentare la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani contro depositi di munizioni e droni iraniani condotti in risposta agli attacchi nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha dichiarato che alla violenza si risponde con la violenza. Teheran accusa Washington di aver violato la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa sottoscritto nelle scorse settimane. I Pasdaran affermano di aver colpito obiettivi militari statunitensi nella regione.
11: Intanto il Bahrain ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace dopo i primi scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran dalla conclusione del protocollo d'intesa a metà giugno. In un comunicato, il Ministero degli Affari Esteri del Bahrain ha condannato l'attacco al proprio territorio all'alba di sabato da parte di diversi droni iraniani in flagrante violazione della propria sovranità e attribuisce a Teheran la piena responsabilità di aver sabotato gli sforzi di pace.
10: Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte un attacco missilistico ucraino ha colpito una struttura militare nella città russa di Volgograd. Secondo le autorità locali sono state registrate esplosioni e un incendio nei pressi dello stabilimento Titan Barricadi, che produce lanciatori per missili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l'operazione definendola un obiettivo militare legittimo. Nella regione è stato diramato un allarme per minaccia missilistica.
11: Le autorità cinesi hanno confermato la morte del pilota del piccolo aereo che venerdì si è schiantato contro la City Tower, il grattacielo più alto di Pechino. Il velivolo decollato da un aeroporto della periferia della capitale ha urtato la facciata dell'edificio prima di precipitare al suolo. Il pilota, unico occupante a bordo, è morto nell'impatto. 13 persone rimaste ferite sono state curate e successivamente dimesse dagli ospedali.
10: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: il Belgio conquista gli ottavi dei mondiali vincendo il gruppo G grazie al netto 5-1 sulla Nuova Zelanda. Storica qualificazione anche per l'Egitto, che pareggia 1-1 con l'Iran e affronterà l'Australia nella fase di eliminazione diretta. Nel gruppo H la Spagna supera 1-0 l'Uruguay e chiude al primo posto, mentre continua la favola di Capoverde, che al debutto assoluto nella competizione elimina l'Arabia Saudita e il 3 luglio sfiderà l'Argentina, campione del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: meteo.
4: Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 18 e 6 minuti.
0: Sport.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio. Si chiude questa sera la fase a girone del Mondiale 2026. Riflettori sul gruppo L con Croazia, Ghana e Panama Inghilterra, decisive per l'accesso ai sedicesimi. A seguire Colombia, Portogallo e Congo, Uzbekistan, mentre nella notte l'Argentina, già qualificata, sfida la Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo passo disponibile per la fase a eliminazione diretta. Passiamo alla Formula 1. George Russell in pole allo Spielberg del Gran Premio d'Austria. Il britannico precede le Ferrari di Leclerc e Hamilton, ma è sotto investigazione per aver superato il regime di bandiera gialla. A muro Verstappen nel tentativo finale, quarto Kimi Antonelli che ha alzato il piede. Ultime le due Aston Martin di Alonso e Stroll. MotoGP. Un perfetto Raul Fernandez vince la sprint del Gran Premio d'Olanda, decimo atto del Mondiale 2026. Ad Assen, fantastica doppietta del team Strakaus, con Ayogura alle sue spalle. Chiude il podio Fabio Di Giannantonio, Bezzecchi limite danni ed è quarto poi Martin, Bagnaia e Marc Marquez. Domani nella gara lunga parte in pole Jorge Martin, con in prima fila anche Ayogura e Marco Bezzecchi. Quinto Bagnaia, settimo Marc Marquez. L'Italia Under 20 esce sconfitta all'Ajax Arena di Kutaisi nella prima giornata del World Rugby Junior World Championship. La rassegna è ridata di categoria al via da oggi in Georgia. Gli azzurrini di Andrea Di Giandomenico cedono per 38-32 alla Scozia, che già li aveva superati a Treviso lo scorso 6 febbraio nel match inaugurale del 6 Nazioni Under 20. In chiusura l'atletica, Marcel Jacobs sarà sui blocchi dei 100 metri maschili domani nello Stade Charletti di Parigi in occasione dell'ottava tappa della Diamond League 2026 per la sua seconda gara dell'anno nel principale circuito mondiale di meeting, dopo quella del Golden Gala del 4 giugno scorso, quando ha offerto una confortante dimostrazione di forma con un buon quinto posto, ma scendendo dopo circa due anni sotto la barriera dei 10 netti, correndo in 9,99, che rappresenta attualmente la terza prestazione europea dell'anno. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
0: Meteo.
4: Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente, davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 18 e 17 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto in Venezuela, almeno 920 le vittime, oltre 50.000 i dispersi, tra i morti anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese mentre proseguono le operazioni di soccorso. Dalle macerie arriva anche una storia di speranza, salvato vivo un neonato di appena 18 giorni dopo 32 ore. Intanto sono arrivati a Caracas circa 100 soccorritori italiani coordinati dalla Protezione Civile. Un altro forte terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito l'Afghanistan orientale con epicentro vicino al confine con il Pakistan.
1: 3 le vittime in altrettanti gravi incidenti, 2 sulla Palermo-Messina e una sulla statale Romea nel veneziano. Sulla A14 nel bolognese una donna è morta nel ribaltamento dell'auto su cui viaggiava con la famiglia. Gravissimo un neonato di 6 mesi sbalzato fuori dall'abitacolo. Traffico intenso sulle principali autostrade con controlli rafforzati della polizia stradale. Intanto il caldo non concede tregua. In Italia restano 18 città da bollino rosso, mentre in Francia salgono a 55 le vittime dell'ondata di calore.
2: Ancora cronaca a Roma, proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita 2 coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento ritenuta la possibile arma del delitto.
1: 46 anni fa la strage di Ustica, una delle pagine più dolorose della storia della Repubblica. Nel messaggio per l'anniversario il presidente Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Itavia un segno incancellabile e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Il capo dello Stato ricorda che la ricerca della verità ha compiuto passi significativi, ma sottolinea come ricostruire pienamente quanto accadde nei cieli del Tirreno il 27 giugno 1980 resti un dovere irrinunciabile per il paese.
2: Voltiamo pagina, Roma celebra gli 80 anni della Vespa con una grande parata che ha portato in strada circa 25.000 scooter arrivati da 67 paesi. A dare il via al corteo il sindaco Roberto Gualtieri, dal Circo Massimo al Colosseo, passando per Piazza Venezia e Fori Imperiali. Migliaia di persone hanno applaudito modelli storici e contemporanei dello scooter, simbolo del Made in Italy. Le celebrazioni proseguono fino a domani al Vespa Village del Foro Italico con mostre, musica ed eventi aperti al pubblico.
1: Lo sport, sabato da protagonista per l'Aprilia ad Assen, dopo la pole di Jorge Martin, nella sprint arriva la storica doppietta del team Trekhouse con Raul Fernandez davanti ad Ayogura. Terzo Fabio Di Giannantonio, migliore delle Ducati, mentre Marc Marquez chiude settimo dopo una penalizzazione. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Quarto Kimi Antonelli. Calcio, si chiude questa sera la fase ai gironi del Mondiale 2026 con le sfide decisive tra Croazia e tra Panama e Inghilterra.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Meteo. Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei nei giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 18 e 22 minuti.
5: Sport.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio: si chiude questa sera la fase a girone del Mondiale 2026. Riflettori sul gruppo L con Croazia, Ghana e Panama Inghilterra, decisive per l'accesso ai sedicesimi. A seguire Colombia, Portogallo e Congo, Uzbekistan, mentre nella notte l'Argentina, già qualificata, sfida la Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo passo disponibile per la fase a eliminazione diretta. Passiamo alla Formula 1. George Russell in pole allo Spielberg del Gran Premio d'Austria. Il britannico precede le Ferrari di Leclerc e Hamilton, ma è sotto investigazione per aver superato il regime di bandiera gialla. A muro Verstappen nel tentativo finale, quarto Kimi Antonelli che ha alzato il piede. Ultime le due Aston Martin di Alonso e Stroll. MotoGP: un perfetto Raul Fernandez vince la sprint del Gran Premio d'Olanda, decimo atto del Mondiale 2026. Ad Assen, fantastica doppietta del team Strakaus con Ayogura alle sue spalle. Chiude il podio Fabio Di Giannantonio, Bezzecchi limite danni ed è quarto poi Martin, Bagnaia e Marc Marquez. Domani nella gara lunga parte in pole Jorge Martin, con in prima fila anche Ayogura e Marco Bezzecchi. Quinto Bagnaia, settimo Marc Marquez. L'Italia Under 20 esce sconfitta all'Ajax Arena di Kutaisi nella prima giornata del World Rugby Junior World Championship. La rassegna ridata di categoria al via da oggi in Georgia. Gli azzurrini di Andrea Di Giandomenico cedono per 38-32 alla Scozia, che già li aveva superati a Treviso lo scorso 6 febbraio nel match inaugurale del Sei Nazioni Under 20. In chiusura all'atletica, Marcel Jacobs sarà sui blocchi dei 100 metri maschili domani nello Stade Charletti di Parigi in occasione dell'ottava tappa della Diamond League 2026 per la sua seconda gara dell'anno nel principale circuito mondiale di meeting, dopo quella del Golden Gala del 4 giugno scorso, quando ha offerto una confortante dimostrazione di forma con un buon quinto posto, ma scendendo dopo circa due anni sotto la barriera dei 10 netti, correndo in 9,99, che rappresenta attualmente la terza prestazione europea dell'anno. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
5: Meteo.
3: Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte, che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, meno 8,36%, quelle di Stellantis, meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05% e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62% e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB più 8,70% e da Johnson & Johnson più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft meno 2,20% e da Goldman Sachs meno 5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni al ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42.07 a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
0: Val di Seroc sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno, al campo sportivo di Baldissero Torinese, vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo, sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisseroc_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 18 e 31 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si svolge la 13ª edizione del World Ducati Week, il più grande evento voluto da Ducati che anche quest'anno ricorderà la memoria di Marco Simoncelli, coinvolgendo tutta la Riviera Romagnola. L'appuntamento di questo 2026 presenta tra l'altro un significato storico unico, poiché va a celebrare i 100 anni dalla fondazione della famosa azienda motociclistica di Borgo Panigale, diventando così una vera e propria festa globale per gli appassionati di ogni età e provenienza. Sabato 4 luglio, giorno esatto del centenario, il circuito di Misano sarà il centro più importante dei festeggiamenti, con un programma studiato nei minimi dettagli per offrire emozioni, spettacolo ed esperienze indimenticabili. Ci spostiamo adesso a Pistoia, dove per gli appassionati di questo genere di musica, dal 2 al 10 luglio torna il Pistoia Blues. A far da cornice alla musica sarà la suggestiva piazza del Duomo della città. Per i più grandi nomi internazionali è diventato un appuntamento immancabile. Accanto al cartellone principale, la città ospita anche una serie di eventi collaterali che contribuiscono ad amplificarne la magia. Tra le altre, il programma della 45ª edizione del Pistoia Blues prevede la partecipazione dei Jethro Tull il 10 luglio, del Volo 3 luglio e dell'attore Enrico Brignano 6 luglio. E sempre restando in tema di musica, va senz'altro segnalato l'imminente arrivo in Italia di una delle band più iconiche della panorama mondiale. I Duran Duran hanno infatti annunciato 3 concerti evento in altrettante location straordinarie. Il primo appuntamento sarà il 7 luglio all'Arena di Verona, cui seguiranno quello della Reggia di Caserta, il 9 luglio, e quello di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, l'11 luglio. Protagonisti della scena internazionale dagli anni Ottanta, i Duran Duran, con la formazione originale, composta da Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, continuano.
5: Stai ascoltando Radio GR News.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 18 e 31 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si svolge la 13ª edizione del World Ducati Week, il più grande evento voluto da Ducati che anche quest'anno ricorderà la memoria di Marco Simoncelli, coinvolgendo tutta la Riviera Romagnola. L'appuntamento di questo 2026 presenta tra l'altro un significato storico unico, poiché va a celebrare i 100 anni dalla fondazione della famosa azienda motociclistica di Borgo Panigale, diventando così una vera e propria festa globale per gli appassionati di ogni età e provenienza. Sabato 4 luglio, giorno esatto del centenario, il circuito di Misano sarà il centro più importante dei festeggiamenti, con un programma studiato nei minimi dettagli per offrire emozioni, spettacolo ed esperienze indimenticabili. Ci spostiamo adesso a Pistoia, dove per gli appassionati di questo genere di musica, dal 2 al 10 luglio torna il Pistoia Blues. A far da cornice alla musica sarà la suggestiva piazza del Duomo della città. Per i più grandi nomi internazionali è diventato un appuntamento immancabile. Accanto al cartellone principale, la città ospita anche una serie di eventi collaterali che contribuiscono ad amplificarne la magia. Tra le altre, il programma della 45ª edizione del Pistoia Blues prevede la partecipazione dei Jethro Tull il 10 luglio, del Volo 3 luglio e dell'attore Enrico Brignano 6 luglio. E sempre restando in tema di musica, va senz'altro segnalato l'imminente arrivo in Italia di una delle band più iconiche della panorama mondiale. I Duran Duran hanno infatti annunciato 3 concerti evento in altrettante location straordinarie. Il primo appuntamento sarà il 7 luglio all'Arena di Verona, cui seguiranno quello della Reggia di Caserta, il 9 luglio, e quello di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, l'11 luglio. Protagonisti della scena internazionale dagli anni 80, i Duran Duran, con la formazione originale, composta da Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, continua tutt'oggi a distinguersi per innovazione ed energia live. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News. Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Svolta le indagini sul triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio di Roma, polizia e carabinieri sono sulle tracce di un cittadino bengalese amico della famiglia, ritenuto il principale sospettato. Nella tragedia sono stati uccisi a coltellate Kamal Udin, 39 anni, la moglie Osnay Jahan Momotai, 38, la figlia Arova, di appena 8 anni. È sopravvissuto il figlio maggiore Onion, 18 anni, ricoverato al Policlinico Gemelli, ma non in pericolo di vita, già ascoltato dagli investigatori. L'allarme è stato dato dai vicini che hanno sentito urla e visto un uomo fuggire dall'abitazione. Tra le ipotesi al vaglio anche dissidi di natura economica.
5: Di malessere continua l'emergenza in Venezuela dopo il violento terremoto. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese mentre proseguono le operazioni di soccorso. Nella notte arrivata a Maracay, la missione italiana composta da 97 tra soccorritori, vigili del fuoco, sanitari e funzionari della Farnesina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato di un quadro drammatico, confermando la morte di 3 connazionali e annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale specializzato. Tra le vittime anche Francesca Mannina, la donna originaria della provincia di Palermo che risultava dispersa.
4: Torna ad aumentare la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani contro depositi di munizioni e droni iraniani condotti in risposta agli attacchi nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha dichiarato che alla violenza si risponde con la violenza. Teheran accusa Washington di aver violato la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa sottoscritto nelle scorse settimane. I Pasdaran affermano di aver colpito obiettivi militari statunitensi nella regione.
5: Intanto il Bahrain ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace dopo i primi scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran dalla conclusione del protocollo d'intesa a metà giugno. In un comunicato, il Ministero degli Affari Esteri del Bahrain ha condannato l'attacco al proprio territorio all'alba di sabato da parte di diversi droni iraniani in flagrante violazione della propria sovranità e attribuisce a Teheran la piena responsabilità di aver sabotato gli sforzi di pace.
4: Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte un attacco missilistico ucraino ha colpito una struttura militare nella città russa di Volgograd. Secondo le autorità locali sono state registrate esplosioni e un incendio nei pressi dello stabilimento Titan Barricadi, che produce lanciatori per missili. Il presidente

0: presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l'operazione definendola un obiettivo militare legittimo. Nella regione è stato diramato un allarme per minaccia missilistica.
1: Le autorità cinesi hanno confermato la morte del pilota del piccolo aereo che venerdì si è schiantato contro la City Tower, il grattacielo più alto di Pechino. Il velivolo decollato da un aeroporto della periferia della capitale ha urtato la facciata dell'edificio prima di precipitare al suolo. Il pilota, unico occupante a bordo, è morto nell'impatto. 13 persone rimaste ferite sono state curate e successivamente dimesse dagli ospedali.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Belgio conquista gli ottavi dei mondiali vincendo il gruppo G grazie al netto 5-1 sulla Nuova Zelanda. Storica qualificazione anche per l'Egitto, che pareggia 1-1 con l'Iran e affronterà l'Australia nella fase di eliminazione diretta. Nel gruppo H la Spagna supera 1-0 l'Uruguay e chiude al primo posto, mentre continua la favola di Capoverde, che al debutto assoluto nella competizione elimina l'Arabia Saudita e il 3 luglio sfiderà l'Argentina, campione del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo. Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte, che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 18 e 39 minuti.
2: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio. Si chiude questa sera la fase a girone del Mondiale 2026. Riflettori sul gruppo L con Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra, decisive per l'accesso ai sedicesimi. A seguire Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, mentre nella notte l'Argentina, già qualificata, sfida la Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo passo disponibile per la fase a eliminazione diretta. Passiamo alla Formula 1. George Russell in pole allo Spielberg del Gran Premio d'Austria. Il britannico precede le Ferrari di Leclerc e Hamilton, ma è sotto investigazione per aver superato il regime di bandiera gialla. A muro Verstappen nel tentativo finale, quarto Kimi Antonelli che ha alzato il piede. Ultime le due Aston Martin di Alonso e Stroll. MotoGP. Un perfetto Raul Fernandez vince la sprint del Gran Premio d'Olanda, decimo atto del Mondiale 2026. Ad Assen, fantastica doppietta del team Strakaus, con Ayogura alle sue spalle. Chiude il podio Fabio Di Giannantonio, Bezzecchi limite danni ed è quarto poi Martin, Bagnaia e Marc Marquez. Domani nella gara lunga parte in pole Jorge Martin, con in prima fila anche Ayogura e Marco Bezzecchi, quinto Bagnaia, settimo Marc Marquez. L'Italia Under 20 esce sconfitta all'AIAC Arena di Kutaisi nella prima giornata del World Rugby Junior World Championship. La rassegna è ridata di categoria al via da oggi in Georgia. Gli azzurrini di Andrea Di Giandomenico cedono per 38-32 alla Scozia, che già li aveva superati a Treviso lo scorso 6 febbraio nel match inaugurale del 6 Nazioni Under 20. In chiusura all'atletica, Marcel Jacobs sarà sui blocchi dei 100 metri maschili domani nello Stade Charletti di Parigi in occasione dell'ottava tappa della Diamond League 2026 per la sua seconda gara dell'anno nel principale circuito mondiale di meeting, dopo quella del Golden Gala del 4 giugno scorso, quando ha offerto una confortante dimostrazione di forma con un buon quinto posto, ma scendendo dopo circa due anni sotto la barriera dei 10 netti, correndo in 9,99, che rappresenta attualmente la terza prestazione europea dell'anno. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: Meteo. Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
6: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti usciti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 18:50.
1: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio. Si chiude questa sera la fase a girone del Mondiale 2026. Riflettori sul gruppo L con Croazia, Ghana e Panama, Inghilterra, decisive per l'accesso ai sedicesimi. A seguire Colombia, Portogallo e Congo, Uzbekistan. Mentre nella notte l'Argentina, già qualificata, sfida la Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo passo disponibile per la fase a eliminazione diretta. Passiamo alla Formula 1. George Russell in pole allo Spielberg del Gran Premio d'Austria. Il britannico precede le Ferrari di Leclerc e Hamilton, ma è sotto investigazione per aver superato il regime di bandiera gialla. A muro Verstappen nel tentativo finale, quarto Kimi Antonelli che ha alzato il piede. Ultime le due Aston Martin di Alonso e Stroll. MotoGP. Un perfetto Raul Fernandez vince la sprint del Gran Premio d'Olanda, decimo atto del Mondiale 2026. Ad Assen, fantastica doppietta del team Strakaus, con Ayogura alle sue spalle. Chiude il podio Fabio Di Giannantonio, Bezzecchi limite danni ed è quarto poi Martin, Bagnaia e Marc Marquez. Domani nella gara lunga parte in pole Jorge Martin, con in prima fila anche Ayogura e Marco Bezzecchi, quinto Bagnaia, settimo Marc Marquez. L'Italia Under 20 esce sconfitta all'Ajax Arena di Kutaisi nella prima giornata del World Rugby Junior World Championship. La rassegna è ridata di categoria al via da oggi in Georgia. Gli azzurrini di Andrea Di Giandomenico cedono per 38-32 alla Scozia, che già li aveva superati a Treviso lo scorso 6 febbraio nel match inaugurale del 6 Nazioni Under 20. In chiusura l'atletica, Marcel Jacobs sarà sui blocchi dei 100 metri maschili domani nello Stade Charletti di Parigi in occasione dell'ottava tappa della Diamond League 2026 per la sua seconda gara dell'anno nel principale circuito mondiale di meeting, dopo quella del Golden Gala del 4 giugno scorso, quando ha offerto una confortante dimostrazione di forma con un buon quinto posto, ma scendendo dopo circa due anni sotto la barriera dei 10 netti, correndo in 9,99, che rappresenta attualmente la terza prestazione europea dell'anno. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Meteo.
3: Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 18:54.
1: News.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto in Venezuela, almeno 920 le vittime, oltre 50.000 i dispersi, tra i morti anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese mentre proseguono le operazioni di soccorso. Dalle macerie arriva anche una storia di speranza, salvato vivo un neonato di appena 18 giorni dopo 32 ore. Intanto sono arrivati a Caracas circa 100 soccorritori italiani coordinati dalla Protezione Civile. Un altro forte terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito l'Afghanistan orientale con epicentro vicino al confine con il Pakistan.
2: 3 le vittime in altrettanti gravi incidenti, 2 sulla Palermo-Messina e una sulla statale Romea nel veneziano. Sulla A14 nel bolognese una donna è morta nel ribaltamento dell'auto su cui viaggiava con la famiglia, gravissimo un neonato di 6 mesi sbalzato fuori dall'abitacolo. Traffico intenso sulle principali autostrade con controlli rafforzati della polizia stradale. Intanto il caldo non concede tregua, in Italia restano 18 città da bollino rosso mentre in Francia salgono a 55 le vittime dell'ondata di calore.
5: Ancora cronaca a Roma, proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita 2 coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento ritenuta la possibile arma del delitto.
2: 46 anni fa la strage di Ustica, una delle pagine più dolorose della storia della Repubblica. Nel messaggio per l'anniversario il presidente Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Italia un segno incancellabile e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Il capo dello Stato ricorda che la ricerca della verità ha compiuto passi significativi, ma sottolinea come ricostruire pienamente quanto accadde nei cieli del Tirreno il 27 giugno 1980 resti un dovere irrinunciabile per il Paese.
5: Voltiamo pagina, Roma celebra gli 80 anni della Vespa con una grande parata che ha portato in strada circa 25.000 scooter arrivati da 67 paesi. A dare il via al corteo il sindaco Roberto Gualtieri, dal Circo Massimo al Colosseo, passando per Piazza Venezia e Fori Imperiali. Migliaia di persone hanno applaudito modelli storici e contemporanei dello scooter, simbolo del Made in Italy. Le celebrazioni proseguono fino a domani al Vespa Village del Foro Italico con mostre, musica ed eventi aperti al pubblico.
2: Lo sport, sabato da protagonista per l'Aprilia ad Assen, dopo la pole di Jorge Martin, nella sprint arriva la storica doppietta del team Trekhaus con Raul Fernandez davanti ad Ayogura. Terzo Fabio Di Giannantonio, migliore delle Ducati, mentre Marc Marquez chiude settimo dopo una penalizzazione. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Quarto Kimi Antonelli. Calcio, si chiude questa sera la fase ai gironi del Mondiale 2026 con le sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
6: Val di Seroc sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldisseroc torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisseroc_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldisseroc, musica che unisce, rock che fa bene.
7: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
8: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona.
7: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
1: Radio GR News.
9: Sono le 19 e 2 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
5: Forte scossa di terremoto in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 i morti, oltre 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Proseguono i soccorsi mentre un neonato di appena 18 giorni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 32 ore. A Caracas sono arrivati anche circa 100 soccorritori italiani della protezione civile.
2: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo e minaccia nuove proteste, alimentando il timore di una guerra civile. Intanto l'esercito israeliano mantiene le proprie posizioni nel sud del Libano, mentre restano alte le tensioni tra Stati Uniti e Iran, dopo gli ultimi attacchi nel Golfo.
5: E a Roma proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita due coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
2: A Imperia recuperati in mare i corpi di due giovani alla foce del torrente Impero. A individuarli sul fondale sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti da Genova con il supporto della Guardia Costiera. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due potrebbe essere caduto o essersi tuffato in acqua, mentre l'altro avrebbe tentato di soccorrerlo annegando a sua volta. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
5: Cambiamo argomento, l'Europa continua a fare i conti con un'ondata di caldo senza precedenti. In Italia oggi è il picco dell'emergenza con 18 città da bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi. Il CNR parla della più lunga ondata di calore degli ultimi anni, mentre al nord scattano i primi allarmi siccità per il calo dei livelli dei grandi fiumi e laghi. Intanto si contano vittime in diversi paesi europei. Un cambiamento del tempo è atteso non prima della prossima settimana.
2: Lo sport. Si chiude questa sera la fase ai gironi dei mondiali 2026 con gli ultimi verdetti. Riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. MotoGP. Ad Assen trionfa Raul Fernandez nella sprint, regalando all'Aprilia Trekhouse una storica doppietta con Ayogura secondo.
5: E con questa notizia abbiamo concluso. Un buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo. Nella mattinata di domani dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi occidentali di confine. In giornata rari temporali confinati quasi esclusivamente ai confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 19 e 7 minuti.
1: News.
10: Ancora ben trovate l'ascolto dalla redazione. Svolta le indagini sul triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio di Roma, polizia e carabinieri sono sulle tracce di un cittadino bengalese amico della famiglia, ritenuto il principale sospettato. Nella tragedia sono stati uccisi a coltellate Kamal Uddin, 39 anni, la moglie Osne Jahan Momotai, 38, la figlia Arova, di appena 8 anni. È sopravvissuto il figlio maggiore Onion, 18 anni, ricoverato al Policlinico Gemelli, ma non in pericolo di vita, già ascoltato dagli investigatori. L'allarme è stato dato dai vicini che hanno sentito urla e visto un uomo fuggire dall'abitazione. Tra le ipotesi al vaglio anche dissidi di natura economica.
11: Di all'estero continua l'emergenza in Venezuela dopo il violento terremoto. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese mentre proseguono le operazioni di soccorso. Nella notte è arrivata a Maracay la missione italiana composta da 97 tra soccorritori, vigili del fuoco, sanitari e funzionari della Farnesina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato di un quadro drammatico, confermando la morte di 3 connazionali e annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale specializzato. Tra le vittime anche Francesca Mannina, la donna originaria della provincia di Palermo che risultava dispersa.
10: Torna ad aumentare la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani contro depositi di munizioni e droni iraniani condotti in risposta agli attacchi nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha dichiarato che alla violenza si risponde con la violenza. Teheran accusa Washington di aver violato la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa sottoscritto nelle scorse settimane. I Pasdaran affermano di aver colpito obiettivi militari statunitensi nella regione.
11: Intanto il Bahrein ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace dopo i primi scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran dalla conclusione del protocollo d'intesa a metà giugno. In un comunicato, il Ministero degli Affari Esteri del Bahrein ha condannato l'attacco al proprio territorio all'alba di sabato da parte di diversi droni cittadini iraniani in flagrante violazione della propria sovranità e attribuisce a Teheran la piena responsabilità di aver sabotato gli sforzi di pace.
10: Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte un attacco missilistico ucraino ha colpito una struttura militare nella città russa di Volgograd. Secondo le autorità locali sono state registrate esplosioni e un incendio nei pressi dello stabilimento Titan Barricadi, che produce lanciatori per missili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l'operazione definendola un obiettivo militare legittimo. Nella regione è stato diramato un allarme per minaccia missilistica.
11: Le autorità cinesi hanno confermato la morte del pilota del piccolo aereo che venerdì si è schiantato contro la City Tower, il grattacielo più alto di Pechino. Il velivolo decollato da un aeroporto della periferia della capitale ha urtato la facciata dell'edificio prima di precipitare al suolo. Il pilota, unico occupante a bordo, è morto nell'impatto. 13 persone rimaste ferite sono state curate e successivamente dimesse dagli ospedali.
10: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Belgio conquista gli ottavi dei mondiali vincendo il gruppo G grazie al netto 5-1 sulla Nuova Zelanda. Storica qualificazione anche per l'Egitto, che pareggia 1-1 con l'Iran e affronterà l'Australia nella fase di eliminazione diretta. Nel gruppo H la Spagna supera 1-0 l'Uruguay e chiude al primo posto, mentre continua la favola di Capoverde, che al debutto assoluto nella competizione elimina l'Arabia Saudita e il 3 luglio sfiderà l'Argentina, campione del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo. Nella mattinata di domani dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi occidentali di confine. In giornata rari temporali confinati quasi esclusivamente ai confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo. Disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
12: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente, davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituendo appunto dal Buy Now Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 19 e 20 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: Forte scossa di terremoto in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 i morti, oltre 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Proseguono i soccorsi mentre un neonato di appena 18 giorni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 32 ore. A Caracas sono arrivati anche circa 100 soccorritori italiani della Protezione Civile.
1: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo e minaccia nuove proteste, alimentando il timore di una guerra civile. Intanto l'esercito israeliano mantiene le proprie posizioni nel sud del Libano, mentre restano alte le tensioni tra Stati Uniti e Iran, dopo gli ultimi attacchi nel Golfo.
2: E a Roma proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita due coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
1: A Imperia recuperati in mare i corpi di 2 giovani alla foce del torrente Impero. A individuarli sul fondale sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti da Genova con il supporto della Guardia Costiera. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due potrebbe essere caduto o essersi tuffato in acqua, mentre l'altro avrebbe tentato di soccorrerlo annegando a sua volta. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
2: Cambiamo argomento. L'Europa continua a fare i conti con un'ondata di caldo senza precedenti. In Italia oggi è il picco dell'emergenza, con 18 città da bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi. Il CNR parla della più lunga ondata di calore degli ultimi anni, mentre al nord scattano i primi allarmi siccità per il calo dei livelli dei grandi fiumi e laghi. Intanto si contano vittime in diversi paesi europei. Un cambiamento del tempo è atteso non prima della prossima settimana.
1: Lo sport. Si chiude questa sera la fase ai gironi dei mondiali 2026 con gli ultimi verdetti, riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. MotoGP. Ad Assen trionfa Raul Fernandez nella sprint, regalando all'Aprilia Trek House una storica doppietta con Ayo Ogura secondo.
2: E con questa notizia abbiamo concluso. Un buon proseguimento di serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi occidentali di confine. In giornata rari temporali, confinati quasi esclusivamente ai confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo. Disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 19 e 25 minuti.
5: News.
6: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Svolta le indagini sul triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio di Roma. Polizia e carabinieri sono sulle tracce di un cittadino bengalese amico della famiglia, ritenuto il principale sospettato. Nella tragedia sono stati uccisi a coltellate Kamal Uddin, 39 anni, la moglie Osney Jahan Momotai, 38, la figlia Arova, di appena 8 anni. È sopravvissuto il figlio maggiore Onion, 18 anni, ricoverato al Policlinico Gemelli, ma non in pericolo di vita, già ascoltato dagli investigatori. L'allarme è stato dato dai vicini, che hanno sentito urla e visto un uomo fuggire dall'abitazione. Tra le ipotesi al vaglio anche dissidi di natura economica.
7: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza in Venezuela dopo il violento terremoto. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese mentre proseguono le operazioni di soccorso. Nella notte è arrivata a Maracay la missione italiana composta da 97 tra soccorritori, vigili del fuoco, sanitari e funzionari della Farnesina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato di un quadro drammatico, confermando la morte di 3 connazionali e annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale specializzato. Tra le vittime anche Francesca Mannina, la donna originaria della provincia di Palermo, che risultava dispersa.
6: Torna ad aumentare la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani contro depositi di munizioni e droni iraniani condotti in risposta agli attacchi nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha dichiarato che alla violenza si risponde con la violenza. Teheran accusa Washington di aver violato la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa sottoscritto nelle scorse settimane. I Pasdaran affermano di aver colpito obiettivi militari statunitensi nella regione.
7: Intanto il Bahrain ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace dopo i primi scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran dalla conclusione del protocollo d'intesa a metà giugno. In un comunicato, il Ministero degli Affari Esteri del Bahrain ha condannato l'attacco al proprio territorio all'alba di sabato da parte di diversi droni iraniani in flagrante violazione della propria sovranità e attribuisce a Teheran la piena responsabilità di aver sabotato gli sforzi di pace.
6: Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte un attacco missilistico ucraino ha colpito una struttura militare nella città russa di Volgograd. Secondo le autorità locali sono state registrate esplosioni e un incendio nei pressi dello stabilimento Titan Barricadi, che produce lanciatori per missili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l'operazione definendola un obiettivo militare legittimo. Nella regione è stato diramato un allarme per minaccia missilistica.
7: Le autorità cinesi hanno confermato la morte del pilota del piccolo aereo che venerdì si è schiantato contro la City Tower, il grattacielo più alto di Pechino. Il velivolo, decollato da un aeroporto della periferia della capitale, ha urtato la facciata dell'edificio prima di precipitare al suolo. Il pilota, unico occupante a bordo, è morto nell'impatto. 13 persone rimaste ferite sono state curate e successivamente dimesse dagli ospedali.
6: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: il Belgio conquista gli ottavi dei mondiali vincendo il gruppo G grazie al netto 5-1 sulla Nuova Zelanda. Storica qualificazione anche per l'Egitto, che pareggia 1-1 con l'Iran e affronterà l'Australia nella fase a eliminazione diretta. Nel gruppo H la Spagna supera 1-0 l'Uruguay e chiude al primo posto, mentre continua la favola di Capoverde, che al debutto assoluto nella competizione elimina l'Arabia Saudita e il 3 luglio sfiderà l'Argentina, campione del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, più tardi.
5: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo. Nella mattinata di domani dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi occidentali di confine. In giornata rari temporali confinati quasi esclusivamente ai confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
8: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics -8,36%, quelle di Stellantis -10,03%, di Eni -6,31%, di Intesa San Paolo -4,05% e Unicredit -3,35%, mentre a crescere sono Ferrari +4,93%, Enel +1,62% e Nexi +1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB +8,70% e da Johnson & Johnson +10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft -2,20% e da Goldman Sachs -5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 19 e 34 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si svolge la 13ª edizione del World Ducati Week, il più grande evento voluto da Ducati che anche quest'anno ricorderà la memoria di Marco Simoncelli, coinvolgendo tutta la Riviera Romagnola. L'appuntamento di questo 2026 presenta tra l'altro un significato storico unico, poiché va a celebrare i 100 anni dalla fondazione della famosa azienda motociclistica di Borgo Panigale, diventando così una vera e propria festa globale per gli appassionati di ogni età e provenienza. Sabato 4 luglio, giorno esatto del centenario, il circuito di Misano sarà il centro più importante dei festeggiamenti, con un programma studiato nei minimi dettagli per offrire emozioni, spettacolo ed esperienze indimenticabili. Ci spostiamo adesso a Pistoia, dove per gli appassionati di questo genere di musica, dal 2 al 10 luglio torna il Pistoia Blues. A far da cornice alla musica sarà la suggestiva piazza del Duomo della città. Per i più grandi nomi internazionali è diventato un appuntamento immancabile. Accanto al cartellone principale, la città ospita anche una serie di eventi collaterali che contribuiscono ad amplificarne la magia. Tra le altre, il programma della 45ª edizione del Pistoia Blues prevede la partecipazione dei Jethro Tull il 10 luglio, del Volo 3 luglio e dell'attore Enrico Brignano 6 luglio. E sempre restando in tema di musica, va senz'altro segnalato l'imminente arrivo in Italia di una delle band più iconiche della panorama mondiale. I Duran Duran hanno infatti annunciato 3 concerti evento in altrettante location straordinarie. Il primo appuntamento sarà il 7 luglio all'Arena di Verona, cui seguiranno quello della Reggia di Caserta, il 9 luglio, e quello di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, l'11 luglio. Protagonisti della scena internazionale dagli anni 80, i Duran Duran, con la formazione originale, composta da Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, continua tutt'oggi a distinguersi per innovazione ed energia live. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News. Buonasera dalla redazione.
5: Forte scossa di terremoto in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 i morti, oltre 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Proseguono i soccorsi mentre un neonato di appena 18 giorni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 32 ore. A Caracas sono arrivati anche circa 100 soccorritori italiani della protezione civile.
4: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo e minaccia nuove proteste, alimentando il timore di una guerra civile. Intanto l'esercito israeliano mantiene le proprie posizioni nel sud del Libano, mentre restano alte le tensioni tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi attacchi nel Golfo.
5: E a Roma proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita 2 coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
4: A Imperia, recuperati in mare i corpi di 2 giovani alla foce del torrente Impero. A individuarli sul fondale sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti da Genova con il supporto della Guardia Costiera. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due potrebbe essere caduto o essersi tuffato in acqua, mentre l'altro avrebbe tentato di soccorrerlo annegando a sua volta. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
5: Cambiamo argomento. L'Europa continua a fare i conti con un'ondata di caldo senza precedenti. In Italia oggi è il picco dell'emergenza.

0: Urgenza con 18 città da bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi. Il CNR parla della più lunga ondata di calore degli ultimi anni, mentre al nord scattano i primi allarmi siccità per il calo dei livelli dei grandi fiumi e laghi. Intanto si contano vittime in diversi paesi europei. Un cambiamento del tempo è atteso non prima della prossima settimana.
1: Lo sport. Si chiude questa sera la fase ai gironi dei mondiali 2026 con gli ultimi verdetti. Riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. MotoGP. Ad Assen trionfa Raul Fernandez nella sprint, regalando all'Aprilia Trekhouse una storica doppietta con Ayo Ogura secondo.
0: E con questa notizia abbiamo concluso. Un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo. Nella mattinata di domani dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi occidentali di confine. In giornata rari temporali confinati quasi esclusivamente ai confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. Sulla 2 di Amazzone Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 e 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 19 e 41 minuti.
4: News.
6: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Svolta nelle indagini sul triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio di Roma, polizia e carabinieri sono sulle tracce di un cittadino bengalese amico della famiglia, ritenuto il principale sospettato. Nella tragedia sono stati uccisi a coltellate Kamal Uddin, 39 anni, la moglie Osne Jahan Momotai, 38, la figlia Arova, di appena 8 anni. È sopravvissuto il figlio maggiore Onion, 18 anni, ricoverato al Policlinico Gemelli, ma non in pericolo di vita, già ascoltato dagli investigatori. L'allarme è stato dato dai vicini che hanno sentito urla e visto un uomo fuggire dall'abitazione. Tra le ipotesi al vaglio anche dissidi di natura economica.
7: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza in Venezuela dopo il violento terremoto. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese mentre proseguono le operazioni di soccorso. Nella notte è arrivata a Maracay la missione italiana composta da 97 tra soccorritori, vigili del fuoco, sanitari e funzionari della Farnesina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato di un quadro drammatico, confermando la morte di 3 connazionali e annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale specializzato. Tra le vittime anche Francesca Mannina, la donna originaria della provincia di Palermo che risultava dispersa.
6: Torna ad aumentare la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani contro depositi di munizioni e droni iraniani condotti in risposta agli attacchi nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha dichiarato che alla violenza si risponde con la violenza. Teheran accusa Washington di aver violato la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa sottoscritto nelle scorse settimane. I Pasdaran affermano di aver colpito obiettivi militari statunitensi nella regione.
7: Intanto il Bahrain ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace dopo i primi scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran dalla conclusione del protocollo d'intesa a metà giugno. In un comunicato, il Ministero degli Affari Esteri del Bahrain ha condannato l'attacco al proprio territorio all'alba di sabato da parte di diversi droni. azioni iraniane in flagrante violazione della propria sovranità e attribuisce a Teheran la piena responsabilità di aver sabotato gli sforzi di pace.
6: Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte un attacco missilistico ucraino ha colpito una struttura militare nella città russa di Volgograd. Secondo le autorità locali sono state registrate esplosioni e un incendio nei pressi dello stabilimento Titan Barricadi, che produce lanciatori per missili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l'operazione definendola un obiettivo militare legittimo. Nella regione è stato diramato un allarme per minaccia missilistica.
7: Le autorità cinesi hanno confermato la morte del pilota del piccolo aereo che venerdì si è schiantato contro la City Tower, il grattacielo più alto di Pechino. Il velivolo, decollato da un aeroporto della periferia della capitale, ha urtato la facciata dell'edificio prima di precipitare al suolo. Il pilota, unico occupante a bordo, è morto nell'impatto. 13 persone rimaste ferite sono state curate e successivamente dimesse dagli ospedali.
6: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Belgio conquista gli ottavi di mondiali vincendo il gruppo G grazie al netto 5-1 sulla Nuova Zelanda. Storica qualificazione anche per l'Egitto, che pareggia 1-1 con l'Iran e affronterà l'Australia nella fase di eliminazione diretta. Nel gruppo H la Spagna supera 1-0 l'Uruguay e chiude al primo posto, mentre continua la favola di Capoverde, che al debutto assoluto nella competizione elimina l'Arabia Saudita e il 3 luglio sfiderà l'Argentina, campione del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi occidentali di confine. In giornata rari temporali, confinati quasi esclusivamente ai confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
3: Sulla 2 di Amazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 19 e 53 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: Forte scossa di terremoto in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 i morti, oltre 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Proseguono i soccorsi mentre un neonato di appena 18 giorni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 32 ore. A Caracas sono arrivati anche circa 100 soccorritori italiani della protezione civile.
1: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo e minaccia nuove proteste, alimentando il timore di una guerra civile. Intanto l'esercito israeliano mantiene le proprie posizioni nel sud del Libano, mentre restano alte le tensioni tra Stati Uniti e Iran, dopo gli ultimi attacchi nel Golfo.
2: E a Roma proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita due coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
1: A Imperia recuperati in mare i corpi di 2 giovani alla foce del torrente Impero. A individuarli sul fondale sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti da Genova con il supporto della guardia costiera. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due potrebbe essere caduto o essersi tuffato in acqua, mentre l'altro avrebbe tentato di soccorrerlo annegando a sua volta. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
2: Cambiamo argomento. L'Europa continua a fare i conti con un'ondata di caldo senza precedenti. In Italia oggi è il picco dell'emergenza, con 18 città da bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi. Il CNR parla della più lunga ondata di calore degli ultimi anni, mentre al nord scattano i primi allarmi siccità per il calo dei livelli dei grandi fiumi e laghi. Intanto si contano vittime in diversi paesi europei. Un cambiamento del tempo è atteso non prima della prossima settimana.
1: Lo sport. Si chiude questa sera la fase ai gironi dei mondiali 2026 con gli ultimi verdetti. Riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. MotoGP. Ad Assen trionfa Raul Fernandez nella sprint, regalando all'Aprilia Trekhaus una storica doppietta con Ayo Ogura secondo.
2: E con questa notizia abbiamo concluso. Un buon proseguimento di serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo. Nella mattinata di domani dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi occidentali di confine. In giornata rari temporali confinati quasi esclusivamente ai confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 2 di Amazzone Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 19 e 58 minuti.
6: Mercati in Movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, meno 8,36%, quelle di Stellantis, meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05% e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62% e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB, più 8,70%, e da Johnson & Johnson, più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,20%, e da Goldman Sachs, meno 5,88%. Decisamente poco confortante, invece, il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong, che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità, con una leggera flessione passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42.07 a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
8: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
9: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Ago Stucato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona.
8: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
0: Sono le 20 ed un minuto.
5: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo. Nella mattinata di domani dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi occidentali di confine. In giornata rari temporali confinati quasi esclusivamente ai confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona serata da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 19 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi occidentali di confine. In giornata rari temporali, confinati quasi esclusivamente ai confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Val di Serock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldissero_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 20 e 30 minuti.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo. Nella mattinata di domani dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi occidentali di confine. In giornata rari temporali confinati quasi esclusivamente ai confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 46 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi occidentali di confine. In giornata rari temporali, confinati quasi esclusivamente ai confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Val di Serocche sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldissero_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
2: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
3: Sono le 21 e 4 minuti.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi. Il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi di confine. Nel pomeriggio gli unici fenomeni temporaleschi saranno a carico dei confini alpini. Per il resto situazione stabile e temperature elevatissime ovunque. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21 e 19 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi di confine. Nel pomeriggio gli unici fenomeni temporaleschi saranno a carico dei confini alpini, per il resto situazione stabile e temperature elevatissime ovunque. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 21 e 31 minuti.
4: Meteo. Nelle prossime ore si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo. Nella mattinata di domani dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi di confine. Nel pomeriggio gli unici fenomeni temporaleschi saranno a carico dei confini alpini, per il resto situazione stabile e temperature elevatissime ovunque. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 47 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi di confine. Nel pomeriggio gli unici fenomeni temporaleschi saranno a carico dei confini alpini, per il resto situazione stabile e temperature elevatissime ovunque. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: today. GR News.
1: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi di confine. Nel pomeriggio gli unici fenomeni temporaleschi saranno a carico dei confini alpini, per il resto situazione stabile e temperature elevatissime ovunque. Per ora è tutto da Il Meteo. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 22 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi di confine. Nel pomeriggio gli unici fenomeni temporaleschi saranno a carico dei confini alpini, per il resto situazione stabile e temperature elevatissime ovunque. Per ora è tutto da Il Meteo. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Val di Serock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
2: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sono le 22 e 31 minuti.
7: Meteo. Nelle prossime ore si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi. Il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi di confine. Nel pomeriggio gli unici fenomeni temporaleschi saranno a carico dei confini alpini. Per il resto situazione stabile e temperature elevatissime ovunque. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 22 e 46 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi. Il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi di confine. Nel pomeriggio gli unici fenomeni temporaleschi saranno a carico dei confini alpini. Per il resto situazione stabile e temperature elevatissime ovunque. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 23.
1: Meteo. Nelle prossime ore si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi di confine. Nel pomeriggio gli unici fenomeni temporaleschi saranno a carico dei confini alpini, per il resto situazione stabile e temperature elevatissime ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 16 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi. Il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi di confine. Nel pomeriggio gli unici fenomeni temporaleschi saranno a carico dei confini alpini, per il resto situazione stabile e temperature elevatissime ovunque. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 26 minuti.
4: Meteo. Nelle prossime ore si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi di confine. Nel pomeriggio gli unici fenomeni temporaleschi saranno a carico dei confini alpini, per il resto situazione stabile e temperature elevatissime ovunque. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 23 e 40 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi. Il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi di confine. Nel pomeriggio gli unici fenomeni temporaleschi saranno a carico dei confini alpini, per il resto situazione stabile e temperature elevatissime ovunque. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e due minuti.
1: Meteo.
2: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È mezzanotte e 16 minuti.
2: Meteo. Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud, solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 27 minuti.
1: Meteo. Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud, solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento della attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate e clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: È l'una e due minuti.
1: Meteo. Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud. Solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento della attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate e clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:18.
2: Meteo.
3: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: 1:29.
1: Meteo. Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud, solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:45.
2: Meteo. Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2.
1: Meteo.
2: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.